0: di un'area su cui realizzare, insieme all'università, un centro di spedizione autonomo e un centro di ricerca per la tutela e il rilancio dei prodotti del mare. Un ulteriore progetto è quello che riguarda la cantieristica navale, con il recupero degli ex cantieri Tosi, attualmente già acquisiti da un'azienda associata a Confapi, su cui si sta iniziando ad investire con la prospettiva di impiegare oltre 300 unità lavorative, anche se andranno individuati adeguati finanziamenti, soprattutto a seguito del blocco in Puglia dei PIA e dei mini PIA. Infine, un progetto avveniristico, la realizzazione di dirigibili per il trasporto cargo. Questi velivoli permettono il carico e il trasporto diretto di materiali anche ingombranti dalle aree di produzione fino al sito di impiego. Ad esempio, si potranno caricare pale eoliche dall'impianto di produzione per consegnarle poi nelle aree remote in cui saranno messe in opera. Le operazioni di trasporto potranno riguardare anche materiali di tipo sanitario e materiali di magazzino fino a 100 kg di peso. Oltre ai progetti, c'è un indirizzo strategico da perseguire: l'inserimento del porto di Taranto nel corridoio IMEC e l'utilizzo della retroportualità per la produzione manifatturiera in zona franca e no tax area, elementi essenziali per il rilancio dell'area ionica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: No, sicuramente no, non c'è dubbio che vogliamo tutti quanti la stessa cosa. In questo momento c'è da pretendere appunto la pianificazione della riconversione, quindi se non si dovesse riuscire a cooperare nella maniera più efficace, comunque chi da un lato e chi dall'altro si tirerà nella stessa direzione, cercando di tirar fuori la città da questa situazione e portarla verso nuovi orizzonti, che sono quelli che attendiamo da anni, finalmente.
3: Ha tagliato corto Massimo Ruggeri, presidente di Giustizia per Taranto, ai microfoni di Buongiorno Taranto. È intervenuto sul clima rovente che si respira in città all'indomani dello storico pronunciamento della Corte d'Appello di Milano, che ha riaperto la strada allo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva. Sotto i palazzi delle istituzioni torna a farsi sentire la piazza, dividendo anche le diverse anime del movimento ambientalista locale. Archivate le polemiche interne, la sfida principale resta infatti la gestione del dopo. L'annuncio del governo circa l'avvio della procedura di spegnimento dell'aria a caldo impone di passare rapidamente dagli annunci ai fatti. La richiesta corale è che non si crei un Ilva 2.0 mascherato da una finta transizione verde con nuovi impianti impattanti.
2: Vogliamo che si parli di riconversione del territorio, non di Ilva 2.0, che davvero ci sembra poco credibile e soprattutto tutta da verificare, perché qualsiasi ipotesi tra aria a freddo o nuova area a caldo con forni elettrici e DRI vanno verificate dal punto di vista ambientale e sanitario. Secondo noi questo è il momento storico giusto per pianificare una riconversione partecipata della città, e ieri eravamo in piazza anche per portare la voce della parte responsabile di città, visto che in questo momento hanno voce soltanto le componenti pro Ilva.
3: La proposta di Giustizia per Taranto, che ieri è tornata a riunirsi in assemblea, si articola nel manifesto per un patto sociale, 5 passi chiari che guardano al modello tedesco della Ruhr. Si chiede un piano partecipativo di riconversione ecologica alla totale salvaguardia dei redditi dei lavoratori con fondi europei come il JTF, l'impegno diretto della forza lavoro nelle bonifiche ambientali, una legge speciale per l'attrazione di imprese pulite e il potenziamento universitario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Entra nel vivo Puglia Moltiplica, il nuovo piano della Regione Puglia dedicato al sostentamento delle micro e piccole imprese della provincia di Taranto verso un futuro più sostenibile e digitale. Sul piatto ci sono ben 60 milioni di euro provenienti dai fondi JTF, il Fondo Europeo per Transizione Giusta. L'obiettivo? Dare ossigeno e liquidità a tutte quelle piccole realtà locali che spesso incontrano difficoltà ad accedere ai tradizionali canali bancari. I finanziamenti vanno da un minimo di 10.000 a un massimo di 200.000 euro. La vera novità però sta nella formula. Il 75% dell'importo è un finanziamento a tasso zero erogato da Puglia Sviluppo. Il restante 25% si trasforma in un vero e proprio fondo perduto. Se l'impresa rispetta gli obiettivi di crescita e sostenibilità stabili, le ultime 15 rate non si pagano più. I fondi serviranno per acquistare nuovi macchinari, software, brevetti, impianti per la transizione energetica, ma anche per coprire consulenze specialistiche

0: logistiche e spese di gestione. Dopo il primo confronto positivo con le associazioni di categoria è stata pubblicata la scheda di indirizzo sul bollettino ufficiale della regione. A brevissimo uscirà il bando definitivo, le domande andranno inviate esclusivamente online e la procedura sarà a sportello. Significa che i progetti verranno valutati in base all'ordine cronologico di arrivo. Insomma, una sfida di rinnovamento per le piccole imprese di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Assessore Cosa, un cambio culturale nell'approccio e nel rapporto con i cittadini, questo è il senso di questo protocollo?
2: Sì, è una data importante perché per la prima volta l'amministrazione comunale di Taranto firma questo protocollo d'intesa con le associazioni dei consumatori, Adiconsum, Adoc e Federconsumatori, proprio a tutela per trasparenza e per legalità nei confronti dei fruitori intanto dei servizi pubblici che il Comune di Taranto eroga, e quindi attraverso questo protocollo inizieremo un percorso importante che porterà sicuramente a raggiungere risultati sempre migliori, anche frutto del confronto, sicuramente anche dello scontro di suggerimenti, però sicuramente è l'opportunità giusta per avere i vari tavoli che l'amministrazione comunale segue quotidianamente, anche una parte fondamentale che è quella dell'utenza finale, del consumatore, del cittadino, che prima non c'era.
0: I giochi del Mediterraneo sui servizi saranno un banco di prova piuttosto importante. Dal comitato c'è stato l'invito a non usare le macchine in quei periodi, bisognerà usare i mezzi. C'è anche una questione dovuta al decoro urbano, loro saranno un pungolo, questo hanno detto.
2: No, loro saranno i nostri collaboratori. I giochi del Mediterraneo sicuramente sono la manifestazione che per eccellenza, in questo momento ha catalizzato le maggiori attenzioni. Ma io vorrei ricordare che noi il 31 dicembre consegneremo ad esempio le BRT e qui loro ci daranno una mano al corretto utilizzo della linea BRT, piuttosto che anche di lanciare un salto di paradigma nel cambio dell'utilizzo dell'autovettura per arrivare al borgo, per non parlare dei servizi della raccolta differenziata. Questa amministrazione ad esempio ha portato la raccolta differenziata dal 28% al 35%. Abbiamo obiettivi maggiori come quelli di raggiungere il 50% al 60%. Perché non farlo con le associazioni dei consumatori e quindi con l'utenza finale, che ovviamente deve contribuire a fare una migliore selezione del rifiuto e quindi raggiungere maggiori benefici a vantaggio di tutta la cittadinanza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Di inclusione, territorio e nuove forme di apprendimento esperienziale. Abbiamo il piacere di raccontarvi un bellissimo progetto estivo rivolto ai giovani neurodivergenti, un campus itinerante che ha portato i ragazzi fuori dai soliti centri clinici per far loro vivere il territorio attraverso mare, fotografia, arte e sinergia, oltre all'orienteering urbano, che mi sembra una cosa molto importante. Per parlarne abbiamo qui in studio Noemi Dell'Isola, ora dico tutti i titoli, educatrice professionale, tecnico del comportamento, pedagogista di formazione presso Sinapsi. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Valentina.
0: E in video collegamento con noi, anzi in telefonica con noi, c'è la dottoressa Enrica Sibilio, psicologa e coordinatrice della cooperativa Isaac Pro. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Ho detto tutto bene, è stato un campus portato, soprattutto l'orienteering urbano, chiedo a entrambe chi vuole rispondere prima. Credo che per chi ha una neurodivergenza sia importantissimo perché porta all'autonomia, soprattutto nei casi più gravi, giusto?
3: Esattamente. Rispondo io?
0: Vai.
4: Okay. Vai, Noemi,
3: va benissimo. Allora, l'attività dell'orienteering sicuramente ha unito quello che è la scoperta del nostro territorio, perché l'abbiamo svolto grazie alla collaborazione di Lavinia D'Andria, guida imperfetta,
0: che ieri è stata con noi, tra l'altro.
3: Vedi? che con molto entusiasmo e la sua passione che la contraddistingue ci dà sempre una risposta positiva alle nostre richieste di aiuto e di supporto. E come dicevo, l'orienteering all'interno, tra i vicoli della città vecchia, unisce proprio quel senso di scoperta di una parte della città che andiamo

0: proprio a rivisitare, che sta rinascendo da qualche anno, insieme a tutti quegli obiettivi di autonomia e di osservazione a cui abbiamo sottoposto praticamente i ragazzi, perché in cosa consisteva? Nel fare una sorta di caccia al tesoro. Mm-hmm. Di alcuni dettagli della città vecchia, e quindi i ragazzi dovevano proprio guardarsi intorno e, come diceva Lavinia in quell'occasione, non guardare solo ad altezza uomo, quindi davanti a sé, ma aprire il proprio sguardo e guardare su, guardare giù, guardarsi proprio intorno e cercare il dettaglio.
1: Anche perché la città vecchia è piena di dettagli. Enrica,
2: sì.
1: Che età avevano i ragazzi? Perché noi abbiamo parlato di adulti, quindi non erano bambini.
2: Sì, noi abbiamo preso in considerazione la fascia più scoperta, diciamo, della popolazione neurodivergente, che è proprio quella che va oltre i 18 anni.
1: Quindi finita l'età scolare, ecco che...
2: Esatto, che è l'età nella quale in cui invece c'è ancora più bisogno di essere sostenuti da una rete, di avere occasioni di socializzazione che spesso vanno a diminuire dopo l'uscita dalla, diciamo, della frequentazione scolastica. E quindi, diciamo, attraverso il nostro campus l'idea è stata proprio quella, proprio venuta dalle voci delle persone che abbiamo accompagnato, di creare luoghi e relazioni che potessero sostenere anche la solitudine, anche se vogliamo.
1: A proposito di questa è la domanda che volevo fare. Tante volte i ragazzi, soprattutto quelli nello spettro autistico, sono molto soli. Quali benefici relazionali avete trovato? C'è addirittura chi vuole fare una banca del tempo sociale per i ragazzi autistici. Sì, prego.
2: Ah, ok. Sì, i benefici sono tanti, nel senso che lavorare con persone neurodivergenti significa anche, no, adattarsi a dei tempi di relazione diversi, e questo è importante tenerlo a mente quando si ha a che fare con questo tipo di persone, perché comunque sono loro che dettano i tempi anche della socialità, no? Noi quello che abbiamo fatto è offrire anche delle opportunità che hanno fatto sì che loro potessero fare delle esperienze guidate sicuramente da Noemi e da me, ma in funzione anche di quello che loro poi possono realizzare anche da soli e anche attraverso ciò che viene fatto nel territorio con le varie associazioni, e quindi poi sperimentarsi in altri contesti, in altri luoghi, un po' come se avessero fatto un'esperienza un po' più strutturata e protetta, che li porta poi a delle esperienze più generalizzate, no? Nella vita vera, nel territorio che loro poi vivono quotidianamente. E quindi sì, questo si coniuga bene anche con diciamo anche col fatto che noi abbiamo coinvolto, oltre alla, diciamo, alla persona che ci ha guidato nell'orienteering, anche altre realtà del territorio, come a Mostro, come Francesco Trondo, che rimangono poi dei punti di riferimento sul territorio anche per i ragazzi.
1: Leggo anche Lido San Michele, la Union Dolphin. Esatto. L'uscita con la Union Dolphin è rimandata a settembre, da quanto ho capito, ma è stato un caso isolato o avete intenzione di farlo anche l'anno prossimo questo campus? Enrica,
2: diciamo che l'intenzione è quella di ripetere sicuramente questa esperienza, perché è stato anche un modo per le nostre realtà che condividono valori e visioni di sperimentarsi, no? In qualcosa da fare insieme e promuovere ciò che noi pensiamo. E quindi sì, sicuramente è l'inizio di una collaborazione, di una storia che sicuramente si ripeterà.
1: Grazie mille a Erika Sibilio, di coordinatrice della cooperativa Isaac Pro e psicologa. Noi adesso ci fermiamo, ma quando torniamo Noemi sarà ancora con noi. Grazie Erika, ci vediamo fra poco.
2: Grazie a ciao, tutti, dopo. Buona giornata, ciao.
1: E questi erano Saif e Bresh con Parlare d'amore. Come vedete, anche noi parliamo d'amore, ma in un modo diverso. Sono ancora con Noemi Dell'Isola, educatrice professionale di Synapsis.

0: per parlare del campus estivo dedicato a persone neurodivergenti in età più avanzata, che poi parliamo di diciottenni alla fine, che sono quelli scoperti dal servizio normale scolastico. E che restano un po' soli, se possiamo dirlo.
1: Sono quelli che restano un po' scoperti, diciamo, al termine delle loro attività invernali, ecco. Quindi diciamo che da questo è nata l'idea di fare un campus dedicato ai giovani neurodivergenti, quindi diciamo a partire dai 17-18 anni. I ragazzi che hanno partecipato erano tra i 18 e i 26 anni più o meno, e da questa idea, proprio da questa necessità, è nata l'idea del campus itinerante, quindi per diversificarsi dal campus, diciamo, classico, che di solito è quello dedicato ai piccini un po' più piccoletti, e adattarlo quindi a una fascia di età più giovane.
0: Che poi io leggo che avete fatto questo campus anche per uscire dalla routine. Ora, sapendo un po' di neurodivergenza per colpa di Liliana Doria, o grazie a Liliana Doria.
1: Grazie.
0: La routine, uscire dalla routine, non è un problema soprattutto per chi è nello spettro autistico?
1: Sì, ma io sono grande promotrice dell'intervento sull'imprevisto.
0: Ok.
1: Perché la vita quotidianamente ci mette di fronte agli imprevisti, quindi diciamo che con le giuste accortezze, con il giusto intervento educativo, si lavora sull'imprevisto che può accadere, che può essere andare a fare aperitivo con gli amici è finita la Coca-Cola piuttosto che un'altra cosa.
0: È chiuso il locale, dobbiamo andare da un'altra parte.
1: Per un motivo X. Devo cambiare strada.
0: Quindi è sempre una strada verso l'autonomia, possiamo dirlo?
1: Sempre. L'obiettivo finale, il macro obiettivo, è sempre l'autonomia dei ragazzi, e nel caso dei campus, di queste attività esperienziali, anche la socializzazione con i propri pari, la generalizzazione, come diceva Enrica prima, di tutte le abilità acquisite poi da sperimentare sul campo, cioè facciamo le prove all'interno per poi svolgere all'esterno nella vita vera, nella vita reale, quello che impariamo.
0: E insomma, questo è bello ed importante. Io, Noemi, ti ringrazio per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Speriamo che sia servito a qualcuno, magari ci sta ascoltando e l'anno prossimo vuole partecipare.
1: Speriamo.
0: Basta, cercate le pagine social di Synapsis e di Isaac Pro e troverete tutte le informazioni. Grazie a Noemi dell'Isola.
1: Grazie.
0: E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo a parlare di Ilva.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È un paradosso. La città dei giochi del Mediterraneo non è riuscita ad allestire nemmeno un evento di grande rilevanza culturale dedicato proprio al tema del Mediterraneo. Una lacuna che fa il paio con il rischio che scompaia il festival dedicato a Giovanni Paisiello. Persino l'atleta di Taranto, Almarta, forse non è stato adeguatamente valorizzato in questi mesi. Sono tutti sintomi della difficoltà degli enti pubblici, ma anche privati, di credere e investire nella cultura come leva di sviluppo e di autentica riconversione della città. Ma quel che non è stato fatto a Taranto, ironia della sorte, è stato fatto altrove. A Vieste, ad esempio, dove è allestita una grande mostra con le opere di Giorgio De Chirico. Il tema? Ritorno al Mediterraneo. Nelle sale del Museo Civico, oltre alle note opere metafisiche del grande pittore del Novecento, anche i dipinti ricchi dell'azzurro mediterraneo. La Beffa, la mostra di De Chirico, è dedicata a Iole De Sanna, storica dell'arte di origine tarantina, purtroppo scomparsa prematuramente, pressoché dimenticata a Taranto, omaggiata a Vieste. Fu proprio Iole De Sanna, nell'ormai lontano 1998, a portare le opere di De Chirico a Taranto, al Castello Aragonese. Da Vieste a Martina Franca, il Festival della Valle d'Itria, l'unico evento culturale di valenza internazionale nella provincia di Taranto, ha come tema proprio il Mediterraneo, culla del mito e crocevia di culture. E sul tema del Mediterraneo è incentrata la mostra internazionale di ceramica contemporanea allestita al Castello Episcopio di Grottaglie, oltre 80 opere di autori italiani e stranieri. Antropografie mediterranee è invece la collettiva fotografica in corso nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, grazie all'iniziativa dell'Associazione Matera International Photography. In mostra le personalissime visioni del Mediterraneo offerte da 14 fotografi

0: tempi dall'Italia e dall'estero. E a Locorotondo, proprio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata dedicata a luglio la spettacolare festa di luci Luminaria, impreziosita dal concerto del canzoniere grecanico salentino, una festa che ha richiamato migliaia di visitatori. Insomma, sembra che proprio Taranto non sia stata in grado di celebrare adeguatamente il Mediterraneo. Un'occasione persa, ma anche una lezione per il futuro, sempre che ci sia voglia di imparare e soprattutto di cambiare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Si apre stasera il Taranto Beer Fest, che anche quest'anno propone, fino a domenica 9 agosto, 4 serate all'insegna del divertimento, dell'intrattenimento e soprattutto della birra di qualità. Per la prima volta il Taranto Beer Fest si tiene al piazzale Federico Fellini, alle spalle della Concattedrale, con due ingressi, uno da via Blandamura, unico ingresso per disabili, e uno direttamente dal Parco Archeologico delle Mura Greche. Anche quest'anno l'ingresso è completamente gratuito, senza alcun obbligo di consumazione. La serata inaugurale sarà allietata dalle note dei Terra Ross, mentre venerdì 7 agosto ci sarà dapprima lo spettacolo per bambini Disney Sing Along Experience e a seguire alle 21.30 ci sarà l'atteso live dei Palasport, l'unica tribute band ufficiale dei Pooh. Al Taranto Beer Fest la band riproporrà tutti i più famosi brani dei Pooh. Anche quest'anno numerosi gli stand gastronomici, ma la protagonista assoluta è ovviamente la birra, con possibilità di degustare circa 50 tipi di birre nazionali e internazionali, anche gluten free e no alcol.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate tarantina, la Festa del Pane, l'iniziativa che, giunta alla sua 15ª edizione, è organizzata dalla Proloco di Lama e le sue contrade. L'evento si terrà venerdì 7 agosto a partire dalle ore 20.30 nello scenario di Villa Vetusta in via Lama. La dimora di Villa Vetusta è messa a disposizione dalla famiglia Blasi Romani. Protagonista assoluto dell'evento sarà il celebre pane di Lama, simbolo della storia, delle radici e dell'identità della borgata. Durante la serata, infatti, sarà possibile degustare il pane condito con olio evo e pomodorini freschi. Ci saranno inoltre altri stand gastronomici con le eccellenze locali. La serata sarà aperta dal saluto di benvenuto di Salvatore Di Maggio, presidente della Proloco di Lama e delle sue contrade, cui seguirà un intervento introduttivo del professor Vincenzo Antonio Greco, che illustrerà la storia delle bellezze di Lama. Per l'occasione è allestita la mostra fotografica dell'Associazione Fotografi per Passione. La serata sarà allietata dallo spettacolo di teatro canzone Mi si è incantato il disco, che è ideato dall'Associazione Mago Distratto e eseguito dal Mago Distratto Quartet. I posti sono limitati e quindi per partecipare all'evento è obbligatorio prenotarsi ai numeri telefonici 333-8090-425 oppure 347-10-377-10.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
0: Magazine. Un'esperienza immersiva a più livelli nell'età del boom economico e della rivoluzione dei costumi, tra musica, spettacolo e molto altro. E quanto promette il Rock and Roll Party, il più grande evento revival anni 50 e 60 del Sud Italia, che si terrà per la 18ª edizione sabato 8 agosto nella masseria Strazzati ad Avetrana. Concerti, performance e sorprese. Il programma della serata si articolerà all'interno di un format semiserio di ispirazione gotica, suggerito dalla tradizione del posto, che identifica in masseria Strazzati l'antica sede di un monastero medievale, poi divenuto presidio rurale dei padri Scolopi dal XVII secolo. I Giardini del Peccato è infatti il claim che accompagna l'edizione 2026. Dislocate su 18.000 metri quadri, 9 postazioni a tema animeranno quello che è ormai considerato un rito collettivo, in grado di richiamare migliaia di persone da tutta Italia. Le parole dei protagonisti, il direttore artistico Giuseppe Carrozzo e la food content creator Tamara Mitrangolo.
2: Io sarò l'ambasciatrice del food e preparerò un piatto che si chiama Il Peccato Dorato, che vi conviene assolutamente assaggiare.
3: Abbiamo ricreato all'interno di questo monastero un mondo fantastico, un mondo fatto per grandi, piccini, famiglie, un mondo fatto con tante aree tematiche, un'esperienza da vivere.
0: L'invito a partecipare del sindaco Antonio Iazzi.
4: Noi siamo pronti ad accoglierli sempre più numerosi a partecipare a questo grande evento che ormai è inserito stabilmente nell'estate vetranese e che caratterizza, diciamo, la nostra offerta di eventi per tutto il pubblico, insomma, che riguarda sia la nostra cittadinanza, i comuni vicini, ma soprattutto i tanti turisti che affollano la nostra comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Montegliasi si prepara ad accogliere la quarta edizione della Sagra della Frisella, appuntamento dedicato ad uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione gastronomica pugliese. L'evento è in programma venerdì 7 agosto in Piazza Maria Immacolata e lungo via Roma. Una serata pensata per celebrare i sapori della tradizione e al tempo stesso offrire un'occasione di festa, incontro e condivisione nel cuore del paese. L'evento nasce dall'idea del sindaco Cosimo Ciura e del consigliere delegato allo spettacolo Piero Marinelli. Gli stand gastronomici accompagneranno il pubblico alla scoperta delle specialità locali. L'amministrazione comunale offrirà gratuitamente friselle e vino per permettere a tutti di assaporare uno dei simboli della cucina pugliese. Ad arricchire l'evento sarà un coinvolgente programma musicale. L'apertura sarà affidata alla cantante Miriam Serio e a Gabri Santos. A seguire sarà la volta del noto gruppo di musica popolare Terra Ross. A condurre la serata sarà la giornalista Miriam Leone.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Esordio convincente per il Taranto nel precampionato, nel primo vero test contro un'altra formazione, ossia la rappresentativa valdichiana. I rossobruno hanno battuto per 7-0 la squadra ospite. Protagonista Francesco Lo Savio, autore di una tripletta. Poi le doppiette di Nicola Loiodice, che aveva aperto le marcature, Samuele Ortemarini e Marco Rajkovic, che ha firmato nel finale la settima rete. L'unico momento per i rossoblù di difficoltà è stato quando la formazione toscana ha conquistato un calcio di rigore, ma Lombardo è riuscito a ipnotizzare l'attaccante ospite. Nel corso della gara Giuliato ha alternato il 4-2-3-1 nel primo tempo al 4-4-2. Sensazioni positive, anche se c'è da migliorare ovviamente la condizione fisica. Campagna abbonamenti, il Taranto ha ufficializzato 1500 tessere, da capire adesso la ripartizione nei vari settori, anche perché il Taranto ha detto che è quasi sold out la zona nobile dello stadio, una novità rispetto al passato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Esperienza trentennale nel basket, adesso per il femminile della De Florio la possibilità di potersi mettere in gioco e conquistare una salvezza tranquilla. Così Gigi De Licarri durante l'ultima puntata di Onda Rossoblu sul suo nuovo ruolo di allenatore della formazione neopromossa in Serie B.
6: Sono stato scelto e onorato di far parte di questa società. Ho una lunga amicizia con Luigi Dicenzi, che è stato mio assistente quando io giocavo a Massafra, e quindi grazie a lui, facendo il mio nome perché sapevo che io ero libero, mi ha fatto la proposta: perché non vieni a Taranto? Io parlo con la società, che è una società seria, una società che ha progetti seri, ambiziosi. Perché non fare questa scelta? Io ho accettato, mi sono messo in contatto direttamente con Massimiliano, mi ha chiamato, ci siamo visti a Taranto, in pochissimi minuti abbiamo trovato un accordo. Questo mi ha spinto proprio per la serietà e anche l'allegria, perché io credo molto anche nei progetti di divertirsi e di fare le cose seriamente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La New Taranto sarà l'unica formazione pugliese a prendere parte al campionato di Serie A2 di Elite di calcio a 5 nella stagione 2026-2027. È stata ufficializzata la composizione dei gironi. La formazione rossoblu è stata inserita nel raggruppamento B con Academy Pescara, Atletico Canicattì, CDM Futsal, Cus Molise, Eur, Formia, Futsal Russi, Lazio, Messina, Pirossigeno, Cosenza, Polisportiva Futura, Real Fabbrica e Sulmona. Per il club ionico si apre così una stagione impegnativa, con un campionato che si preannuncia competitivo e ricco di sfide contro avversari provenienti da diverse regioni del centro-sud. Taranto, come detto, rappresenterà il tacco d'Italia nella seconda categoria nazionale del futsal, con l'obiettivo di ben figurare, ritagliarsi un ruolo di protagonista e sognare la Serie A, che manca dal 1993 in riva allo Ionio. La definizione dei gironi segna un passaggio fondamentale verso l'inizio della nuova stagione. Nelle prossime settimane saranno resi noti il calendario e i dati ufficiali del campionato, mentre la società prosegue la preparazione in vista delle soglie in A2 di Elite. Per quanto riguarda invece il femminile, in Serie B è stata ripescata Grottaglie, che sarà l'unica rappresentante tarantina nei campionati nazionali al femminile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
7: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
8: Voyage, a spasso per il mondo.
9: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada da Burgas corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette e spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore, strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto, le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
8: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni, in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove, me ne sono andato a cercare il sole.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Up. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telo mare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole. Il segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione, senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza all'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere ai messaggi, effettuare richiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre ora si possono aprire PDF direttamente su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela di minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età, per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre, la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fusa e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez. Lush Girl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto

0: trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate e vita quotidiana infine per la neosposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina! Per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008.

0: 8 SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm, 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP, impostazione da SUV premium, stabile in autostrada molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote, Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha NT09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo

0: Love.
1: Musica e notizie.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Holm Baumann, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere le ceneri dei genitori, ma le inquietanti leggende legate alla suite nuziale, misteriose apparizioni e un'improvvisa scomparsa trasformano quello che doveva essere un semplice soggiorno in un incubo destinato a mettere in discussione la sua stessa percezione della realtà. Arriva in sala il 6 agosto Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che racconta una storia ispirata all'attivista Greta Thunberg. La giovane protagonista si lancia in un'impresa quasi impossibile. Insieme all'amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e intraprende un viaggio straordinario con l'obiettivo di riportarlo nel suo habitat naturale. Un'impresa che metterà alla prova il coraggio dei due giovani protagonisti e li accompagnerà in un intenso percorso di formazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 5 agosto su Apple TV Plus l'attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie comedy ambientata nel mondo del calcio, vincitrice di due Emmy. E questa volta l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte ad una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre. Non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. Su Disney Plus arriva invece il 6 agosto una delle novità televisive più attese dell'anno, The Shards, Le Schegge, miniserie horror di Ryan Murphy, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis. Siamo nella Los Angeles del 1981. Un microcosmo dorato fatto di ricchezza, feste esclusive, automobili sportive e musica new wave. Sotto la superficie patinata di questo paradiso preppy per giovani privilegiati si nasconde però un alone di inquietudine. Alla vigilia dell'ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita di Brett, adolescente dotato di grande intuito e aspirante scrittore, è turbata dall'arrivo di un enigmatico nuovo studente che fa il suo ingresso in scena proprio mentre un serial killer semina il terrore in città. Il 6 agosto su HBO Max arriva invece Tiptoe, serie in 5 episodi che racconta di due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi 15 anni. Quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto fino a renderli acerrimi nemici. E torna il 5 agosto su Netflix con la sua seconda e conclusiva parte, Cent'anni di solitudine, tratto dal capolavoro immortale di Gabriel García Márquez, e promette di chiudere in modo epico la saga della famiglia Buendía e dell'utopica cittadina di Macondo. Il secondo capitolo della serie racconterà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove i protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendía, mentre Macondo va incontro al proprio inevitabile declino. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee, e un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, Lala invece è il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per Inugenea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo Inugenea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Sherry Lee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherry Lee che, dopo aver visto suo padre

0: Padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io, per esempio, mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia.

0: Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiatelo nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa 1 cm e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa 1 minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto. Ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025, fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che è nella testa. Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle, e allora forza, coraggio e avanti, cerchiamo il modo di attraversarle. Bom.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB+.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te. Stare con

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Pop-up.
1: Pop-up.
0: Musica e notizie.
2: Voyage. A spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada, da Burgas, corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette e spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore, strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto. Le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
2: Voyage. A spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove, me ne sono andato a cercare il sole.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telo mare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole. Il segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione, senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza l'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere messaggi, effettuare richiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre ora si possono aprire PDF direttamente su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela dei minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età, per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre, la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fuse e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez. La showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate e vita quotidiana infine per la neosposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina, per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shift.

Shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

0: Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Home Bowman, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere le ceneri dei genitori. Ma le inquietanti leggende legate alla suite nuziale, misteriose apparizioni e un'improvvisa scomparsa trasformano quello che doveva essere un semplice soggiorno in un incubo destinato a mettere in discussione la sua stessa percezione della realtà. Arriva in sala il 6 agosto Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che racconta una storia ispirata all'attivista Greta Thunberg. La giovane protagonista si lancia in un'impresa quasi impossibile. Insieme all'amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e intraprende un viaggio straordinario con l'obiettivo di riportarlo nel suo habitat naturale. Un'impresa che metterà alla prova il coraggio dei due giovani protagonisti e li accompagnerà in un intenso percorso di formazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 5 agosto su Apple TV Plus l'attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie comedy ambientata

0: nel mondo del calcio vincitrice di due Emmy e questa volta l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte ad una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre, non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. Su Disney Plus arriva invece il 6 agosto una delle novità televisive più attese dell'anno, The Shards, le schegge, miniserie horror di Ryan Murphy, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis. Siamo nella Los Angeles del 1981. Un microcosmo dorato fatto di ricchezza, feste esclusive, automobili sportive e musica new wave. Sotto la superficie patinata di questo paradiso preppy per giovani privilegiati si nasconde però un alone di inquietudine. Alla vigilia dell'ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita di Brett, adolescente dotato di grande intuito e aspirante scrittore, è turbata dall'arrivo di un enigmatico nuovo studente che fa il suo ingresso in scena proprio mentre un serial killer semina il terrore in città. Il 6 agosto su HBO Max arriva invece Tiptoe, serie in 5 episodi che racconta di due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi 15 anni. Quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto fino a renderli acerrimi nemici. E torna il 5 agosto su Netflix con la sua seconda e conclusiva parte, Cent'anni di solitudine, tratto dal capolavoro immortale di Gabriel García Márquez, e promette di chiudere in modo epico la saga della famiglia Buendía e dell'utopica cittadina di Macondo. Il secondo capitolo della serie racconterà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendía, mentre Macondo va incontro al proprio inevitabile declino. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra.

0: musica e notizie.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato di direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee, e un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, La La, invece, il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te Olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per i Nugenea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo in Nugenea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Sherry Lee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherry Lee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
3: Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
5: Buongiorno dalla redazione.

0: Sparatoria in una scuola superiore di Bangkok in Thailandia ha provocato la morte di almeno 2 persone e il ferimento di altre 15. Ad aprire il fuoco sarebbe stato uno studente che dopo i fatti si sarebbe tolto la vita. Almeno un insegnante è stato ucciso, secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters. L'incidente è avvenuto nel distretto di Bang Krua-i, nella provincia di Nong Buri, a nord di Bangkok. La Thailandia ha uno dei tassi di possesso d'armi da fuoco più alti della regione, con circa 10 milioni di armi in circolazione, ovvero una ogni 7 persone.
1: L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo, ha detto all'AFP una fonte vicina all'esercito. I tre paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza.
0: Ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati dunque a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte, non ho nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei è la regista anche di questi attacchi, ha detto. Pronta alla risposta della premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani.
1: C'è un'inchiesta Covid anche negli Stati Uniti, dove Anthony Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso. Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia, è stato giudicato da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si era appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo. Per il presidente Trump è necessaria l'incriminazione di Fauci.
0: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali a nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri col bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Ancora isolata la Valle Aurina per una frana. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po a livelli critici e i minimi storici, gli altri fiumi e laghi.
1: Lo sport, 5 ori su 5 gare, l'emplein della leggenda, quello realizzato da Chiara Pellacani, che ha chiuso nel migliore dei modi il suo europeo di nuoto, conquistando la 5ª medaglia d'oro in altrettante gare. Le sue parole dopo l'ultimo oro vinto, ascoltiamo.
2: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, e però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno, ben trovati all'ultima puntata settimanale di questa Summer Edition della Buongiorno Taranto. Buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti in regia. Apriamo la trasmissione con la rassegna stampa e allora passiamo subito al Corriere del Mezzogiorno, che apre sulle vicende e vicissitudini dell'ex Ilva. Aria a caldo, Urso pronto al ricorso, è il titolo d'apertura del Corriere del Mezzogiorno, ma sull'ex Ilva ora è De Caro a infuriarsi. Il governatore: io all'oscuro del piano dei commissari. Intanto Schlein invita Meloni a gestire l'avvertenza. Leggiamo la sintesi: il ministro Urso, attraverso gli avvocati del Mimit, sta studiando l'ipotesi di ricorrere in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Intanto, mentre la segretaria Dem Elish Schlein chiede alla premier Meloni di gestire direttamente l'avvertenza, il governatore Antonio De Caro tuona per aver saputo in ritardo del piano di risanamento presentato dai commissari straordinari. Dice De Caro: una scorrettezza dal punto di vista istituzionale. Per completezza di informazione diciamo pure che i commissari hanno detto che quel piano era noto da tempo. Il caso di Modugno, un altro caso molto particolare, il caso Brovedani, stabilimento svuotato e per fermare gli operai spuntano i catenacci. Lo stabilimento Brovedani di Modugno veniva svuotato dalla stessa azienda all'insaputa dei dipendenti. La scoperta effettuata dai sindacati ha ulteriormente avvelenato i toni nell'azienda meccanica di Modugno. Ai cancelli chiusi sono anche comparse catene mai utilizzate prima per non farci entrare, dicono gli operai. Una vicenda che tiene sulle spine una

Una famiglia italiana che si è stabilita a Malta da qualche anno stanno annientando mio figlio. Incontro a Malta con la madre del 15enne finito in cella per aver suscitato un falso allarme bomba a scuola. La mamma dice la sua vita è rovinata. Insomma, una vicenda della quale si sta occupando la Farnesina. E passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, che apre con l'Ilva, il tunnel dell'Ilva, il titolo d'apertura: De Caro accusa Acciaierie d'Italia, piano di decarbonizzazione in ritardo, idea ricorso per evitare lo spegnimento, l'indotto trema. Come sappiamo, ieri c'è stato l'incontro al Mimit tra il ministro Urso e rappresentanti, i titolari delle aziende dell'indotto. Per quanto riguarda la sanità, invece, buco nelle ASL, atteso il piano operativo, spesa farmaci record, l'ira di ambulatori e studi sanitari, Fratelli d'Italia attacca, i direttori generali tirino fuori la verità sui conti. L'edicola... Anche l'edicola apre sulla vertenza del siderurgico. Decarbonizzazione e ricorso, si cerca di salvare l'ex Ilva. Dall'ultima giornata di incontri al Mimit, l'ipotesi di impugnare la sentenza di Milano sull'aria a caldo. Ipotesi calo della produzione per ridurre le polveri sottili. Schlein a Meloni gestisci il dossier. E chiudiamo la rassegna stampa con il Quotidiano, che ha un'apertura completamente diversa. Invalsi giù, maturità da lode. Scuola, testa coda della Puglia. Dati contrastanti tra valutazioni ed esami. I presidi, qui nessun favoritismo. E anche il Quotidiano ovviamente dedica ampio spazio all'Ilva. Il ricorso alla decarbonizzazione, si aprono due nuovi fronti. Bene, è tutto per la rassegna stampa. Adesso linea a Gisberto Nicoletti e poi torneremo in studio con il nostro primo collegamento.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre

0: Five Motors. La tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

E torniamo in studio e parliamo di un caso che sta facendo, sta animando Manduria e non solo Manduria. Che succede a Manduria? Succede che è in programmazione la proiezione di un film che sta suscitando un bel paio di polemiche, niente meno che Giovannona Coscia Lunga, un film mitico degli anni 70, della commedia sexy di quegli anni. E ci sono molte polemiche, perché una consigliera comunale di centrosinistra, di opposizione, ha detto è la riproposizione degli stereotipi sessisti, dove la donna è considerata soltanto un oggetto da desiderare e consumare. E allora noi ne parliamo con uno dei massimi esperti mondiali di commedia sexy all'italiana, e sapete chi è? È Claudio Petrone, che non

0: Non è potuto essere qui in studio, ma è in collegamento da remoto, non so dove tu sia, Claudio.
1: Buongiorno a tutti. Innanzitutto, le affinità elettive nascono a prescindere, quindi la canzone che mi ha presentato è Sì, viaggiare, io ovviamente sono in aeroporto.
0: Ah, ecco.
1: Però, allora Enzo...
0: Giovannone
1: quel gran
0: Coscia
1: pezzo
0: Lunga.
1: Dell'Ubalda, no, ma anche quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta nuda e tutta calda. E la commedia sexy è una figata, siamo tutti cresciuti. Peraltro ho visto la locandina di questa rassegna che ha organizzato il comune, o meglio,
0: no, è
1: organizzata
0: dal
1: da
0: comune, sì.
1: Esatto, mi correggo subito. Quindi il comune patrocina solo questa rassegna, che ha vari eventi, tra cui anche questa commedia sexy, e vedere questo film, la visione di questo film. Ma la commedia fa ridere perché parla anche della problematica relativa alla perdita o alla riduzione della vista di molti
0: adolescenti.
1: Di molti adolescenti che hanno visto questi film. E la commedia sexy, io sto sentendo Duppi Duppi Du in sottofondo, che è la colonna sonora di Pierino Colpisce Ancora, che è collocabile al Baro Vitali.
0: Nel genere.
1: Il mitico, che poi voglio dire, lì c'erano, chi c'erano? C'erano le Edwidge Fenech, che fu soprannominata, caro Enzo, la donna più pulita d'Italia.
0: Ah.
1: Perché la donna più pulita? Eh sì, per tutte le docce che faceva durante le docce che faceva durante
0: Claudio,
1: i film.
0: Claudio,
1: cioè le docce, cioè non le docce di preparatorie,
0: sì,
1: cioè proprio
0: sì,
1: si vedeva lì
0: film,
1: sotto la doccia.
0: Sì, sì. Ma esatto. Legittime le critiche, perché secondo appunto questa consigliera di opposizione questi film ripropongono l'idea sessista, gli stereotipi, ma dimentichiamo un aspetto fondamentale, che proprio quel film Giovannone a Coscia Lunga rappresenta il coraggio della rivoluzione fantozziana. Fantozzi che si ribella alla corazzata Kotiomkin.
1: Sì, ma tra le altre cose è vero, chi sta all'opposizione talvolta deve opporre a prescindere, però questo è un problema loro, è un problema politico. Io credo, sai, anche Quentin Tarantino e altri registi d'oltreoceano hanno ripreso la commedia sexy degli anni 70. Chi era la tua preferita?
0: Nadia Cassini.
1: Nadia Cassini? Ah, no, invece la mia, vabbè, Edvige è sempre stato. Edvige è il mio,
0: vabbè,
1: primo amore.
0: Edvige è fuori, però, gioco, è fuori concorso, diciamo.
1: Però devo dirti che la mia preferita è Gloria Guida. Ragazzi,
0: beh,
1: Gloria
0: anche,
1: Guida,
0: certo.
1: Mamma mia. Guarda, ci uscirei a cena anche adesso, anche con Edvige. Una volta l'ho beccata, da grande l'ho beccata al cinema Edvige, e mi sono avvicinato timido, ovviamente l'ho abbracciato, le ho dato la mano, l'avrei voluta abbracciare. Colgo l'occasione, a proposito di questo argomento, per dare un grande e caloroso abbraccio a Tinto Brass, che è uno che non ha fatto commedia sexy, però è stato celebre per tanti film, soprattutto per quei film soft. Ma stiamo parlando alle 8 di mattina di argomenti pruriginosi, vedi un po', eh?
0: Apriamo così la mattinata, perché poi ci attendono argomenti ben meno lieti, insomma.
1: Però onestamente, Enzo, andarsi a bere un bel primitivo di Manduria fresco e vedersi Giovannone a Coscia Lunga, secondo me è una buona idea. Quindi chi ha organizzato questo evento e chi ha messo in rassegna questa cosa, intanto ne sta facendo parlare.
0: Claudio,
1: poi,
0: finirai o forse finiremo nella lista nera di questa consigliera di opposizione, ricordiamo il nome, Stefania Ruggero, che lamenta insomma la riproposizione di questi stereotipi che fanno della donna un oggetto. Beh, e basta. Magari avremo modo di sentirla per ascoltare le sue ragioni, magari nei prossimi giorni. Claudio, però forse stiamo drammatizzando troppo forse questi eventi?
1: Ma sì, ma dai, ma alla fine è un film, e poi non penso che la visione di questi film riduca, ma questa è la mia opinione ovviamente, riduca la donna ad un oggetto, possa contaminare la nostra educazione mentale, che ci porta, come diciamo, abbiamo detto anche in altre vicende e in altre puntate, che ci porta a rispettare la donna sempre, quindi... È un film, dai, è un film. Un gran bel film.
0: Ogni tanto bisognerebbe saper sorridere.
1: Ma scusami, posso...

0: una cosa un po' pazza. Posso sapere dalla regia invece chi è la preferita? Chi è la sua preferita?
1: Da Gisberto Nicoletti. Gisberto
0: da
1: Nicoletti.
0: Gis.
1: Chi è Gisberto?
0: Gisberto.
1: Chi è? No. Nadia Cassini, anche per lui Nadia Cassini.
0: La dottoressa ci sta col coglionello. Coglionello, con Nadia Cassini credo che fosse. È lei che diceva coglionello, coglionello. Lino Banfi. A proposito, fine mese c'è Lino Banfi a Taranto, eh?
1: Sì.
0: Mi raccomando.
1: Claudio, ma io volevo sottolineare anche questo aspetto, cioè che quei film, la commedia sexy all'italiana, che ha rappresentato uno spaccato importante del costume di quegli anni. Beh, in quei film si sono cimentati fior di attori, come due su tutti, uno l'abbiamo appena citato, Lino Banfi, ma poi voglio ricordare Renzo Montagnani, che è stato un grande
0: attore. Il mitico
1: attore,
0: Renzo Montagnani.
1: È stato un grande attore Renzo Montagnani, a prescindere dalle sue apparizioni in quei film che all'epoca passavano per essere film di serie B. Va bene, Claudio.
0: Sì, che poi parallelamente, se ricordi Enzo, c'erano questi film e poi c'erano i polizieschi con,
1: sì,
0: Thomas Milian.
1: Poliziotteschi, cioè si chiamava, poliziotteschi.
0: I poliziotteschi, perché erano polizieschi grotteschi,
1: sì.
0: E quindi facevano... Cioè, hanno rappresentato un'epopea del cinema italiano, che non era solo il cinema dei grandi registi come Dino Risi, del cinema impegnato, era un cinema leggero e scollacciato.
1: Claudio, buone vacanze.
0: Grazie, un abbraccio, ci vediamo presto e buon weekend.
1: È in linea a Gisberto Nicoletti, allora. Ciao Claudio.
2: Buongiorno Taranto.
3: Buongiorno Taranto.
2: L'informazione del mattino. Cittadella.
3: Cittadella.
2: New hit.

0: Bene, e dalla commedia sexy abbiamo sorriso con Claudio Petrone, passiamo ad argomenti decisamente più seri e impegnativi. Lo facciamo con l'avvocato Michele Rossetti, presidente della Camera Penale di Taranto. Buongiorno avvocato.
1: Buongiorno.
0: Dunque, perché abbiamo in collegamento l'avvocato Rossetti? Perché nei giorni scorsi l'avvocato, in una delegazione di altri avvocati di Taranto, ha compiuto una visita al carcere di Taranto per valutare la situazione complessiva, che non è certamente delle migliori. Avvocato, allora, cosa avete riscontrato in questo sopralluogo al carcere di Taranto?
1: Purtroppo la situazione è migliore perché il carcere di Taranto, così come anche moltissimi altri istituti penitenziari, soffre di un sovraffollamento incredibile, cioè siamo praticamente al doppio della capacità prevista e in particolare ci sono i disagi dalle temperature che sono elevatissime in questo periodo, che ovviamente è in
0: Avvocato,
1: una
0: avvocato,
1: stanza
0: chiedo
1: di
0: scusa,
1: 5 quadrati.
0: avvocato, avvocato, siccome il collegamento non è dei migliori,
1: Dica.
0: lo facciamo telefonicamente soltanto,
1: Sì.
0: quindi la richiamiamo per sentirci solo via telefono, perché il collegamento audio-video non è dei migliori. Quindi chiedo a Gisberto Nicoletti di riprovare il collegamento telefonico con l'avvocato Michele Rossetti, presidente della Camera Penale di Taranto, che ha compiuto con altri avvocati un sopralluogo nel carcere di Taranto per insomma, accertarsi delle condizioni tutt'altro che buone alle quali sono costretti sia i detenuti che il personale della polizia penitenziaria. E dunque dovrebbe essere in linea telefonica l'avvocato Rossetti, chiediamo un cenno a Gisberto Nicoletti in regia, ecco l'avvocato di nuovo in linea. Dunque, avvocato, dicevamo, questo sopralluogo, cosa avete riscontrato da questa visita nel carcere di Taranto?
1: Il carcere di Taranto soffre in particolare di sovraffollamento, così come la maggior parte degli istituti italiani. A questo si aggiunga la temperatura estiva che quest'anno è particolarmente elevata, e che ovviamente comprenderete se in una stanza di 16 metri quadrati destinata ad ospitare due persone ne ospita 4 o 5, i problemi diventano veramente gravi, oltre ovviamente a altre problematiche legate specificamente all'istituto, come per esempio quella della vetustà di alcuni padiglioni e quindi dei lavori in corso che riducono ulteriormente la capienza. Devo dire che c'è veramente un grande spirito di collaborazione e di adattamento sia dal personale penitenziario che dai detenuti, che cercano comunque di ovviare a queste gravissime carenze con grande buona volontà.
0: Ecco, avvocato, oltre agli aspetti riguardanti appunto la pessima qualità della vita sia dei detenuti che della polizia penitenziaria, però avete anche potuto verificare come ci siano delle attività che in qualche modo provano a restituire un minimo di dignità a chi è recluso in carcere.
1: Sì, devo dire che è veramente emozionante vedere come comunque ci sia un approccio positivo da parte di moltissimi detenuti e detenute a fare qualcosa che poi dia una soddisfazione personale. E mi riferisco in particolare al laboratorio di sartoria, al laboratorio di serigrafia, di pasticceria, e anche c'è un microbirrificio che oltretutto fanno commercializzare i prodotti. I tarantini, devo dire che soprattutto in occasione delle feste, ma non solo, apprezzano molto sia la qualità e anche un piccolo gesto di solidarietà nei confronti di chi sta, diciamo, soffrendo in quel momento.
0: Avvocato, un'ultima domanda, poi la lasciamo ai suoi impegni. C'è possibilità nel breve e medio periodo che la situazione del carcere di Taranto possa migliorare?
1: Sì. Nel senso che, a parte le iniziative, diciamo, operative come quella

0: di ammodernamento, che ovviamente al momento, un po' come avviene per Taranto, se vogliamo, determina maggiori disagi, perché ovviamente ci sono delle aree che sono chiuse e che quindi riducono la capacità
1: Quindi si avranno nuovi
0: ricettiva.
1: spazi? Si apriranno nuovi spazi?
0: Diciamo che gli spazi che esistevano saranno ammodernati con celle più consone, diciamo, agli standard europei, con la doccia per ciascuna stanza, con spazi ridisegnati, con pavimenti più conformi al comfort, quindi diciamo celle più a misura d'uomo. Però ovviamente quando ci sono dei lavori in corso bisogna attendere la fine dei lavori.
1: E ne sappiamo noi qui a Taranto in città, perché la città è appunto
0: Appunto,
1: è un
0: facendo un
1: cantiere aperto.
0: parallelo, anche a Taranto stiamo soffrendo gli ammodernamenti.
1: Grazie, grazie avvocato per questa testimonianza. Quindi grazie all'avvocato Michele
0: Grazie
1: Rossetti, presidente della Camera Penale. E adesso linea alla regia, poi parleremo proprio dei giochi del Mediterraneo.

0: babe.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: E a proposito di cantieri, ne parlavamo con l'avvocato Michele Rossetti, seppure soltanto di passaggio. Parliamo dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con l'architetto Massimo Prontera, che è collegato con noi. Buongiorno Massimo.
1: Buongiorno a tutti.
0: E allora, l'architetto Prontera, insieme alla professoressa Lidia Greco, la sociologa dell'Università di Bari, è autore di un intervento sul Giornale dell'Architettura, intervento nel quale si parla dei riflessi urbanistici e sociali dell'impiantistica nata con i giochi del Mediterraneo, in particolare per quel che riguarda il quartiere Salinella. Architetto Prontera, lo slogan dei giochi del Mediterraneo è "Abbracciamo il futuro". La Salinella sta abbracciando il futuro con questa ricchezza di impianti di cui è stata dotata?
1: Allora, la Salinella sicuramente ha un'occasione come poche per traguardare il futuro, cercare di cogliere questo momento per definire sicuramente meglio di prima la sua qualità della vita, nel senso che la Salinella è un quartiere storico di Taranto, ormai ha oltre 60 anni, 70 anni di vita, è un quartiere che ha avuto da sempre problematiche di tipo sociale, problematiche di tipo di vulnerabilità idrogeologica, tant'è che appunto il nome stesso Salinella, no? Richiama alla memoria le difficoltà, la natura stessa del terreno sul quale il quartiere è stato realizzato. E tutto questo però poi nel tempo è stato, diciamo, in qualche maniera mitigato anche dalla presenza di alcune infrastrutture che si è voluto realizzare proprio in quel quartiere, infrastrutture prevalentemente a carattere sportivo, anche se queste infrastrutture, diciamo, non hanno mai avuto grande fortuna, ad eccezione chiaramente dello stadio di calcio che, costruito il primo impianto negli anni 60 del Novecento, poi ha avuto, diciamo, varie trasformazioni, varie ristrutturazioni fino all'ultima che stiamo vivendo in questo momento, che lo porta, diciamo, ad essere uno degli impianti sicuramente più interessanti dal punto di vista architettonico e ovviamente anche dal punto di vista sportivo, quantomeno del Sud Italia. Quindi la Salinella ha un'occasione. Ha un'occasione, ma tutta la città, devo dire, ha un'occasione per riqualificarsi, in parte lo sta facendo, in parte, diciamo, i giochi del Mediterraneo diventano lo strumento per avviare anche un ripensamento futuro dell'assetto urbanistico, rientrano anche, o dovrebbero comunque rientrare anche, nelle logiche che riscrivono o dovrebbero riscrivere un futuro piano urbanistico generale, quindi il tutto opportunamente ripensato può essere sicuramente un'occasione per ripensare appunto il centro.
0: Ecco, come è possibile tradurre in beneficio sociale la presenza di impianti? Abbiamo citato lo stadio Iacovone, ma voglio ricordare il palazzetto Ricciardi, completamente rinnovato, il campo scuola, ex campo scuola, ormai impianti bellissimi che appunto ci pongono all'avanguardia, almeno nel mezzogiorno, come impiantistica sportiva. Com'è possibile tradurre in beneficio sociale per un quartiere che ha delle sue complessità la presenza di questi impianti?
1: Beh, intanto per la stessa presenza degli impianti, nel senso, la presenza degli impianti in quel quartiere ne fanno sicuramente un elemento di valorizzazione, un elemento di forte valorizzazione appunto per anche la frequentazione che quel quartiere può avere nel prossimo futuro. Se pensiamo che questo tipo di impianti può entrare opportunamente riqualificati, opportunamente, diciamo, inseriti in circuiti specifici, può entrare appunto a pieno titolo nelle programmazioni sportive delle grandi iniziative appunto nazionali e internazionali. Tutto questo non può che far bene sicuramente al quartiere. In più, se pensiamo che ovviamente questo tipo di infrastrutture necessita anche di una sorta di indotto che viaggia insieme con la gestione di questi impianti, sicuramente il quartiere ne può avere dei benefici. Io vorrei fare un riferimento soprattutto, diciamo, al fatto che i giochi del Mediterraneo, almeno su Taranto, hanno ragionato in termini di riqualificazione dell'esistente, di non consumo di ulteriore suolo.
0: Ecco, questo mi sembra un aspetto molto importante, perché a Taranto siamo da decenni ormai assuefatti al consumo di suolo. Invece con questa operazione, come appunto stavi per dire, architetto, abbiamo pensato a riqualificare l'esistente.
1: Sì, è secondo me la parte più virtuosa di tutto il

0: processo che ha portato alla progettazione degli impianti dei giochi del Mediterraneo, appunto l'aver pensato di non realizzare strutture nuove in zone differenti rispetto a quelle in cui già esistevano vecchie strutture, ma riqualificarle, ripensarle, demolirle, ricostruirle, ma senza alterare oltremodo, diciamo, altri paesaggi, altri luoghi, altri territori.
1: Come è stato fatto ad esempio con l'ospedale San Cataldo.
0: Esattamente, quello è uno degli esempi sicuramente che
1: negativi dal mio punto di vista.
0: Probabilmente, assolutamente, posso confermare anche dal mio punto di vista. Quindi questo sicuramente può essere un aspetto virtuoso che probabilmente porterà i suoi frutti nel tempo, nel senso che comunque ha avuto l'obiettivo appunto di valorizzare un quartiere che nel caso della Salinella, un quartiere che appunto necessitava di questo tipo di intervento.
1: Però appunto i giochi del Mediterraneo coinvolgono l'intera città, perché gli impianti non sono stati previsti soltanto alla Salinella, ma al di là della collocazione degli impianti c'è proprio questo, l'evento in sé può contribuire a dare un sostegno alla riconversione della quale parliamo tanto ma che fatichiamo però a vedere tradotta in atti concreti. I giochi del Mediterraneo possono essere un esempio di riconversione della città, di transizione, un termine che va molto di moda in questi anni, no? Però resta il grande punto interrogativo: cosa accadrà dal 4 settembre, cioè dal momento in cui si chiuderà, calerà il sipario sulle attività di giochi.
0: Sì, lo abbiamo detto più volte in varie occasioni, i giochi sono l'occasione importante, il grande evento che facilita, che velocizza i processi, ma indubbiamente dal 4 settembre in poi bisognerà porsi, anzi veramente già da molto tempo prima, porsi la domanda di che cosa e di come utilizzare al meglio, di come sfruttare al meglio questa presenza di impianti, ripeto, che sono un unicum probabilmente nel sud Italia e che opportunamente gestiti, opportunamente messi a sistema, possono sicuramente rendere, come dire, un servizio migliore alla qualità della vita del nostro territorio. Non necessariamente essere, diciamo, lo strumento, la differenziazione economica, forse questo è un po' eccessivo, ma sicuramente inserirsi in tutte quelle strategie, le tante strategie che devono essere messe a sistema per iniziare a pensare
1: ad una città diversa,
0: a processi di transizione differenti. Sì.
1: Grazie architetto Prontera, grazie per questo intervento.
0: Grazie a voi.
1: E adesso ci salutiamo e salutiamo Gisberto Nicoletti dalla regia. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima settimana.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche il presunto attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni.
2: Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È lo scenario di nuovi rapporti dell'intelligence americani che ipotizzano situazioni variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. Prima era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese NATO ancora alle prese nel conflitto in Ucraina, valutazioni che giungono in una fase di carenza di munizioni critiche per affrontare Russia o Cina in un eventuale conflitto futuro a causa dei trasferimenti all'Ucraina e per la guerra all'Iran.
3: Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di più di 6 anni dall'inizio della pandemia si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha accusato Giorgia Meloni di essere la regista anche di questi attacchi. Pronta però la risposta della Premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ha detto.
2: A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, è morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo non avrebbe richiesto l'intervento del 118 dopo il malore del lavoratore, temendo, come riportato negli atti, di incorrere in ulteriori ripercussioni. Quando i soccorsi sono stati allertati, per il 35enne non c'era più nulla da fare.
3: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali al nord. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Allarme siccità soprattutto al nord di Mezzata, la riserva idrica e Lombardia. I Po a livelli critici e minimi storici, gli altri fiumi e laghi. L'estate 2026 dunque può superare il record assoluto di caldo del 2003.
2: Intanto anche quello che si è appena aperto sarà un weekend di partenze per le vacanze estive. Elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi già a partire da oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia. Il clou ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo, attesa da domenica 16 agosto.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 7 agosto 2026 è il 219 giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:10 e tramonta alle 20:21. I santi del giorno sono San Donato d'Arezzo, San Gaetano da Tiene e Santa Mafalda. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 agosto del 1944 l'IBM inaugura il primo calcolatore controllato da un programma, meglio noto come Harvard Mark I. Nel 1955, a 9 anni dalla nascita, quella che poi diventerà la Sony lancia sul mercato il modello TR-55. Si tratta del primo esempio di radiolina portatile, adatta ad entrare in una tasca. E nel 1990 un'impiegata di Roma, la 21enne Simonetta Cesaroni, viene assassinata con 29 pugnalate inferte con un tagliacarta nell'ufficio dove lavorava. Diventa il giallo di Via Poma, uno dei delitti ancora senza colpevole. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 7 agosto del 1983 ad Helsinki prendono il via i primi campionati mondiali di atletica leggera. Il medagliere al termine delle gare sarà guidato dalla Germania Est, dagli Stati Uniti e dall'URSS. L'Italia vincerà solo 3 medaglie, una per colore. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 7 agosto del 1975 Claudio Baglioni è ai vertici delle classifiche con Sabato pomeriggio. Nel 2009 Dolce Nera rilascia Un dolce incantesimo e nel 2014 Giorgia è tra le artiste più presenti in radio con Io frattanti. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Matahari, nata a Lee Warden il 7 agosto 1876 e scomparsa a Vincennes il 15 ottobre 1917. È stata una danzatrice e agente segreta olandese, condannata alla pena capitale per la sua attività di spionaggio durante la Prima Guerra Mondiale. Compie oggi 70 anni Gerry Scotti, popolare conduttore televisivo, ex conduttore radiofonico e showman. Spegne 64 candeline il disc jockey, conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano Albertino. Compie 55 anni il giornalista, conduttore televisivo ed ex politico italiano Gianluigi Paragone. 51 candeline sulla torta dell'attrice, produttrice cinematografica e modella sudafricana naturalizzata statunitense Charlize Theron. E buon compleanno all'ex pilota motociclistico italiano Marco Melandri. Compie oggi 44 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 7 agosto 1960 dello stilista e imprenditore italiano Salvatore Ferragamo. E il proverbio del giorno è: la libertà disprezza il morso e la carezza.
0: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Home Bowman, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere le ceneri dei genitori. Ma le inquietanti leggende legate alla suite nuziale, misteriose apparizioni e un'improvvisa comparsa trasformano quello che doveva essere un semplice soggiorno in un incubo destinato a mettere in discussione la sua stessa percezione della realtà. Arriva in sala il 6 agosto Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che racconta una storia ispirata all'attivista Greta Thunberg. La giovane protagonista si lancia in un'impresa quasi impossibile. Insieme all'amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e intraprende un viaggio straordinario con l'obiettivo di riportarlo nel suo habitat naturale.

0: Natale. Un'impresa che metterà alla prova il coraggio dei due giovani protagonisti e li accompagnerà in un intenso percorso di formazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 5 agosto su Apple TV Plus l'attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie comedy ambientata nel mondo del calcio, vincitrice di due Emmy. E questa volta l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte ad una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre. Non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. Su Disney Plus arriva invece il 6 agosto una delle novità televisive più attese dell'anno, The Shards, Le Schegge, miniserie horror di Ryan Murphy, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis. Siamo nella Los Angeles del 1981, un microcosmo dorato fatto di ricchezza, feste esclusive, automobili sportive e musica new wave. Sotto la superficie patinata di questo paradiso preppy per giovani privilegiati si nasconde però un alone di inquietudine. Alla vigilia dell'ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita di Brett, adolescente dotato di grande intuito e aspirante scrittore, è turbata dall'arrivo di un enigmatico nuovo studente che fa il suo ingresso in scena proprio mentre un serial killer semina il terrore in città. Il 6 agosto su HBO Max arriva invece Tiptoe, serie in 5 episodi che racconta di due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi 15 anni. Quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto fino a renderli acerrimi nemici. E torna il 5 agosto su Netflix con la sua seconda e conclusiva parte, Cent'anni di solitudine, tratto dal capolavoro immortale di Gabriel García Márquez, e promette di chiudere in modo epico la saga della famiglia Buendía e dell'utopica cittadina di Macondo. Il secondo capitolo della serie racconterà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove i protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendía, mentre Macondo va incontro al proprio inevitabile declino. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, questa edizione del giornale radio è curata da Enzo Ferrari. Grave incidente nella tarda serata di giovedì 6 agosto all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, ferito un operaio di una ditta dell'indotto che operava nell'area dell'Alto Forno 2. Secondo quanto si è appreso, l'incidente si sarebbe verificato nel corso di una manovra di un muletto. Per cause da accertare, il piede destro dell'operaio sarebbe rimasto schiacciato sotto la ruota del mezzo. Il lavoratore è stato trasportato d'urgenza al Santissima Annunziata

0: in codice rosso. E sempre a proposito di Ilva, nessun provvedimento potrà essere emanato per contrastare il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Lo hanno chiarito gli uffici legali dei dicasteri che hanno preso parte all'incontro al Ministero per le Imprese con i rappresentanti delle aziende dell'indotto di Taranto. I tecnici del MIMIT hanno comunque accolto la proposta di avviare un tavolo di lavoro per verificare se esistono altre vie tecnicamente e giuridicamente percorribili. Tra le ipotesi in campo, quella di verificare se, in un ipotetico riesame dell'AIA, possa essere autorizzata una produzione inferiore alle 6 milioni di tonnellate per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno comunque dato mandato ai propri legali di predisporre il ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello. E sempre sul fronte Ilva, i sindacati hanno avuto un confronto con la segretaria del PD Elly Schlein. FIM, FIOM e WILM hanno illustrato il documento unitario sulla vertenza e da parte sua Schlein ha ribadito la necessità che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni assuma direttamente la gestione del dossier. Cambiamo argomento, incontro operativo all'ospedale San Pio di Castellaneta. Hanno partecipato fra gli altri l'assessore regionale Donato Pentassuglia e il direttore generale della ASL Vito Bavaro, oltre alla dirigenza dell'ospedale e ai sindaci di Castellaneta, Ginosa e La Terza. Particolare attenzione è stata rivolta al punto nascite. È stato confermato che nei nuovi piani di riordino della rete ospedaliera sarà riconosciuto il ruolo strategico del punto nascite del San Pio. Passiamo agli eventi estivi. Stasera al piazzale Fellini, alle spalle della Concattedrale, il Taranto Beer Fest, birra e gastronomia e concerto dei Palasport, la tribute band ufficiale dei Pooh. Invece a Montegliase, in piazza Immacolata, si terrà la sagra della Frisella con il concerto dei Terra Rosso. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Svelate le 18 squadre del campionato di eccellenza pugliese, compreso anche il Taranto, nei prossimi giorni. Il calendario, ricordiamo che la stagione inizierà il 30 di agosto con il campionato, il 16 di settembre scatta invece la Coppa Italia. La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il girone H di Serie D. Nessuna sorpresa per il Martina, esordio in Coppa Italia il 30 di agosto nel primo turno in trasferta contro il Gravina. Basket, Valentino Basket Castellaneta, raduno dal 23 di agosto, ufficiale l'ingaggio del giovane Francesco Sessi. New Taranto, conferma di Zasuga, mentre invece arriva Donadoni.
0: Bene, tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Italia Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025, fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
0: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.
4: Donde sta el hombre? Con fuego en la sangre.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9.750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Scontro aperto fra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per tre ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata fuori da Palazzo San Macuto.
4: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
2: L'Italia continua a fare i conti con una delle estati più torride mai registrate. La quarta ondata di calore della stagione non accenna a mollare la presa e secondo le previsioni accompagnerà il paese almeno fino a dopo Ferragosto. Le temperature eccezionali non stanno mettendo a dura prova soltanto la salute delle persone, i consumi energetici e le città, ma stanno trasformando anche l'alta montagna. Il caldo persistente sta infatti modificando profondamente l'ambiente alpino, tanto che aumentano i crolli di roccia e molte delle ascensioni simbolo dell'arco alpino vengono chiuse o sconsigliate per motivi di sicurezza. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 sono in rosso, domani 21.
3: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 gli insegnanti e 3 gli studenti per il momento sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche l'attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni in casa.
2: Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica a settembre. Intanto ieri sera molte persone hanno cantato le canzoni di Guccini davanti alla casa dove il cantautore ha abitato per tanti anni a Bologna, in via Paolo Fabri. Un ricordo spontaneo postato anche dal sindaco Matteo Lepore.
3: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
2: Il tennis finisce senza la rivincita di Washington il terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar. A vincere in 1:35 è lo spagnolo che si impone per 6-4, 6-3 e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darder invece si qualifica per gli ottavi di finale, ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
5: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Skill fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella. La radio e la TV di te.

0: Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee nel sincro 3 metri, una gara nel segno della perfezione delle azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pellacani completa invece un europeo da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Ascoltiamola.
3: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
2: Il calcio è stato ufficialmente definito lo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Al fianco del neo CT azzurro ci sarà Alberto Bollini nel ruolo di vice, con Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone come collaboratori. Il preparatore dei portieri è Marco Roccati, mentre i preparatori atletici sono Giacomo Ceci e Marco Montini, confermato Lele Oriali nel ruolo di team manager. Prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea, ancora intenzionata a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno a Infantino. Il tennis finisce senza la rivincita di Washington nel terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Hodar, a vincere in 1:35 allo spagnolo, che si impone per 6-4, 6-3, e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darderi invece si qualifica per gli ottavi di finale. L'azzurro ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4 dopo 1:59 di gioco. Una bella reazione da parte di Darderi dopo il primo set, e ora sicuramente una grande occasione di andare ancora avanti sul cemento canadese, visto che affronterà il vincente del match tra il portoghese Borgs e il tedesco Hanfmann. L'atletica Kelly Dual ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali Under 20 in USA. La 16enne lombarda si era qualificata al lato conclusivo in maniera agevole, imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato ulteriormente l'asticella in termini agonistici. Ha tagliato il traguardo con il tempo di 11:27, 13 centesimi sopra al riscontro conseguito allo stadio Guido Baldi, quando diviene la seconda italiana di sempre a livello assoluto. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Summer Compilation.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione. Questa edizione del giornale radio è curata da Enzo Ferrari. Grave incidente nella tarda serata di giovedì 6 agosto all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto. Ferito un operaio di una ditta dell'indotto che operava nell'area dell'Alto Forno 2. Secondo quanto si è appreso, l'incidente si sarebbe verificato nel corso di una manovra di un muletto. Per cause da accertare, il piede destro dell'operaio sarebbe rimasto schiacciato sotto la ruota del mezzo. Il lavoratore è stato trasportato d'urgenza Santissima Annunziata in codice rosso. E sempre a proposito di Ilva, nessun provvedimento potrà essere emanato per contrastare il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Lo hanno chiarito gli uffici legali dei dicasteri che hanno preso parte all'incontro al Ministero per le Imprese con i rappresentanti delle aziende dell'indotto di Taranto. I tecnici del MIMIT hanno comunque accolto la proposta di avviare un tavolo di lavoro per verificare se esistono altre vie tecnicamente e giuridicamente percorribili. Tra le ipotesi in campo, quella di verificare se, in un ipotetico riesame dell'AIA, possa essere autorizzata una produzione inferiore alle 6 milioni di tonnellate per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno comunque dato mandato ai propri legali di predisporre il ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello. E sempre sul fronte Ilva, i sindacati hanno avuto un confronto con la segretaria del PD, Ellie Schlein. FIM, FIOM e WILM hanno illustrato il documento unitario sulla vertenza e da parte sua Schlein ha ribadito la necessità che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assuma direttamente la gestione del dossier. Cambiamo argomento, incontro operativo all'ospedale San Pio di Castellaneta.

0: Letta. Hanno partecipato, fra gli altri, l'assessore regionale Donato Pentassuglia e il direttore generale della ASL Vito Bavaro, oltre alla dirigenza dell'ospedale e ai sindaci di Castellaneta, Ginosa e Laterza. Particolare attenzione è stata rivolta al punto nascite. È stato confermato che nei nuovi piani di riordino della rete ospedaliera sarà riconosciuto il ruolo strategico del punto nascite del San Pio. Passiamo agli eventi estivi. Stasera al Piazzale Fellini, alle spalle della Concattedrale, il Taranto Beer Fest, birra e gastronomia e concerto dei Palasport, la tribute band ufficiale dei Pooh. Invece a Montegliase, in Piazza Immacolata, si terrà la Sagra della Frisella con il concerto dei Terra Rosso. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Svelate le 18 squadre del campionato di eccellenza pugliese, compreso anche il Taranto, nei prossimi giorni. Il calendario, ricordiamo che la stagione inizierà il 30 di agosto con il campionato, il 16 di settembre scatta invece la Coppa Italia. La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il girone H di Serie D. Nessuna sorpresa per il Martina, esordio in Coppa Italia il 30 di agosto nel primo turno in trasferta contro il Gravina. Basket, Valentino Basket Castellaneta, raduno dal 23 di agosto, ufficiale l'ingaggio del giovane Francesco Sessi. New Taranto, conferma di Zasuga, mentre invece arriva Donadoni.
0: Bene, tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Super Trailers.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
13: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Adella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Cittadella Summer Compilation. Tutti

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348

0: 56 55 908 www.provincialisrl.it.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio. Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

0: Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Continua il caldo record in Italia, tanto che ieri alla stazione centrale di Napoli, al mercato ortofrutticolo di Afragola, si sono raggiunti 48 gradi. Nella stessa giornata, con 40 gradi registrati a Gorizia, si è raggiunta la temperatura più alta in assoluto in Friuli Venezia Giulia. Record assoluto anche a Cividale, dove il termometro ha segnato 39 gradi. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, sabato scenderanno a 21. Nelle prossime ore, tuttavia, l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni settentrionali.

0: meridionali che porteranno un piccolo calo delle temperature al nord.
1: Oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi, per tutta la giornata di sabato, si prevedono sulle reti stradali e autostradali italiane elevati afflussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti, i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo.
0: La politica è scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi dal 2020 al 2021, affermando che non c'è mai stato nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
2: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
1: La polizia, coordinata dalla Procura per i minorenni di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
0: Almeno 3 insegnanti e 3 studenti sono morti in Thailandia quando uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi. La polizia ha confermato il numero delle vittime, che però potrebbe salire ancora. L'episodio si è verificato nel distretto di Bang Krua-i, nella provincia di Nong Thaburi a nord di Bangkok. Prima di aprire il fuoco nella scuola, il 14enne avrebbe anche ucciso i suoi nonni in casa.
1: Lo sport e gli europei di nuoto: si torna nella Senna per la 3 km no out, dove il campo femminile ha visto Ginevra Taddeucci conquistare il bronzo, terza medaglia personale dopo i 2 ori nella 5 e nella 10 km. Nel maschile, riflettori su Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Andrea Filadelli. Spazio anche ai primi 2 round dei tuffi dalle grandi altezze.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso o molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Driving, i grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
6: Cittadella. New hit.

0: Arsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi del

0: Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, questa edizione del giornale radio è curata da Enzo Ferrari. Grave incidente nella tarda serata di giovedì 6 agosto all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, ferito un operaio di una ditta dell'indotto che operava nell'area dell'Alto Forno 2. Secondo quanto si è appreso, l'incidente si sarebbe verificato nel corso di una manovra di un muletto. Per cause da accertare, il piede destro dell'operaio sarebbe rimasto schiacciato sotto la ruota del mezzo. Il lavoratore è stato trasportato d'urgenza al Santissima Annunziata in codice rosso. E sempre a proposito di Ilva, nessun provvedimento potrà essere emanato per contrastare il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Lo hanno chiarito gli uffici legali dei dicasteri che hanno preso parte all'incontro al Ministero per le Imprese con i rappresentanti delle aziende dell'indotto di Taranto. I tecnici del MIMIT hanno comunque accolto la proposta di avviare un tavolo di lavoro per verificare se esistono altre vie tecnicamente e giuridicamente percorribili. Tra le ipotesi in campo, quella di verificare se, in un ipotetico riesame dell'AIA, possa essere autorizzata una produzione inferiore alle 6 milioni di tonnellate per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno comunque dato mandato ai propri legali di predisporre il ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello. E sempre sul fronte Ilva, i sindacati hanno avuto un confronto con la segretaria del PD, Elly Schlein. FIM, FIOM e WILM hanno illustrato

0: preparato il documento unitario sull'avvertenza e da parte sua Schlein ha ribadito la necessità che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assuma direttamente la gestione del dossier. Cambiamo argomento, incontro operativo all'ospedale San Pio di Castellaneta. Hanno partecipato fra gli altri l'assessore regionale Donato Pentassuglia e il direttore generale della ASL Vito Bavaro, oltre alla dirigenza dell'ospedale e ai sindaci di Castellaneta, Ginosa e La Terza. Particolare attenzione è stata rivolta al punto nascite. È stato confermato che nei nuovi piani di riordino della rete ospedaliera sarà riconosciuto il ruolo strategico del punto nascite del San Pio. Passiamo agli eventi estivi. Stasera al piazzale Fellini, alle spalle della Concattedrale, il Taranto Beer Fest, birra e gastronomia e concerto dei Palasport, la tribute band ufficiale dei Pooh. Invece a Montegliase, in piazza Immacolata, si terrà la sagra della Frisella con il concerto dei Terra Rosso. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Svelate le 18 squadre del campionato di eccellenza pugliese, compreso anche il Taranto, nei prossimi giorni. Il calendario, ricordiamo che la stagione inizierà il 30 di agosto con il campionato, il 16 di settembre scatta invece la Coppa Italia. La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il girone H di Serie D. Nessuna sorpresa per il Martina, esordio in Coppa Italia il 30 di agosto nel primo turno in trasferta contro il Gravina. Basket, Valentino Basket Castellaneta, raduno dal 23 di agosto, ufficiale l'ingaggio del giovane Francesco Sessi. New Taranto, conferma di Zasuga, mentre invece arriva Donadoni.
0: Bene, tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi del

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort.

0: Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
0: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Stazione su Cittadella. Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Exclusive Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Continua il caldo record in Italia, tanto che ieri alla stazione centrale di Napoli, al mercato ortofrutticolo di Afragola, si sono raggiunti 48 gradi. Nella stessa giornata, con 40 gradi registrati a Gorizia, si è raggiunta la temperatura più alta in assoluto in Friuli Venezia Giulia. Record assoluto anche a Cividale, dove il termometro ha segnato 39 gradi. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, sabato scenderanno a 21. Le prossime ore, tuttavia, l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni settentrionali, che porteranno un piccolo calo delle temperature al nord.
2: Oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi, per tutta la giornata di sabato, si prevedono sulle reti stradali e autostradali italiane elevati afflussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti, i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo.
3: La politica è scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per tre ore ha ripercorso tutte le

0: scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è mai stato nulla di illecito. Poi un affondo alla Premier che Conte completa a fine serata.
1: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
2: La polizia, coordinata dalla Procura per i minorenni di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
0: Almeno 3 insegnanti e 3 studenti sono morti in Thailandia quando uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi. La polizia ha confermato il numero delle vittime, che però potrebbe salire ancora. L'episodio si è verificato nel distretto di Bang Krua-i, nella provincia di Nong Thaburi a nord di Bangkok. Prima di aprire il fuoco nella scuola, il 14enne avrebbe anche ucciso i suoi nonni in casa.
2: Lo sport e gli europei di nuoto: si torna nella Senna per la 3 km no out, dove il campo femminile ha visto Ginevra Taddeucci conquistare il bronzo, terza medaglia personale dopo i 2 ori nella 5 e nella 10 km. Nel maschile, riflettori su Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Andrea Filadelli. Spazio anche ai primi 2 round dei tuffi dalle grandi altezze.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
6: Intanto Schlein invita Meloni a gestire la vertenza. Leggiamo la sintesi. Il ministro Urso, attraverso gli avvocati del Mimit, sta studiando l'ipotesi di ricorrere in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Intanto, mentre la segretaria Dem Elly Schlein chiede alla premier Meloni di gestire direttamente la vertenza, il governatore Antonio De Caro tuona per aver saputo in ritardo del piano di risanamento presentato dai commissari straordinari. Dice De Caro: una scorrettezza dal punto di vista istituzionale. Per completezza di informazione diciamo pure che i commissari hanno detto che quel piano era noto da tempo. Il caso di Modugno, un altro caso molto particolare, il caso Brovedani, stabilimento svuotato e per fermare gli operai spuntano i catenacci. Lo stabilimento Brovedani di Modugno veniva svuotato dalla stessa azienda all'insaputa dei dipendenti. La scoperta effettuata dai sindacati ha ulteriormente avvelenato i toni nell'azienda meccanica di Modugno. Ai cancelli chiusi sono anche comparse catene mai utilizzate prima per non farci entrare, dicono gli operai. Una vicenda che tiene sulle spine una famiglia italiana che si è stabilita a Malta da qualche anno. Stanno annientando mio figlio. Incontro a Malta con la madre del 15enne finito in cella per aver suscitato un falso allarme bomba a scuola. La mamma dice la sua vita è rovinata. Insomma, una vicenda della quale si sta occupando la Farnesina. E passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, che apre con l'Ilva, il tunnel dell'Ilva, il titolo d'apertura: De Caro accusa Acciaierie d'Italia, piano di decarbonizzazione in ritardo, idea ricorso per evitare lo spegnimento, l'indotto trema. Come sappiamo, ieri c'è stato l'incontro al Mimit tra il ministro Urso e rappresentanti, i titolari delle aziende dell'indotto. Per quanto riguarda la sanità, invece, buco nelle ASL, atteso il piano operativo, spesa farmaci record, l'ira di ambulatori e studi sanitari, Fratelli d'Italia attacca, i direttori generali tirino fuori la verità sui conti. L'edicola... Anche l'edicola apre sulla vertenza del siderurgico. Decarbonizzazione e ricorso, si cerca di salvare l'ex Ilva. Dall'ultima giornata di incontri al Mimit, l'ipotesi di impugnare la sentenza di Milano sull'aria a caldo. Ipotesi calo della produzione per ridurre le polveri sottili. Schlein a Meloni, gestisci il dossier. E chiudiamo la rassegna stampa con il Quotidiano, che ha un'apertura completamente diversa. Invalsi giù, maturità da lode. Scuola, testa a coda della Puglia. Dati contrastanti tra valutazioni ed esami. I presidi, qui nessun favoritismo. E anche il Quotidiano ovviamente dedica ampio spazio all'Ilva. Il ricorso alla decarbonizzazione, si aprono due nuovi fronti. Bene, è tutto per la rassegna stampa. Adesso linea a Gisberto Nicoletti e poi torneremo in studio con il nostro primo collegamento.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Drive!

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: E torniamo in studio e parliamo di un caso che sta facendo, sta animando Manduria e non solo Manduria. Che succede a Manduria? Succede che è in programmazione la proiezione di un film che sta suscitando un bel paio di polemiche, niente meno che Giovannona Coscia Lunga, un film mitico degli anni 70, della commedia sexy di quegli anni. E ci sono molte polemiche, perché una consigliera comunale di centrosinistra, di opposizione, ha detto è la riproposizione degli stereotipi sessisti, dove la donna è considerata soltanto un oggetto da desiderare e consumare. E allora noi ne parliamo con uno dei massimi esperti mondiali di commedia sexy all'italiana, e sapete chi è? È Claudio Petrone, che non è potuto essere qui in studio ma è in collegamento da remoto, non so dove tu sia, Claudio.
1: Buongiorno a tutti. Innanzitutto, le affinità elettive nascono a prescindere, quindi la canzone che mi ha presentato è Sì, viaggiare, io ovviamente sono in aeroporto.

0: esatto.
1: Ecco.
0: Però allora Enzo,
1: Giovanna,
0: quel gran pezzo dell'Ubalda, no, ma anche quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta nuda e tutta calda. E la commedia sexy è una figata, siamo tutti cresciuti. Peraltro ho visto la locandina di questa rassegna che ha organizzato il comune, o meglio,
1: no, è
0: organizzata
1: dal comune, sì.
0: Esatto, mi correggo subito. Quindi il comune patrocina solo questa rassegna, che ha vari eventi, tra cui anche questa commedia sexy, e vedere questo film, la visione di questo film. Ma la commedia fa ridere perché parla anche della problematica relativa alla perdita o alla riduzione della vista di molti
1: adolescenti.
0: Adolescenti che hanno visto questi film. E la commedia sexy, io sto sentendo Duppi Duppi Du in sottofondo, che è la colonna sonora di Pierino Colpisce Ancora, che è collocabile al Baro Vitali.
1: Nel genere.
0: Il mitico, che poi voglio dire, lì c'erano, chi c'erano? C'erano Edwidge Fenech, che fu soprannominata, caro Enzo, la donna più pulita d'Italia.
1: Ah.
0: Perché la donna più pulita? Eh sì, per tutte le docce che faceva.
1: Le docce che faceva durante
0: Claudio,
1: i film. Claudio.
0: Cioè le docce, cioè non le docce di preparatorie.
1: Sì, si vedeva lì sotto la doccia. Sì, sì. Ma esatto. Legittime le critiche, perché secondo appunto questa consigliera di opposizione, questi film ripropongono l'idea sessista, gli stereotipi. Ma dimentichiamo un aspetto fondamentale, che proprio quel film, Giovannona Coscia Lunga, rappresenta il coraggio della rivoluzione fantozziana. Fantozzi che si ribella alla corazzata Kotyomkin.
0: Sì, ma tra le altre cose, è vero, chi sta all'opposizione talvolta deve opporre a prescindere, però questo è un problema loro, è un problema politico. Io credo, sai, anche Quentin Tarantino e altri registi d'oltreoceano hanno ripreso la commedia sexy degli anni 70. Chi era la tua preferita?
1: Nadia Cassini?
0: Ah, no, invece la mia, vabbè, Edvige è sempre stato, Edvige è il mio,
1: vabbè,
0: primo amore.
1: Edvige è fuori, però, gioco, è fuori concorso, diciamo.
0: Però devo dirti che la mia preferita è Gloria Guida, ragazzi.
1: Beh,
0: Gloria Guida,
1: certo.
0: Mamma mia. Guarda, ci uscirei a cena anche adesso, anche con Edvige. Una volta l'ho beccata, da grande l'ho beccata al cinema, Edvige, e mi sono avvicinato timido, ovviamente l'ho abbracciato, le ho dato la mano, l'avrei voluta abbracciare. Colgo l'occasione, a proposito di questo argomento, per dare un grande e caloroso abbraccio a Tinto Brass, che è uno che non ha fatto commedia sexy, però è stato celebre per tanti film, soprattutto per quei film soft. Ma stiamo parlando alle 8 di mattina di argomenti pruriginosi, vedi un po', eh?
1: Apriamo così la mattinata, perché poi ci attendono argomenti ben meno lieti, insomma.
0: Però onestamente, Enzo, andarsi a bere un bel primitivo di Manduria fresco e vedersi Giovannona Coscia Lunga, secondo me è una buona idea. Quindi chi ha organizzato questo evento e chi ha messo in rassegna questa cosa, intanto ne sta facendo parlare.
1: Claudio,
0: poi,
1: finirai o forse finiremo nella lista nera di questa consigliera di opposizione, ricordiamo il nome, Stefania Ruggero, che lamenta insomma la riproposizione di questi stereotipi fanno della donna un oggetto. Beh, e basta. Magari avremo modo di sentirla per ascoltare le sue ragioni, magari nei prossimi giorni. Claudio, però forse stiamo drammatizzando troppo forse questi eventi?
0: Ma sì, ma dai, ma alla fine è un film, e poi non penso che la visione di questi film riduca, ma questa è la mia opinione ovviamente, riduca la donna ad un oggetto, possa contaminare la nostra educazione mentale, che ci porta, come diciamo, abbiamo detto anche in altre vicende e in altre puntate, che ci porta a rispettare la donna sempre, quindi... È un film, un gran bel film.
1: Ogni tanto bisognerebbe saper sorridere.
0: Ma scusami, posso fare una cosa un po' pazza? Posso sapere dalla regia invece chi è la preferita? Chi è la sua preferita?
1: Da Gisberto Nicoletti. Gisberto
0: da
1: Nicoletti.
0: Gis.
1: Chi è Gisberto?
0: Gisberto.
1: Nadia Cassini, anche Loridez, per lui Nadia Cassini.

0: La dottoressa ci sta col coglionello? Coglionello, con Nadia Cassini credo che fosse. È lei che diceva coglionello, coglionello. Lino Banfi, a proposito, fine mese c'è Lino Banfi a Taranto, eh?
1: Sì.
0: Mi raccomando.
1: Claudio, ma
0: alla
1: io
0: presentazione
1: volevo
0: del
1: sottolineare
0: libro.
1: Anche questo aspetto, cioè che quella. Quei film, la commedia sexy all'italiana, che ha rappresentato uno spaccato importante del costume di quegli anni. Beh, in quei film si sono cimentati fior di attori come due su tutti, uno l'abbiamo appena citato, Lino Banfi, ma poi voglio ricordare Renzo Montagnani, che è stato un grande
0: attore. Il mitico Renzo Montagnani.
1: È stato un grande attore Renzo Montagnani, a prescindere dalle sue apparizioni in quei film che all'epoca passavano per essere film di serie B. Va bene, Claudio.
0: Sì, che poi parallelamente, se ricordi Enzo, c'erano questi film e poi c'erano i polizieschi con,
1: sì,
0: Thomas Milian.
1: Poliziotteschi, cioè, si chiamava, poliziotteschi.
0: I poliziotteschi, perché erano polizieschi grotteschi,
1: sì.
0: E quindi facevano... Cioè, hanno rappresentato un'epopea del cinema italiano, che non era solo il cinema dei grandi registi come Dino Risi, del cinema impegnato, era un cinema leggero e scollacciato.
1: Claudio, buone vacanze.
0: Grazie, un abbraccio, ci vediamo presto e buon weekend.
1: È in linea a Gisberto Nicoletti, allora. Ciao Claudio.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino, Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Bene, e dalla commedia sexy abbiamo sorriso con Claudio Petrone, passiamo ad argomenti decisamente più seri e impegnativi. Lo facciamo con l'avvocato Michele Rossetti, presidente della Camera Penale di Taranto. Buongiorno avvocato.
1: Buongiorno.
0: Dunque, perché abbiamo in collegamento l'avvocato Rossetti? Perché nei giorni scorsi l'avvocato, in una delegazione di altri avvocati di Taranto, ha compiuto una visita al carcere di Taranto per valutare la situazione complessiva, che non è certamente delle migliori. Avvocato, allora, cosa avete riscontrato in questo sopralluogo al carcere di Taranto?
1: Purtroppo la situazione è migliore perché il carcere di Taranto, così come anche moltissimi altri istituti penitenziari, soffre di un sovraffollamento incredibile, cioè siamo praticamente al doppio della capacità prevista e in particolare ci sono i disagi dalle temperature che sono elevatissime in questo periodo, che ovviamente è in
0: Avvocato,
1: una
0: avvocato,
1: stanza
0: chiedo
1: di
0: scusa,
1: 16 quadrati.
0: avvocato, avvocato, siccome il collegamento non è dei migliori,
1: Dica.
0: lo facciamo telefonicamente soltanto, quindi la richiamiamo per sentirci solo via telefono, perché il collegamento audio-video non è dei migliori. Quindi chiedo a Gisberto Nicoletti di riprovare il collegamento telefonico con l'avvocato Michele Rossetti, presidente della Camera Penale di Taranto, che ha compiuto con altri avvocati un sopralluogo nel carcere di Taranto per insomma, accertarsi delle condizioni tutt'altro che buone alle quali sono costretti sia i detenuti che il personale della polizia penitenziaria. E dunque dovrebbe essere in linea telefonica l'avvocato Rossetti, chiediamo un cenno a Gisberto Nicoletti in regia, ecco l'avvocato di nuovo in linea. Dunque, avvocato, dicevamo, questo sopralluogo, cosa avete riscontrato da questa visita nel carcere di Taranto?
1: Il carcere di Taranto soffre in particolare di sovraffollamento, così come la maggior parte degli istituti italiani. A questo si aggiunga la temperatura estiva che quest'anno è particolarmente elevata, e che ovviamente comprenderete se in una stanza di 16 metri quadrati destinata ad ospitare due persone ne ospita 4 o 5, i problemi diventano veramente gravi, oltre ovviamente a altre problematiche legate specificamente all'istituto, come per esempio quella della vetustà di alcuni padiglioni e quindi dei lavori in corso che riducono ulteriormente la capienza. Devo dire che c'è veramente un grande spirito di collaborazione e di adattamento sia dal personale penitenziario che dai detenuti, che cercano comunque di ovviare a queste gravissime carenze con grande buona volontà.
0: Ecco, avvocato, oltre agli aspetti riguardanti appunto la pessima qualità della vita sia dei detenuti che della polizia penitenziaria, però avete anche potuto verificare come ci siano delle attività che in qualche modo provano a restituire un minimo di dignità a chi è recluso in carcere.
1: Sì, devo dire che è veramente emozionante vedere come comunque ci sia un approccio positivo da parte di moltissimi detenuti e detenute a fare qualcosa che poi dia una soddisfazione personale. E mi riferisco in particolare al laboratorio di sartoria, al laboratorio di serigrafia, di pasticceria, e anche c'è un microbirrificio che oltretutto fanno commercializzare i prodotti. I tarantini, devo dire che soprattutto in occasione delle feste, ma non solo, apprezzano molto sia la qualità e anche un piccolo gesto di solidarietà nei confronti di chi sta, diciamo, soffrendo in quel momento.
0: Avvocato, un'ultima domanda, poi la lasciamo ai suoi impegni. C'è possibilità nel breve medio periodo che la situazione del carcere di Taranto possa migliorare?

0: Sì, nel senso che a parte le iniziative diciamo operative come quella che è stata pubblicizzata qualche giorno fa della riattivazione della biblioteca e diciamo altre iniziative di natura sportiva, sono in corso lavori di ammodernamento. Che ovviamente al momento un po' come avviene per Taranto, se vogliamo, determina maggiori disagi perché ovviamente ci sono delle aree che sono chiuse e che quindi riducono la capacità
1: Quindi si avranno nuovi
0: ricettiva.
1: spazi? Si apriranno nuovi spazi?
0: Diciamo che gli spazi che esistevano saranno ammodernati con celle più consone, diciamo, agli standard europei, con la doccia per ciascuna stanza, con spazi ridisegnati, con pavimenti più conformi al comfort, quindi diciamo celle più a misura d'uomo. Però ovviamente quando ci sono dei lavori in corso bisogna attendere la fine dei lavori.
1: E ne sappiamo noi qui a Taranto in città, perché la città è appunto
0: Appunto, dico,
1: è un
0: facendo un
1: cantiere aperto.
0: parallelo, anche a Taranto stiamo soffrendo gli ammodernamenti.
1: Grazie, grazie avvocato per questa testimonianza. Quindi grazie all'avvocato Michele
0: Grazie a lei.
1: Rossetti, presidente della Camera Penale. E adesso linea alla regia, poi parleremo proprio dei giochi del Mediterraneo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio.

0: Ali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Massimo Prontera che è collegato con noi. Buongiorno Massimo.
1: Buongiorno a tutti.
0: E allora, l'architetto Prontera insieme alla professoressa Lidia Greco, la sociologa dell'Università di Bari, è autore di un intervento sul Giornale dell'Architettura, intervento nel quale si parla dei riflessi urbanistici e sociali dell'impiantistica nata con i Giochi del Mediterraneo, in particolare per quel che riguarda il quartiere Salinella. Architetto Prontera, lo slogan dei Giochi del Mediterraneo è "Abbracciamo il futuro". La Salinella sta abbracciando il futuro con questa ricchezza di impianti di cui è stata dotata?
1: Allora, la Salinella sicuramente ha una occasione come poche per traguardare il futuro, cercare di cogliere questo momento per definire sicuramente meglio di prima la sua qualità della vita, nel senso che la Salinella è un quartiere storico di Taranto, ormai ha oltre 60 anni, 70 anni di vita, è un quartiere che ha avuto da sempre problematiche di tipo sociale, problematiche di tipo di vulnerabilità idrogeologica, tant'è che appunto il nome stesso Salinella, no? Richiama alla memoria le difficoltà, la natura stessa del terreno sul quale il quartiere è stato realizzato. E tutto questo però poi nel tempo è stato, diciamo, in qualche maniera mitigato anche dalla presenza di alcune infrastrutture che si è voluto realizzare proprio in quel quartiere, infrastrutture prevalentemente a carattere sportivo, anche se queste infrastrutture, diciamo, non hanno mai avuto grande fortuna, ad eccezione chiaramente dello stadio di calcio che, costruito il primo impianto negli anni 60 del Novecento, poi ha avuto, diciamo, varie trasformazioni, varie ristrutturazioni fino all'ultima che stiamo vivendo in questo momento, che lo porta, diciamo, ad essere uno degli impianti sicuramente più interessanti dal punto di vista architettonico e ovviamente anche dal punto di vista sportivo, quantomeno del Sud Italia. Quindi la Salinella ha un'occasione. Ha un'occasione, ma tutta la città, devo dire, ha un'occasione per riqualificarsi, in parte lo sta facendo, in parte, diciamo, i Giochi del Mediterraneo diventano lo strumento per avviare anche un ripensamento futuro dell'assetto urbanistico, rientrano anche, o dovrebbero comunque rientrare anche, nelle logiche che riscrivono o dovrebbero riscrivere il futuro piano urbanistico generale, quindi il tutto opportunamente ripensato può essere sicuramente un'occasione per ripensare appunto il centro.
0: Ecco, come è possibile tradurre in beneficio sociale la presenza di impianti? Abbiamo citato lo stadio Iacovone, ma voglio ricordare il palazzetto Ricciardi, completamente rinnovato,
1: anzi,
0: il campo scuola, ex campo scuola, ormai impianti bellissimi che appunto ci pongono all'avanguardia, almeno nel mezzogiorno, come impiantistica sportiva. Com'è possibile tradurre in beneficio sociale per un quartiere che ha delle sue complessità la presenza di questi impianti?
1: Beh, intanto per la stessa presenza degli impianti, nel senso, la presenza degli impianti in quel quartiere ne fanno sicuramente un elemento di valorizzazione, un elemento di forte valorizzazione appunto per anche la frequentazione che quel quartiere può avere nel prossimo futuro. Se pensiamo che questo tipo di impianti può entrare opportunamente riqualificati, opportunamente, diciamo, inseriti in circuiti specifici, può entrare appunto a pieno titolo nelle programmazioni sportive delle grandi iniziative appunto nazionali e internazionali. Tutto questo non può che far bene sicuramente al quartiere. In più, se pensiamo che ovviamente questo tipo di infrastrutture necessita anche di una sorta di indotto che viaggia insieme con la gestione di questi impianti, sicuramente il quartiere ne può avere dei benefici. Io vorrei fare un riferimento soprattutto, diciamo, al fatto che i Giochi del Mediterraneo, almeno su Taranto, hanno ragionato in termini di riqualificazione dell'esistente, di non consumo di ulteriore suolo.
0: Ecco, questo mi sembra un aspetto molto importante, perché a Taranto siamo da decenni ormai assuefatti al consumo di suolo. Invece con questa operazione, come appunto stavi per dire, architetto, abbiamo pensato a riqualificare l'esistente.
1: Sì, è secondo me la parte più virtuosa di tutto il processo che ha portato alla progettazione degli impianti dei Giochi del Mediterraneo, appunto l'aver pensato di non realizzare strutture nuove in zone differenti rispetto a quelle in cui già esistevano vecchie strutture, ma riqualificarle, ripensarle, demolirle, ricostruirle, ma senza alterare oltremodo, diciamo, altri paesaggi, altri luoghi, altri territori.
0: Come è stato fatto ad esempio con l'ospedale San Cataldo.
1: Esattamente, quello è uno degli esempi sicuramente che...
0: negativi dal mio punto di vista.
1: Probabilmente, assolutamente, posso confermare anche dal mio punto di vista. Quindi questo sicuramente può essere un aspetto virtuoso che probabilmente porterà i suoi frutti nel tempo, nel senso che comunque ha avuto diciamo, l'obiettivo appunto di valorizzare un quartiere che... nel caso della Salinella, un quartiere che appunto necessitava di questo tipo di intervento.
0: Però appunto i giochi del Mediterraneo coinvolgono l'intera città, perché gli impianti non sono stati previsti soltanto alla Salinella, ma al di là della collocazione degli impianti c'è proprio questo, l'evento in sé può contribuire a dare un sostegno alla riconversione della quale parliamo tanto, ma che fatichiamo però a vedere tradotta in atti concreti. I giochi del Mediterraneo possono essere un esempio di riconversione della città, di transizione, un termine che va molto di moda in questi anni, no? Però resta il grande punto interrogativo: cosa accadrà dal 4 settembre, cioè dal momento in cui si chiuderà, calerà il sipario sulle attività dei giochi.
1: Sì, lo abbiamo detto più volte in varie occasioni, i giochi sono diciamo uno strumento, sono l'occasione importante, il grande evento che facilita, che velocizza i processi, ma indubbiamente dal 4 settembre in poi bisognerà porsi, anzi veramente già da molto tempo prima, porsi la domanda di che cosa e di come utilizzare al meglio, di come sfruttare al meglio questa presenza di impianti, ripeto, che sono un unicum probabilmente nel sud Italia e che opportunamente gestiti, opportunamente messi a sistema, possono sicuramente rendere, come dire, un servizio migliore alla qualità della vita del nostro territorio. Non necessariamente essere, diciamo, lo strumento, la differenziazione economica, forse questo è un po' eccessivo, ma sicuramente inserirsi in tutte quelle strategie, le tante strategie che devono essere messe a sistema per iniziare a pensare
0: ad una città diversa,
1: a processi di transizione differenti. Sì.
0: Grazie architetto Prontera, grazie per questo intervento.
1: Grazie a voi.
0: E adesso ci salutiamo e salutiamo Gisberto Nicoletti dalla regia. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima settimana.

E a proposito di cantieri, ne parlavamo con l'avvocato Michele Rossetti, seppure soltanto di passaggio. Parliamo dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con l'architetto Massimo

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025, fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io, per esempio, mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di Marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiate nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa 1 cm e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa 1 minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto. Ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee. È un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano tra la

0: difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, La La invece è il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per i Nugenea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo in Nugenea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Sherry Lee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherry Lee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Holm Baumann, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere le ceneri dei genitori, ma le inquietanti leggende legate alla suite nuziale, misteriose apparizioni e un'improvvisa scomparsa trasformano quello che doveva essere un semplice soggiorno in un incubo destinato a mettere in discussione la sua stessa percezione della realtà. Arriva in sala il 6 agosto Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che racconta una storia ispirata all'attivista Greta Thunberg. La giovane protagonista si lancia in un'impresa quasi impossibile. Insieme all'amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e intraprende un viaggio straordinario con l'obiettivo di riportarlo nel suo habitat naturale. Un'impresa che metterà alla prova il coraggio dei due giovani protagonisti e li accompagnerà in un intenso percorso di formazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 5 agosto su Apple TV Plus l'attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie comedy ambientata nel mondo del calcio, vincitrice di due Emmy. E questa volta l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte ad una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre. Non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. Su Disney Plus arriva invece il 6 agosto una delle novità televisive più attese dell'anno, The Shards, Le Schegge, miniserie horror di Ryan Murphy, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis. Siamo nella Los Angeles del 1981. Un microcosmo dorato fatto di ricchezza, feste esclusive, automobili sportive e musica new wave. Sotto la superficie patinata di questo paradiso preppy per giovani privilegiati si nasconde però un alone di inquietudine. Alla vigilia dell'ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita di Brett, adolescente dotato di grande intuito e aspirante scrittore, è turbata dall'arrivo di un enigmatico nuovo studente che fa il suo ingresso in scena proprio mentre un serial killer semina il terrore in città. Il 6 agosto su HBO Max arriva invece Tiptoe, serie in 5 episodi che racconta di due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi 15 anni. Quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto fino a renderli acerrimi nemici. E torna il 5 agosto su Netflix con la sua seconda e conclusiva parte, 100 anni di solitudine, tratto dal capolavoro immortale di Gabriel García Márquez, e promette di chiudere in modo epico la saga della famiglia Buendía e dell'utopica cittadina di Macondo. Il secondo capitolo della serie racconterà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove i protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendía, mentre Macondo va incontro al proprio inevitabile declino. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9.705.

0: 50 giri. Coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi. Moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha NT09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: 9. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telo mare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole. Il segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione, senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni, in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove, me ne sono andato a cercare il sole.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada da Burgas corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette e spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore, strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto, le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Fado, Fado, molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
5: Prima volta in Irlanda?
6: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
7: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
8: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
4: Fado, Fado. Molto tempo fa.
9: Che c'è?
10: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
4: Fado, Fado.
9: Che succede? Fammi uscire da qui!
4: Molto tempo fa.
9: Riesci a sentirmi?
4: Viveva una strega.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
0: Ancora un infortunio nell'acciaieria tarantina, è accaduto ieri poco dopo le 21 in AFO 2. Un lavoratore e un dipendente della Semat Engineering ha riportato la frattura di una rotula. Fortunatamente non è in pericolo di vita. E poi intanto questa mattina sono partite le operazioni di bonifica del secondo seno del Mar Piccolo. Ma nel corso del nostro telegiornale parleremo anche di sanità e di presunta mala sanità al distretto sanitario di Massafra. A tra poco.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
11: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
12: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Cittadella TV. In apertura, attenzione puntata ancora una volta sullo stabilimento siderurgico. Questa volta parliamo dell'infortunio avvenuto nella serata di ieri, infortunio fortunatamente senza gravi conseguenze. Sentite.
1: Fortunatamente non è in pericolo di vita il lavoratore coinvolto nell'incidente avvenuto ieri dopo le 21 in AFO 2 all'interno dell'acciaieria tarantina. L'operaio dipendente di una ditta dell'appalto, la Semat Engineering, mentre era al lavoro sul piano di colata, ha riportato feriti ad un ginocchio, presumibilmente investito da un muletto. Soccorso immediatamente dal personale sanitario dell'infermeria dello stabilimento e trasportato poi all'ospedale Santissima Annunziata, ha avuto una prognosi di circa 30 giorni per fratture alla rotula. Al momento è ancora presso il nosocomio sotto osservazione. L'infortunio dimostra come il tema della sicurezza sul lavoro continui ad essere purtroppo di estrema attualità e a testimoniare l'assoluta necessità di mantenere alta la guardia. Intanto nessun provvedimento potrà essere emanato per contrastare il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo hanno chiarito gli uffici legali dei dicasteri che hanno preso parte all'incontro del Ministero per le Imprese con i rappresentanti delle aziende dell'indotto di Taranto. I tecnici del MIMIT hanno comunque accolto la proposta di avviare un tavolo di lavoro per verificare se esistono altre vie tecnicamente e giuridicamente percorribili. Tra le ipotesi c'è quella di verificare se in un ipotetico riesame dell'AIA possa essere autorizzata una produzione inferiore ai 6 milioni di tonnellate per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno comunque dato mandato ai propri legali di predisporre ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano.
0: Per quel che riguarda le bonifiche, sono partite intanto le operazioni nel secondo seno del Mar Piccolo.
2: Anche il secondo seno del Mar Piccolo si prepara ad indossare l'abito nuovo per accogliere i giochi del Mediterraneo. Hanno infatti avuto inizio i lavori di bonifica di quel tratto di costa che rappresenta forse il punto panoramico più bello e suggestivo che la città possa offrire. Grazie a 500.000 euro messi a disposizione dal contratto istituzionale di sviluppo e utilizzati dal commissario per le bonifiche, saranno dapprima rimossi detriti e baracche abusive sorte nel corso degli anni, poi si passerà a rimettere ordine nello specchio d'acqua, rimuovendo i pali abusivi delle cozze, come ha spiegato il commissario per il contratto di sviluppo, l'onorevole Dario Iaia.
3: Abbiamo messo a disposizione queste risorse, il CIS ha messo a disposizione 500.000 euro per recuperare un luogo magico come questo, come potrete vedere un luogo pieno di detriti, di baraccamenti che verranno smaltiti, queste roulotte che assolutamente sono inguardabili. La politica del CIS è una politica fattiva, è una politica che vuole realizzare le cose, le risorse ci sono. Abbiamo corso per sbloccare questi 500.000 euro, ma li abbiamo consegnati al commissario per le bonifiche e al Comune di Taranto per fare in modo che le cose vengano fatte in questa città e che si passi dalle parole ai fatti.
2: Il commissario per le bonifiche, Felice Uricchio, sottolinea la ricchezza biologica del Mar Piccolo e l'importanza di tutelare questo incantevole angolo di Taranto.
4: Lì nel Mar Piccolo giungono e sono presenti oltre 1.000 specie diverse e noi vogliamo che l'attrattività possa manifestarsi anche dal punto di vista turistico, riqualificando queste meravigliose aree e rendendo fruibile anche questa costa, quindi dando un nuovo respiro naturalistico a questa costa.
2: Ma quanto è stato difficile dialogare con i mitilicoltori che abitualmente operano proprio in quelle insenature? Lo spiega l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa.
5: Ho lavorato tantissimo accanto ai mitilicoltori e sono loro stessi a chiedere legalità, lotta all'abusivismo e quindi anche dalle operazioni che questa mattina facciamo, diciamo, permettetemi di dire, a casa loro c'è molta distensione perché hanno capito che c'è una maggiore attenzione da parte di tutte le istituzioni che lavorano finalmente in squadra e producono risultati a loro favore.
2: Anche per l'onorevole Dario Iaia è necessario intraprendere un percorso educativo per preservare il Mar Piccolo.
3: Il pubblico deve intervenire per fare pulizia e poi svolgere anche un'attività culturale nell'ambito delle famiglie, con l'aiuto delle associazioni che ringrazio, con le scuole, tutte le istituzioni pubbliche, per fare in modo che si capisca il valore straordinario di un luogo unico al mondo come il Mar Piccolo.
0: Parliamo ora di un caso di presunta malasanità nel distretto 2 dell'ASL di Taranto, quello che fa capo a Massafra.
1: Denunciate gravissime inadempienze del distretto sanitario di Massafra e dell'ASL di Taranto, violazioni dei livelli essenziali di assistenza, omessa assistenza domiciliare, interruzione di pubblico servizio. A segnalare l'accaduto e a chiedere l'avvio di un'immediata indagine interna mirata ad accertare le responsabilità per quello che potrebbe essere un caso di mala sanità a Taranto, il figlio di un uomo anziano che presenta un quadro clinico particolarmente critico dovuto al peggioramento delle sue condizioni già precarie. L'uomo al momento ha una seria infezione della piaga da decubito lombosacrale, condizioni che continuano ad essere piuttosto gravi, determinando finanche un rischio di shock settico e quindi di vita. In seguito ad un precedente rifiuto di ricovero, il paziente è giunto presso la Villa Verde d'urgenza, dove gli sono state somministrate trasfusioni di sangue ed una terapia salvavita, per essere dimesso poi il 9 luglio con netto miglioramento e indicazioni di proseguire con la terapia avviata, poi invece negata dal vulnologo dell'ambulatorio cui la famiglia si è rivolta, questo sulla base unicamente di fotografie inviate su WhatsApp e senza aver mai visitato il paziente di persona. Ha fatto seguito un netto peggioramento della situazione. Nonostante le sollecitazioni del primario, del reparto di competenza della Villa Verde, al distretto, al vulnologo e al medico di famiglia, nulla è cambiato. Unico professionista che ha costantemente monitorato le condizioni del paziente sin dal suo rientro a casa è stato il medico di famiglia. In queste ore si cerca di ottenere il ricovero del paziente presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Moscati affinché possa ricevere tempestivamente le cure necessarie. La famiglia, oltre ad un'indagine interna all'ASL, chiede anche l'immediato avvio dei trattamenti necessari a garantire la continuità assistenziale a domicilio e l'invio del materiale previsto e non ottenuto con palese violazione dei LEA. Tutta la documentazione è stata già consegnata al legale di fiducia della famiglia, avvocato Fabrizio Del Vecchio, perché sia presentata a formale denuncia alla procura e affinché vengano individuati eventuali profili di responsabilità penale in capo alle persone coinvolte nella vicenda di presunta mala sanità.
0: E di questo, ma anche di altro, parleremo nel nostro spazio di approfondimento previsto come ogni giorno al termine del telegiornale. Dopo il TG Oltre la Notizia sarà mio ospite l'avvocato Fabrizio Del Vecchio. Ma sempre a proposito di sanità, il prossimo servizio nel quale facciamo il punto sul San Pio di Castellaneta.
2: Al punto nascite dell'ospedale San Pio di Castellaneta sarà riconosciuto un ruolo strategico nel prossimo piano di riordino ospedaliero. E questo è l'impegno assunto dall'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia nell'incontro che si è tenuto nello stesso ospedale alla presenza, fra gli altri, del direttore generale della ASL Vito Bavaro. L'assessore ha confermato la volontà della regione di investire sul presidio di Castellaneta attraverso le risorse già stanziate, al fine di potenziare l'offerta sanitaria e migliorarne l'accessibilità per i cittadini. È stato inoltre illustrato il lavoro avviato negli ultimi mesi per definire nuovi assetti organizzativi per rendere più efficiente e qualificata l'attività dell'ospedale. I sindaci di Castellaneta, Ginosa, La Terza, Mottola, Palagianello, Palagiano e Massafra annunciano che continueranno a seguire con attenzione il percorso avviato e il prossimo appuntamento della conferenza dei sindaci è già stato fissato per il 14 settembre. Su un altro fronte, gli ordini delle professioni sanitarie chiedono alla Regione di fare chiarezza sulle procedure per l'apertura e l'esercizio degli studi professionali sanitari, alla luce delle criticità emerse nell'applicazione della normativa regionale e dell'imminente conclusione del regime transitorio previsto dalla stessa Regione. Gli ordini hanno quindi chiesto di essere convocati a un tavolo di confronto per discutere le soluzioni già prospettate e individuare un quadro di regole chiaro, uniforme e condiviso su tutto il territorio pugliese. Ma ad oggi, questa è la denuncia, dalla Regione non è arrivato alcun riscontro. Eppure, dichiarano gli ordini professionali, non si tratta della richiesta di una singola categoria. La proposta, infatti, è stata condivisa e sottoscritta da tutti gli ordini delle professioni sanitarie del territorio pugliese, una rappresentanza ampia e trasversale, espressione di oltre 30.000 professionisti.
0: E cambiamo argomento perché si è tenuto intanto il primo incontro tra le organizzazioni sindacali e l'amministratore di Chimambiente.
1: Primo incontro tra organizzazioni sindacali e il nuovo amministratore unico di Chimambiente, Gaetano Nacci. Le federazioni dei trasporti di CGL, CISL, UIL, Confia, delle SIULS hanno ribadito che l'azienda ha continuato a garantire i servizi essenziali soprattutto grazie al senso di responsabilità, alla professionalità e ai sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori. L'amministratore unico ha espresso la convinzione che il futuro dell'azienda passi attraverso la definizione di un contratto di servizio della durata di 8 anni per garantire stabilità, programmazione, certezze, insieme alla valorizzazione degli impianti aziendali. NACCI e sindacati hanno convenuto che Chimambiente può diventare un modello positivo per l'intera Italia meridionale in tema di chiusura del ciclo dei rifiuti, essendo l'unica azienda pubblica del Sud Italia ad avere una rete di impianti di trasformazione dei rifiuti completa, con impianto di selezione, impianto di compostaggio e termovalorizzatore. Già dalla prossima settimana è prevista una nuova convocazione presso il Comune, occasione nella quale si entrerà nel merito delle questioni strategiche per il futuro di Chimambiente.
0: Torniamo ora a parlare dell'apertura ai voli passeggeri dell'Arlotta di Grottaglie. I comitati pro aeroporto puntano il dito contro la regione.
2: L'aeroporto c'è, il terminal passeggeri è praticamente pronto, ma i voli, quelli, ancora no. Lo scalo Arlotta di Grottaglie è l'eterno miraggio. Se ne parla, si spendono soldi, si prospettano scenari quasi da fantascienza, come lo spazioporto, ma i voli civili restano di fatto una chimera. L'ennesima denuncia arriva dal comitato Ali per Taranto. Le accuse sono indirizzate tutte alla regione, come ha spiegato Alfredo Luigi Conti, secondo il quale il meccanismo per far decollare l'Arlotta è inceppato a Bari. La regione dovrebbe infatti convocare la conferenza di servizi e accollarsi gli oneri di servizio pubblico e quindi garantire la continuità territoriale.
6: Noi stiamo subendo da 20 anni un sopruso e noi che seguiamo costantemente la questione dell'evoluzione riguardante l'aeroporto di Taranto Grottaglie, notiamo e sappiamo che è solo questione regionale, della regione Puglia, che deve fare i giusti passi verso il MIT. La conferenza di servizio è strettamente necessaria, perché quella porterà alla decisione di attivare i voli passeggeri di linea.
2: Nella conferenza, alla quale hanno partecipato l'avvocato Nicola Russo e l'onorevole Dario Iaia, è stato ribadito che per attivare l'aeroporto sarebbe sufficiente copiare il modello Foggia, dove la regione ha compiuto tutti i passi per rendere operativo il Gino Lisa. Secondo il comitato, senza un intervento della regione, nulla potrebbe il Ministero dei Trasporti, non possedendo il potere giuridico di imporre la continuità territoriale.
0: Avevano sottratto dei prodotti alimentari dai supermercati della zona, sono stati colti in flagranza di reato dai carabinieri e arrestati.
1: La scorsa notte i carabinieri di San Giorgio Ionico hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne ed un 29enne di origine georgiana, entrambi

0: i domiciliati a Napoli. L'intervento è scaturito nell'ambito di un ordinario controllo alla circolazione stradale. I carabinieri hanno fermato un'autovettura intestata ad una società di noleggio a bordo della quale viaggiavano i due. Durante le verifiche, il loro atteggiamento ha insospettito i militari dell'arma. All'interno dell'autovettura sono stati rinvenuti numerosi prodotti alimentari di vario genere, della cui provenienza i due non hanno saputo fornire alcuna spiegazione. La merce del valore complessivo di alcune centinaia di euro è stata sottoposta a sequestro. È stato possibile poi, in seguito ad indagine, verificare che la merce era stata sottratta il 5 agosto scorso da due supermercati in comuni vicini. I due uomini sono ora in carcere e dovranno difendersi dall'accusa di ricettazione.
1: Giornalismo in lutto. All'età di 82 anni è venuto a mancare Nino Botta, figura storica del giornalismo tarantino. Nel corso della sua lunga carriera era stato dapprima al Corriere del Giorno, poi al Quotidiano e infine al Corriere dell'Umbria, del quale era diventato direttore. Proprio in Umbria aveva continuato a vivere nella sua attività anche l'esperienza televisiva a Canale 1. Giornalista colto con il suo stile originale, lo ricordiamo soprattutto per aver raccontato gli anni più belli del Taranto Calcio, quelli legati agli storici campionati di Serie B. I funerali saranno celebrati sabato in forma laica. Ed è stato intanto un successo la prima serata, l'inaugurazione del Taranto Beer Fest.
2: Dopo 15 anni Giuliano Lomonte torna a suonare nella sua Puglia. Originario di Andria e da tempo residente a Berlino, domenica 9 agosto sarà ospite all'Anchianata di Torricella. Il suo ultimo tour l'ha portato nel Sud e Centro America, ma la sua carriera internazionale vanta esibizioni anche a New York, Atlanta, Miami, Los Angeles e Toronto. Lomonte è una presenza abituale nei più iconici templi dell'underground berlinese. Ospite di club in tutta Europa, ha coltivato un amore autentico per la musica elettronica. E allora cosa aspettarsi dal concerto di Torricella? Groove in continua evoluzione, assicura lo stesso artista, e viaggi sonori psichedelici e avvolgenti. Nella stessa serata altri due prestigiosi ospiti, Cani Klein, talentuoso DJ e produttore che porta le proprie radici spagnole sulla scena internazionale, e un altro pugliese, Francesco Quagliarello, oggi di base a Milano. Il suo sound si muove tra minimal house ed electro, con una selezione attenta e orientata al groove. Ingresso 15 euro in prevendita o al botteghino.
1: E ora seguiamo il servizio che avevo anticipato prima, quello relativo all'inaugurazione della prima serata del Taranto Beer Fest.
3: Prendere in che senso? Dobbiamo pensare alle manovre.
0: Un successo di inaugurazione del Taranto Beer Fest che quest'anno ha cambiato location spostandosi sul piazzale Federico Fellini. Spettacoli per i più piccoli, concerti, DJ set serali, attrazioni, aree di intrattenimento. In apertura della seconda serata, prevista per oggi, uno spettacolo per bambini alle 20:30. A seguire giochi, intrattenimento, laboratori creativi, trucca bimbi, gigantesche bolle di sapone, mangiafuoco, cantastorie, le mascotte Disney, gli artisti di strada, le altissime farfalle luminose sui trampoli. Poi alle 21:30 ci sarà il concerto dei Palasport. Al Taranto Beer Fest la band riproporrà tutti i più famosi brani dei Pooh.
4: La quarta edizione del Taranto Beer Fest sembra che sia andata alla grande. La formula comunque di ingresso gratuito e quindi che dà la possibilità a tutti i cittadini di poter passare una serata all'insegna dell'allegria, del divertimento, e una formula vincente. Che questa sera sia tutto sold out, non possiamo che essere contenti di questo.
1: Andiamo avanti con la pagina sportiva, in primis come di consueto il servizio relativo al Taranto Calcio.
5: Prende forma il campionato di eccellenza pugliese 2026-2027 che scatterà il 30 di agosto con l'inizio del campionato. Il calendario sarà diramato nei prossimi giorni, intanto è stato ufficializzato l'elenco delle 18 squadre che prenderanno parte al girone unico. Per il secondo anno consecutivo il Taranto, che punterà a vincere in questo caso il torneo per tornare in Serie D. L'avversario più importante è il Canosa. Andando a vedere le 18 squadre iscritte, sono il Maglie, l'Acquaviva, il Racale, il Bitonto, il Brilla Campi, Canosa, Cosmano, Sport Foggia, formazione nuova rispetto alla passata stagione, Galatina, Novoli, Spinazzola, Ostuni, Polimnia, Taranto, appunto, Squinzano, Taurisano, Ugento, Unione Calcio Bisceglie e Vigor Trani. Per il Taranto si apre una stagione di attesa e di speranza, con i tifosi che già hanno fatto sentire il proprio sostegno con quasi 2.000 abbonamenti sottoscritti nel nuovissimo impianto dello stadio Erasmo Iacovone. Ricordiamo che in classifica i rossoblù partiranno da un meno 2 causa quello che è accaduto nell'ultima gara di stagione della passata annata, quella contro il Gladiator. Un Taranto dunque di rincorsa, ma che dovrà puntare senza se e senza ma a vincere il campionato e tornare in Serie D.
1: Ancora calcio, ma questa volta parliamo del Martina.
5: Adesso il Martina conosce le sue avversarie nel campionato di Serie D, girone H: Bisceglie, Brindisi, Abolitana, Andrea, Putiolana, Francavilla, Gladiator, Gravina, Ischia, Isola Verde, Manfredonia, Martina appunto, Melfi, Nardò, Nocerina, Palmese, Real Forio, Real Normanna e Virtus Francavilla. La stagione prenderà il via per la formazione martinese con la Coppa Italia, il cui turno preliminare è il 23 di agosto, mentre invece il primo turno contro il Gravina fuori casa si giocherà il 30 di agosto con calcio inizio alle ore 16, mentre invece per i calendari bisognerà attendere qualche giorno. Il 10 agosto alle 14.30 infatti sarà svelato il percorso per quanto riguarda la quarta serie nazionale. Intanto la squadra continua la preparazione, si sta lavorando a grandi ritmi a Villa d'Agri. Per quanto riguarda il ritiro, le parole di Ignazio Battista:
6: ho trovato un gruppo già unito, un gruppo che ha voglia di lavorare e sono contento di essere qui. Ho già affrontato tante volte Martina e mi ha sempre fatto una buona impressione. Entrando qui ho visto che è un ambiente familiare, mi piace molto essere qui. Il mister lo conosco già da tanti anni, non abbiamo avuto modo di lavorare insieme, però quest'anno ci siamo ritrovati e sono contento di essere allenato da lui. No, l'unica cosa che le dico è che suderò la maglia fino alla fine e forza Martina.
1: E andiamo avanti ancora con lo sport, ma cambiamo disciplina. Nel prossimo servizio parliamo del basket. Castellaneta.
5: La Valentino Basket Castellaneta ha alzato il sipario sulla stagione 2026-2027 presentando il programma della preparazione e annunciando un nuovo innesto per il roster. Raduno della squadra fissato per il 23 di agosto, mentre il giorno successivo inizierà la preparazione atletica. Il precampionato sarà scandito da una serie di test contro Mesagne, Bisceglie e Martina Franca, oltre al torneo di Mola di Bari e al trofeo Standard di Drago Salvatore con il Molfetta. L'esordio in campionato è previsto per il 27 di settembre. Sul fronte mercato, invece, è stato ufficializzato l'arrivo di Francesco Sessi, ala 2006, 2 metri di altezza. Il giovane arriva da Cernusco sul Naviglio, dove ha maturato esperienza in C e in Under 19 d'eccellenza. Il direttore sportivo Maurizio Rotolo ha definito Sessi un giocatore capace di garantire fisicità, energia e presenza al rimbalzo, sottolineando come il giovane biancorosso sia pronto a mettersi in mostra nel prossimo campionato. Un doppio segnale per la Valentino Basket Castellaneta. La stagione è pronta a entrare nel vivo con entusiasmo, ma anche con ambizione.
1: E siamo in chiusura, io vi ricordo come sempre la possibilità di inviare segnalazioni all'indirizzo segnalazioni@lacittadellatv.it oppure al numero 339-680-6868. Ci rivediamo tra pochissimo con Dopo il TG. Oltre alla notizia sarà mio ospite l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, parleremo di presunta mala sanità, ma parleremo anche di sicurezza sul lavoro che purtroppo troppo spesso manca. Io vi lascio allo spot a cura della Polizia di Stato contro l'abbandono dei cani in estate. A voi grazie per l'ascolto.

L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere.

0: lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
4: Scusa, ho bisogno di parlarti.
5: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?

0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
1: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Cazzo! Mi serve un lavoro.
2: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate. Certo.
2: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
3: Ma che ore sono?
2: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare.
3: Ha detto che è un cuoco, chef.
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
3: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
0: Io non c'entro niente.
4: Non mi interessa, Tony.
5: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
2: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
2: Lo so!
0: Cos'è?
2: È per te. And the world still so
0: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
8: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo!
0: Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
0: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
0: Sì!
9: Io amo il vostro show!
0: Grazie che ci segui!
10: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
11: Io di questa storia non so niente.
12: Se ti rivedo ti ammazzo!
13: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
14: Renzo Invernizzi.
15: Detto il salamandra.
16: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
17: E le la devo se è sotto copertura?
16: Quasi. Investigatore privato.
18: Mi manda il collocamento.
19: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
20: Diego Viani.
21: Si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
22: Omicidio?
23: Lo c'entro, lo c'entro! Sono solo uno stagista!
24: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
25: Noi?
24: Noi.
25: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
20: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
21: Io con questa storia non c'entro.
20: Ma che è?
22: Mamma, adesso ti devo lasciare.
20: Io sarei il coglione?
21: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
24: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
26: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
25: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
26: Un attimo.
25: Pronto, mamma?
26: Ti posso richiamare io?
25: Come hai fatto a trovarci?
26: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
21: Dove sono i 5? No, no, no, no, no. Miliardi di lingotti d'oro! Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
25: Me la ricordo.
21: Dammela.
25: Eh no.
21: Dammi sta scatola.
25: L'ho nascosta.
21: Bel nascondiglio.
27: Non ci credo, primo giorno all'MIT!
28: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
29: Non ci riesco.
27: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.

0: Ben ritrovati con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Vi proponiamo un servizio relativo ad un caso di presunta malasanità. Poi torneremo qui in studio e ne parleremo con l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, che saluto e ringrazio per averci
1: Grazie,
0: raggiunto
1: grazie
0: qui
1: per l'invito.
0: nei nostri studi. Dunque, seguiamo insieme il servizio. Denunciate gravissime inadempienze del distretto sanitario di Massafra e dell'ASL di Taranto, violazioni dei livelli essenziali di assistenza, omessa assistenza domiciliare, interruzione di pubblico servizio. A segnalare l'accaduto e a chiedere l'avvio di un'immediata indagine interna mirata ad accertare le responsabilità per quello che potrebbe essere un caso di malasanità a Taranto, il figlio di un uomo anziano che presenta un quadro clinico particolarmente critico dovuto al peggioramento delle sue condizioni già precarie. L'uomo al momento ha una seria infezione della piaga da decubito lombosacrale, condizioni che continuano ad essere piuttosto gravi, determinando finanche un rischio di shock settico e quindi di vita. In seguito ad un precedente rifiuto di ricovero, il paziente è giunto presso la Villa Verde d'urgenza, dove gli sono state somministrate trasfusioni di sangue ed una terapia salvavita, per essere dimesso poi il 9 luglio con netto miglioramento e indicazioni di proseguire con la terapia avviata, poi invece negata dal vulnologo dell'ambulatorio a cui la famiglia si è rivolta, questo sulla base unicamente di fotografie inviate su WhatsApp e senza aver mai visitato il paziente di persona. Ha fatto seguito un netto peggioramento della situazione. Nonostante le sollecitazioni del primario del reparto di competenza della Villa Verde, al distretto, al vulnologo e al medico di famiglia, nulla è cambiato. Unico professionista che ha costantemente monitorato le condizioni del paziente sin dal suo rientro a casa è stato il medico di famiglia. In queste ore si cerca di ottenere il ricovero del paziente presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Moscati affinché possa ricevere tempestivamente le cure necessarie. La famiglia, oltre ad un'indagine interna all'ASL, chiede anche l'immediato avvio dei trattamenti necessari a garantire la continuità assistenziale a domicilio e l'invio del materiale previsto e non ottenuto con palese violazione dei LEA. Tutta la documentazione è stata già consegnata al legale di fiducia della famiglia, avvocato Fabrizio Del Vecchio, perché sia presentata formale denuncia alla procura e affinché vengano individuati eventuali profili di responsabilità penale in capo alle persone coinvolte nella vicenda di presunta malasanità. Dunque, un caso obiettivamente critico che è stato preso in carico dalla Villa Verde di Taranto. La situazione, lo abbiamo detto nel servizio, era praticamente decisamente migliorata, ma avrebbe dovuto continuare con la stessa terapia a casa, ma non è andata così.
1: Allora, Deba, grazie per l'invito innanzitutto. Diciamo che questo è un caso emblematico delle criticità della nostra città, perché è un caso di un lavoratore ex dipendente dell'Ilva con problemi, gravi problemi polmonari per esposizione all'amianto, che nelle more ha avuto un peggioramento di tutte le condizioni vitali e per questo era stato ricoverato presso la struttura Villa Verde. C'era delle grosse piaghe da decubito che sono state trattate molto, molto bene e la situazione, diciamo, era in netto miglioramento. Il problema è che allorché il malato doveva proseguire la

0: hanno portato poi la famiglia a presentare una serie di iniziative da un punto di vista sia legale sia da un punto di vista comunque giornalistico, perché attualmente è impossibilitato a ricevere le cure e nelle more chiaramente la situazione è nettamente, nettamente peggiorata. Quindi diciamo che è un caso emblematico di quella che molti definiscono una zona di sacrificio, la nostra città, no? Quindi un soggetto malato per esposizione all'amianto che si trova a dover far fronte a eventuali problemi di sanità e problemi di assistenza, perché naturalmente l'assistenza domiciliare è fondamentale, però naturalmente spesso si corre il rischio di non avere né l'assistenza domiciliare né l'assistenza presso le strutture.
1: Ecco, una domanda nasce spontanea. Chi sta provvedendo alle cure in questo momento se non c'è un'assistenza domiciliare garantita e se non ci sono delle risposte da parte di struttura?
0: Allora, i figli hanno preso, e la moglie, sebbene affetti da ulteriori problematiche di salute, hanno preso personalmente in carico il proprio genitore. Io credo che la situazione non sia ulteriormente peggiorata per l'amore che hanno dimostrato nei confronti del proprio genitore. Quindi, chiaramente per mio tramite lanciano quello che può essere un grido e una richiesta di aiuto, perché naturalmente possa esserci quello che è a mio avviso un diritto sacrosanto e costituzionalmente tutelato, che è quello alla salute. E quindi naturalmente molto probabilmente, se non ci fosse stata la loro dedizione, staremmo parlando chiaramente di un caso di decesso. E quindi grazie alla loro, diciamo, alla loro volontà ferrea, naturalmente il paziente, il malato è ancora in vita.
1: Ci domandiamo a questo punto che senso abbia tutto il percorso della deospedalizzazione. Sappiamo degli ultimi passaggi, quindi del tentativo di portare al di fuori dell'ospedale tutta una serie di servizi che possono essere gestiti al di fuori, ma quando non vengono gestiti semplicemente, come in questo caso, in un distretto, non vengono date le risposte che si cercano, che cosa accade? Che c'è un cortocircuito, evidentemente.
0: Assolutamente, era proprio il problema che mi rappresentavano i miei clienti, perché naturalmente si trovano attualmente, fino a ieri sono stati in attesa al pronto soccorso, ma nessuno ha voluto procedere con il ricovero del proprio genitore, proprio perché c'era anche un aspetto di carenza di posti. E quindi da quel punto di vista sono stati invitati a proseguire con le cure domiciliari. Il problema è che per far sì che avvengano le cure domiciliari ci deve essere tutta una struttura di aiuto alle famiglie, perché naturalmente in questi casi stiamo parlando comunque di lesioni importanti, non può essere rimesso al singolo e alla buona volontà della singola famiglia quella di prestare assistenza al proprio caro. Quindi chiaramente si trova un cortocircuito, perché loro si sono rivolti al locale nosocomio e gli hanno detto: no, devi procedere con le cure a casa. Chiaramente assistenza domiciliare non ne hanno avuta, e quindi diciamo che da quel punto di vista il medico di famiglia si è interessato, però probabilmente anche lui ha avuto delle difficoltà a interfacciarsi con un sistema che è diventato abbastanza farraginoso per poter ricevere alla fine quelle che credo che siano cure sacrosante. Quindi il problema, soprattutto in questo caso, è quello che attendendo del tempo si corre il rischio chiaramente che ci sia un'infezione, che ci sia una setticemia, e che quindi naturalmente poi ci possa essere un exitus fatale.
1: Ecco, e nel caso specifico, lo diceva poco fa l'avvocato, si tratta di un ex dipendente dello stabilimento siderurgico. Ecco che quindi si uniscono due argomenti assolutamente importanti per il nostro territorio. Quindi da una parte delle criticità ambientali e quindi sanitarie, una particolare, importante, corposa richiesta di determinati servizi, determinate risposte dal punto di vista sanitario, dall'altra parte l'insufficienza, l'inadeguatezza evidentemente delle stesse risposte. Dunque riflettiamo, insomma, riflettiamo su questo perché abbiamo e continuiamo a parlare quando si sta discutendo del futuro di questa città, del futuro dell'acciaieria, continuiamo a fare i conti con queste due grosse problematiche.
0: Sicuramente eravamo proprio

0: In questo studio un paio di mesi fa parlavamo di quelle che potevano essere le iniziative per ridurre il problema dei dipendenti dell'Ilva, che poteva essere individuato naturalmente in uno scivolo pensionistico per coloro che sono stati esposti all'amianto, e quindi le ultime sentenze ci dicono che l'amianto è ancora presente nello stabilimento, e quindi chiaramente unitamente a queste, diciamo, a queste possibilità deve essere sicuramente rafforzato l'aspetto sanitario, perché poi va bene la possibilità di trovare delle soluzioni per quanto concerne i dipendenti, ma secondo me non vanno lasciati soli anche coloro che, e sono tanti, purtroppo per la mia esperienza, che subiscono le conseguenze anche a distanza di anni di quella che è stata l'esposizione a fumi, vapori, polveri, amianto, benzene e quant'altro.
1: Parliamo dunque di malattie professionali, parliamo dunque di sicurezza sul lavoro legate alle malattie professionali, quindi quelle situazioni in cui le emissioni inquinanti non determinano una conseguenza immediata, non lo si vede subito, soprattutto l'amianto ha dei lunghi tempi di latenza e quindi arrivano gli effetti dopo tantissimi anni. Ma parlando di sicurezza sul lavoro, dobbiamo necessariamente parlare dell'ultimo infortunio che è avvenuto proprio nella serata di ieri nell'Alto Forno 2 dello stabilimento Tarantino. Sentiamo il servizio. Fortunatamente non è in pericolo di vita il lavoratore coinvolto nell'incidente avvenuto ieri dopo le 21 in AFO 2 all'interno dell'acciaieria Tarantina. L'operaio dipendente di una ditta dell'appalto, la Semat Engineering, mentre era al lavoro sul piano di colata, ha riportato feriti ad un ginocchio, presumibilmente investito da un muletto. Soccorso immediatamente dal personale sanitario dell'infermeria dello stabilimento e trasportato poi all'ospedale Santissima Annunziata, ha avuto una prognosi di circa 30 giorni per fratture alla rotula. Al momento è ancora presso il nosocomio sotto osservazione. L'infortunio dimostra come il tema della sicurezza sul lavoro continui ad essere purtroppo di estrema attualità e a testimoniare l'assoluta necessità di mantenere alta la guardia. Intanto, nessun provvedimento potrà essere emanato per contrastare il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo hanno chiarito gli uffici legali dei dicasteri che hanno preso parte all'incontro del Ministero per le Imprese con i rappresentanti delle aziende dell'indotto di Taranto. I tecnici del MIMIT hanno comunque accolto la proposta di avviare un tavolo di lavoro per verificare se esistono altre vie tecnicamente e giuridicamente percorribili. Tra le ipotesi c'è quella di verificare se in un ipotetico riesame dell'AIA possa essere autorizzata una produzione inferiore ai 6 milioni di tonnellate per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno comunque dato mandato ai propri legali di predisporre il ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano.
2: E quindi ancora un infortunio, lo diciamo nel servizio, ancora un infortunio nell'appalto. Anche questo è un aspetto che abbiamo sottolineato più volte. L'appalto è quello che da una parte rischia di più per quel che riguarda la precarietà, l'incertezza di cui parliamo da tanto, ed è quello che ci fa parlare in realtà dai primi mesi di questo brutto 2026 per addirittura degli infortuni mortali.
0: Assolutamente, leggendo i dati INAIL, gli infortuni mortali rispetto all'anno precedente si sono triplicati, quindi naturalmente una vera e propria emergenza, e tra l'altro questo dato non tiene in considerazione anche delle sacche di irregolarità, perché molto spesso ci sono infortuni in settori come quello dell'edilizia, come quello dell'agricoltura, nel quale chiaramente non risultano poi formalizzati i dati per quanto concerne gli infortuni. E quindi chiaramente è sicuramente un'emergenza, emergenza che si può affrontare in due modi. Da un lato sicuramente aumentando i controlli, e quindi aumentando quelli che sono i controlli degli organi deputati, quelli che possono essere l'Ispettorato del Lavoro, gli organi dell'INAIL, ma soprattutto con la formazione e soprattutto rendendo edotti i lavoratori che devono andare sì a lavorare, ma devono tornare a casa, perché ci sono le famiglie che li aspettano e non ci devono essere più vedove che aspettino invano i propri mariti.
2: Un anello assolutamente importante, una questione di cui bisogna assolutamente parlare in questo momento in cui si discute delle sorti, una fase che ritengo sia forse la più delicata in assoluto, perché la chiusura dell'area a caldo sembra davvero imminente. Nella giornata di ieri ci sono stati segnali in diversa direzione, in opposta direzione, ma staremo a vedere come andranno le cose. Fatto sta che il segmento relativo alla sicurezza sul lavoro deve essere assolutamente considerato in tutta questa partita.
0: Assolutamente sì, perché prescindendo da quelli che saranno gli sviluppi della questione IVA, questione molto molto delicata, perché naturalmente sono in ballo da un lato la salute dei cittadini e dall'altro il lavoro di migliaia di famiglie, quindi naturalmente sicuramente una questione delicata. Però prescindendo da questo, prescindendo da quelli che saranno gli sviluppi, naturalmente la manutenzione e far sì che non accadano più infortuni deve essere comunque prioritario, sia se si dovesse procedere chiaramente alla chiusura e quindi alle bonifiche, perché naturalmente anche quello può essere un argomento importante,
2: Certo.
0: sicurezza sul lavoro nelle eventuali bonifiche, sia se si dovesse naturalmente proseguire con l'attività, perché naturalmente lo stabilimento ha necessità di grosse manutenzioni e quindi chi dovesse gestirlo dovrà chiaramente avere come mantra quello di ripristinare chiaramente la sicurezza degli impianti.
2: Ci lasciamo con questo auspicio, grazie all'avvocato Fabrizio Del Vecchio per essere stato con noi e
0: Grazie
2: per
0: per
2: aver
0: l'invito.
2: parlato di questi temi che sono assolutamente spinosi e d'attualità per il nostro contesto. Grazie a voi tutti per essere stati con noi, arrivederci.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
4: Si gira.
3: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
5: Cuori senza età, bello.
3: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.

0: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
1: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
0: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
1: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
2: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
1: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
2: Tieni, sono per il college.
0: Perché continuare a rischiare?
1: Non lo fanno per i soldi.
0: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
3: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
1: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
3: Finiamo il lavoro.
1: C'è uno schema ricorrente.
0: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
1: Cos'è, un inseguimento?
4: No.
0: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
2: Scendi dall'auto!
5: Siete quelli di Come rapinare una banca?
2: Sì!
5: Io amo il vostro show!
2: Grazie che ci segui!

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro la Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Non ci credo, primo giorno all'MIT!
9: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
10: Non ci riesco.
8: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami?

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.

0: informati con l'informazione di Cittadella TV in apertura, attenzione puntata ancora una volta sullo stabilimento siderurgico. Questa volta parliamo dell'infortunio avvenuto nella serata di ieri, infortunio fortunatamente senza gravi conseguenze. Sentite.
1: Fortunatamente non è in pericolo di vita il lavoratore coinvolto nell'incidente avvenuto ieri dopo le 21 in AFO 2 all'interno dell'acciaieria tarantina. L'operaio dipendente di una ditta dell'appalto, la Semat Engineering, mentre era al lavoro sul piano di colata, ha riportato feriti ad un ginocchio, presumibilmente investito da un muletto. Soccorso immediatamente dal personale sanitario dell'infermeria dello stabilimento e trasportato poi all'ospedale Santissima Annunziata, ha avuto una prognosi di circa 30 giorni per fratture alla rotula. Al momento è ancora presso il nosocomio sotto osservazione. L'infortunio dimostra come il tema della sicurezza sul lavoro continui ad essere purtroppo di estrema attualità e a testimoniare l'assoluta necessità di mantenere alta la guardia. Intanto nessun provvedimento potrà essere emanato per contrastare il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo hanno chiarito gli uffici legali dei dicasteri che hanno preso parte all'incontro del Ministero per le Imprese con i rappresentanti delle aziende dell'indotto di Taranto. I tecnici del MIMIT hanno comunque accolto la proposta di avviare un tavolo di lavoro per verificare se esistono altre vie tecnicamente e giuridicamente percorribili. Tra le ipotesi c'è quella di verificare se in un ipotetico riesame dell'AIA possa essere autorizzata una produzione inferiore ai 6 milioni di tonnellate per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno comunque dato mandato ai propri legali di predisporre ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano.
0: Per quel che riguarda le bonifiche, sono partite intanto le operazioni nel secondo seno del Mar Piccolo.
2: Anche il secondo seno del Mar Piccolo si prepara ad indossare l'abito nuovo per accogliere i giochi del Mediterraneo. Hanno infatti avuto inizio i lavori di bonifica di quel tratto di costa che rappresenta forse il punto panoramico più bello e suggestivo che la città possa offrire. Grazie a 500.000 euro messi a disposizione dal contratto istituzionale di sviluppo e utilizzati dal commissario per le bonifiche, saranno dapprima rimossi detriti e baracche abusive sorte nel corso degli anni, poi si passerà a rimettere ordine nello specchio d'acqua, rimuovendo i pali abusivi delle cozze, come ha spiegato il commissario per il contratto di sviluppo, l'onorevole Dario Iaia.
3: Abbiamo messo a disposizione queste risorse, il CIS ha messo a disposizione 500.000 euro per recuperare un luogo magico come questo, come potrete vedere un luogo pieno di detriti, di baraccamenti che verranno smaltiti, queste roulotte che assolutamente sono inguardabili. La politica del CIS è una politica fattiva, è una politica che vuole realizzare le cose, le risorse ci sono. Abbiamo corso per sbloccare questi 500.000 euro, ma li abbiamo consegnati al commissario per le bonifiche e al Comune di Taranto per fare in modo che le cose vengano fatte in questa città e che si passi dalle parole ai fatti.
2: Il commissario per le bonifiche, Felice Uricchio, sottolinea la ricchezza biologica del Mar Piccolo e l'importanza di tutelare questo incantevole angolo di Taranto.
4: Qui nel Mar Piccolo giungono e sono presenti oltre 1.000 specie diverse e noi vogliamo che l'attrattività possa manifestarsi anche dal punto di vista turistico, riqualificando queste meravigliose aree e rendendo fruibile anche questa costa, quindi dando un nuovo respiro naturalistico a questa costa.
2: Ma quanto è stato difficile dialogare con i mitilicoltori che abitualmente operano proprio in quelle insenature? Lo spiega l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa.
5: Ho lavorato tantissimo accanto ai mitilicoltori e sono loro stessi a chiedere legalità, lotta all'abusivismo e quindi anche dalle operazioni che questa mattina facciamo, diciamo, permettetemi di dire, a casa loro c'è molta distensione perché hanno capito che c'è una maggiore attenzione da parte di tutte le istituzioni che lavorano finalmente in squadra e producono risultati a loro favore.
2: Anche per l'onorevole Dario Iaia è necessario intraprendere un percorso educativo per preservare il Mar Piccolo.
3: Il pubblico deve intervenire per fare pulizia e poi svolgere anche un'attività culturale nell'ambito delle famiglie, con l'aiuto delle associazioni che ringrazio, con le scuole, tutte le istituzioni pubbliche, per fare in modo che si capisca il valore straordinario di un luogo unico al mondo come il Mar Piccolo.
0: Parliamo ora di un caso di presunta malasanità nel distretto 2 dell'ASL di Taranto, quello che fa capo a Massafra.
1: Denunciate gravissime inadempienze del distretto sanitario di Massafra e dell'ASL di Taranto, violazioni dei livelli essenziali di assistenza, omessa assistenza domiciliare, interruzione di pubblico servizio. A segnalare l'accaduto e a chiedere l'avvio di un'immediata indagine

0: interna mirata ad accertare le responsabilità per quello che potrebbe essere un caso di mala sanità a Taranto, il figlio di un uomo anziano che presenta un quadro clinico particolarmente critico dovuto al peggioramento delle sue condizioni già precarie. L'uomo al momento ha una seria infezione della piaga da decubito lombosacrale, condizioni che continuano ad essere piuttosto gravi, determinando finanche un rischio di shock settico e quindi di vita. In seguito ad un precedente rifiuto di ricovero, il paziente è giunto presso la Villa Verde d'urgenza, dove gli sono state somministrate trasfusioni di sangue ed una terapia salvavita, per essere dimesso poi il 9 luglio con netto miglioramento e indicazioni di proseguire con la terapia avviata, poi invece negata dal vulnologo dell'ambulatorio a cui la famiglia si è rivolta, questo sulla base unicamente di fotografie inviate su WhatsApp e senza aver mai visitato il paziente di persona. Ha fatto seguito un netto peggioramento della situazione, nonostante le sollecitazioni del primario, del reparto di competenza della Villa Verde, al distretto, al vulnologo e al medico di famiglia, nulla è cambiato. Unico professionista che ha costantemente monitorato le condizioni del paziente sin dal suo rientro a casa è stato il medico di famiglia. In queste ore si cerca di ottenere il ricovero del paziente presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Moscati affinché possa ricevere tempestivamente le cure necessarie. La famiglia, oltre ad un'indagine interna all'ASL, chiede anche l'immediato avvio dei trattamenti necessari a garantire la continuità assistenziale a domicilio e l'invio del materiale previsto e non ottenuto con palese violazione dei LEA. Tutta la documentazione è stata già consegnata al legale di fiducia della famiglia, avvocato Fabrizio Del Vecchio, perché sia presentata a formale denuncia alla procura e affinché vengano individuati eventuali profili di responsabilità penale in capo alle persone coinvolte nella vicenda di presunta mala sanità. E di questo, ma anche di altro, parleremo nel nostro spazio di approfondimento previsto come ogni giorno al termine del telegiornale. Dopo il TG Oltre la Notizia sarà mio ospite l'avvocato Fabrizio Del Vecchio. Ma sempre a proposito di sanità, il prossimo servizio nel quale facciamo il punto sul San Pio di Castellaneta.
1: Al punto nascita dell'ospedale San Pio di Castellaneta sarà riconosciuto un ruolo strategico nel prossimo piano di riordino ospedaliero. E questo l'impegno assunto dall'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia nell'incontro che si è tenuto nello stesso ospedale alla presenza, fra gli altri, del direttore generale della ASL Vito Bavaro. L'assessore ha confermato la volontà della regione di investire sul presidio di Castellaneta attraverso le risorse già stanziate, al fine di potenziare l'offerta sanitaria e migliorare l'accessibilità per i cittadini. È stato inoltre illustrato il lavoro avviato negli ultimi mesi per definire nuovi assetti organizzativi per rendere più efficiente e qualificata l'attività dell'ospedale. I sindaci di Castellaneta, Ginosa, La Terza, Mottola, Palagianello, Palagiano e Massafra annunciano che continueranno a seguire con attenzione il percorso avviato e il prossimo appuntamento della conferenza dei sindaci è già stato fissato per il 14 settembre. Su un altro fronte, gli ordini delle professioni sanitarie chiedono alla Regione di fare chiarezza sulle procedure per l'apertura e l'esercizio degli studi professionali sanitari, alla luce delle criticità emerse nell'applicazione della normativa regionale e dell'imminente conclusione del regime transitorio previsto dalla stessa Regione. Gli ordini hanno quindi chiesto di essere convocati a un tavolo di confronto per discutere le soluzioni già prospettate e individuare un quadro di regole chiaro, uniforme e condiviso su tutto il territorio pugliese. Ma ad oggi, questa è la denuncia, dalla Regione non è arrivato alcun riscontro. Eppure, dichiarano gli ordini professionali, non si tratta della richiesta di una singola categoria. La proposta, infatti, è stata condivisa e sottoscritta da tutti gli ordini delle professioni sanitarie del territorio pugliese, una rappresentanza ampia e trasversale, espressione di oltre 30.000 professionisti.
0: E cambiamo argomento perché si è tenuto intanto il primo incontro tra le organizzazioni sindacali e l'amministratore di Chimambiente. Primo incontro tra organizzazioni sindacali e il nuovo amministratore unico di Chimambiente, Gaetano Nacci. Le federazioni dei trasporti di CGL, CISL, UIL, Confia, delle SIULS hanno ribadito che l'azienda ha continuato a garantire i servizi essenziali soprattutto grazie al senso di responsabilità, alla professionalità e ai sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori. L'amministratore unico ha espresso la convinzione che il futuro dell'azienda passi attraverso la definizione di un contratto di servizio della durata di 8 anni per garantire stabilità, programmazione e certezze insieme alla valorizzazione degli impianti aziendali. Nacci e sindacati hanno convenuto che Chimambiente può diventare un modello positivo per l'intera Italia meridionale in tema di chiusura del ciclo dei rifiuti, essendo l'unica azienda pubblica del Sud Italia ad avere una rete di

0: impianti di trasformazione dei rifiuti completa, con impianto di selezione, impianto di compostaggio e termovalorizzatore. Già dalla prossima settimana è prevista una nuova convocazione presso il Comune, occasione nella quale si entrerà nel merito delle questioni strategiche per il futuro di Chima Ambiente. Torniamo ora a parlare dell'apertura ai voli passeggeri dell'Arlotta di Grottaglie. I comitati pro aeroporto puntano il dito contro la regione.
1: L'aeroporto c'è, il terminal passeggeri è praticamente pronto, ma i voli, quelli, ancora no. Lo scalo Arlotta di Grottaglie è l'eterno miraggio. Se ne parla, si spendono soldi, si prospettano scenari quasi da fantascienza, come lo spazioporto, ma i voli civili restano di fatto una chimera. L'ennesima denuncia arriva dal comitato Ali per Taranto. Le accuse sono indirizzate tutte alla regione, come ha spiegato Alfredo Luigi Conti, secondo il quale il meccanismo per far decollare l'Arlotta è inceppato a Bari. La regione dovrebbe infatti convocare la conferenza di servizi e accollarsi gli oneri di servizio pubblico e quindi garantire la continuità territoriale.
2: Noi stiamo subendo da 20 anni un sopruso e noi che seguiamo costantemente la questione dell'evoluzione riguardante l'aeroporto di Taranto Grottaglie, notiamo e sappiamo che è solo questione regionale, della regione Puglia, che deve fare i giusti passi verso il MIT. La conferenza di servizio è strettamente necessaria, perché quella porterà alla decisione di attivare i voli passeggeri di linea.
1: Nella conferenza, alla quale hanno partecipato l'avvocato Nicola Russo e l'onorevole Dario Iaia, è stato ribadito che per attivare l'aeroporto sarebbe sufficiente copiare il modello Foggia, dove la regione ha compiuto tutti i passi per rendere operativo il Gino Lisa. Secondo il comitato, senza un intervento della regione, nulla potrebbe il Ministero dei Trasporti, non possedendo il potere giuridico di imporre la continuità territoriale.
0: Avevano sottratto dei prodotti alimentari dai supermercati della zona, sono stati colti in flagranza di reato dai carabinieri e arrestati. La scorsa notte i carabinieri di San Giorgio Ionico hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne ed un 29enne di origine georgiana, entrambi domiciliati a Napoli. L'intervento è scaturito nell'ambito di un ordinario controllo alla circolazione stradale. I carabinieri hanno fermato un'autovettura intestata ad una società di noleggio a bordo della quale viaggiavano i due. Durante le verifiche, il loro atteggiamento ha insospettito i militari dell'arma. All'interno dell'autovettura sono stati rinvenuti numerosi prodotti alimentari di vario genere, della cui provenienza i due non hanno saputo fornire alcuna spiegazione. La merce del valore complessivo di alcune centinaia di euro è stata sottoposta a sequestro. È stato possibile poi, in seguito ad indagine, verificare che la merce era stata sottratta il 5 agosto scorso da due supermercati in comuni vicini. I due uomini sono ora in carcere e dovranno difendersi dall'accusa di ricettazione.
3: Giornalismo in lutto. All'età di 82 anni è venuto a mancare Nino Botta, figura storica del giornalismo tarantino. Nel corso della sua lunga carriera era stato dapprima al Corriere del Giorno, poi al Quotidiano e infine al Corriere dell'Umbria, del quale era diventato direttore. Proprio in Umbria aveva continuato a vivere nella sua attività anche l'esperienza televisiva a Canale 1. Giornalista colto con il suo stile originale, lo ricordiamo soprattutto per aver raccontato gli anni più belli del Taranto Calcio, quelli legati agli storici campionati di Serie B. I funerali saranno celebrati sabato in forma laica. Ed è stato intanto un successo la prima serata, l'inaugurazione del Taranto Beer Fest.
1: Dopo 15 anni Giuliano Lomonte torna a suonare nella sua Puglia. Originario di Andria e da tempo residente a Berlino, domenica 9 agosto sarà ospite all'Anchianata di Torricella. Il suo ultimo tour l'ha portato nel Sud e Centro America, ma la sua carriera internazionale vanta esibizioni anche a New York, Atlanta, Miami, Los Angeles e Toronto. Lomonte è una presenza abituale nei più iconici templi dell'underground berlinese. Ospite di club in tutta Europa, ha coltivato un amore autentico per la musica elettronica. E allora cosa aspettarsi dal concerto di Torricella? Groove in continua evoluzione, assicura lo stesso artista, e viaggi sonori psichedelici e avvolgenti. Nella stessa serata altri due prestigiosi ospiti, Cani Klein, talentuoso DJ e produttore che porta

0: proprie radici spagnole sulla scena internazionale, e un altro pugliese, Francesco Quagliarello, oggi di base a Milano. Il suo sound si muove tra minimal house ed electro, con una selezione attenta e orientata al groove. Ingresso 15 euro in prevendita o al botteghino.
1: E ora seguiamo il servizio che avevo anticipato prima, quello relativo all'inaugurazione della prima serata del Taranto Beer Fest.
2: Prendere in che senso? Dobbiamo pensare alle manovre!
3: Un successo di inaugurazione del Taranto Beer Fest che quest'anno ha cambiato location spostandosi sul piazzale Federico Fellini. Spettacoli per i più piccoli, concerti, DJ set serali, attrazioni, aree di intrattenimento. In apertura della seconda serata, prevista per oggi, uno spettacolo per bambini alle 20:30. A seguire, giochi, intrattenimento, laboratori creativi, trucca bimbi, gigantesche bolle di sapone, mangiafuoco, cantastorie, le mascotte Disney, gli artisti di strada, le altissime farfalle luminose sui trampoli. Poi, alle 21:30, ci sarà il concerto dei Palasport. Al Taranto Beer Fest, la band riproporrà tutti i più famosi brani dei Pooh.
4: La quarta edizione del Taranto Beer Fest sembra che sia andata alla grande, la formula comunque di ingresso gratuito e quindi che dà la possibilità a tutti i cittadini di poter passare una serata all'insegna dell'allegria, del divertimento, è una formula vincente. Che questa sera sia tutto sold out, non possiamo che essere contenti di questo.
1: E andiamo avanti con la pagina sportiva, in primis come di consueto il servizio relativo al Taranto Calcio.
5: Prende forma il campionato di eccellenza pugliese 2026-2027 che scatterà il 30 di agosto con l'inizio del campionato. Il calendario sarà dinamato nei prossimi giorni, intanto è stato ufficializzato l'elenco delle 18 squadre che prenderanno parte al girone unico. Per il secondo anno consecutivo il Taranto, che punterà a vincere in questo caso il torneo per tornare in Serie D. L'avversario più importante è il Canosa. Andando a vedere le 18 squadre iscritte sono il Maglie, l'Acquaviva, il Racale, il Bitonto, il Brillacampi, Canosa, Cosmano, Sport Foggia, formazione nuova rispetto alla passata stagione, Galatina, Novoli, Spinazzola, Ostuni, Polimnia, Taranto appunto, Squinzano, Taurisano, Ugento, Unione Calcio Bisceglie e Vigor Trani. Per il Taranto si apre una stagione di attesa e di speranza con i tifosi che già hanno fatto sentire il proprio sostegno con quasi 2.000 abbonamenti sottoscritti nel nuovissimo impianto dello stadio Erasmo Iacovone. Ricordiamo che in classifica i rossoblù partiranno da un meno 2 causa quello che è accaduto nell'ultima gara di stagione della passata annata, quella contro il Gladiator. Un Taranto dunque di rincorsa, ma che dovrà puntare senza se e senza ma a vincere il campionato e tornare in Serie D.
1: Ancora calcio, ma questa volta parliamo del Martina.
5: Adesso il Martina conosce le sue avversarie nel campionato di Serie D, girone H: Bisceglie, Brindisi Ebolitana, Andrea Putiolana, Francavilla, Gladiator, Gravina, Ischia Isola Verde, Manfredonia, Martina appunto, Melfi, Nardò, Nocerina, Palmese, Real Forio, Real Normanna e Virtus Francavilla. La stagione prenderà il via per la formazione martinese con la Coppa Italia, il cui turno preliminare è il 23 di agosto, mentre invece il primo turno contro il Gravina fuori casa si giocherà il 30 di agosto con calcio inizio alle ore 16, mentre invece per i calendari bisognerà attendere qualche giorno. Il 10 agosto alle 14:30 infatti sarà svelato il percorso per quanto riguarda la quarta serie nazionale. Intanto la squadra continua la preparazione, si sta lavorando a grandi ritmi a Villa d'Agri. Per quanto riguarda il ritiro, le parole di Ignazio Battista:
6: ho trovato un gruppo già unito, un gruppo che ha voglia di lavorare e sono contento di essere qui. Ho già affrontato tante volte Martina e mi ha sempre fatto una buona impressione. Entrando qui ho visto che è un ambiente familiare, mi piace molto essere qui. Il mister lo conosco già da tanti anni, non abbiamo avuto modo di lavorare insieme, però quest'anno ci siamo ritrovati e sono contento di essere allenato da lui. No, l'unica cosa che le dico è che suderò la maglia fino alla fine, forza Martina.
1: E andiamo avanti ancora con lo sport, ma cambiamo disciplina. Nel prossimo servizio parliamo del basket Castellaneta.
5: La Valentino Basket Castellaneta ha alzato il sipario sulla stagione 2026-2027 presentando il programma della preparazione.

0: annunciando un nuovo innesto per il roster. Raduno della squadra fissato per il 23 di agosto, mentre il giorno successivo inizierà la preparazione atletica. Il precampionato sarà scandito da una serie di test contro Mesagne, Bisceglie e Martina Franca, oltre al torneo di Mola di Bari e al trofeo Stendardi di Drago Salvatore con il Molfetta. L'esordio in campionato è previsto per il 27 di settembre. Sul fronte mercato, invece, è stato ufficializzato l'arrivo di Francesco Sessi, ala 2006, 2 metri di altezza. Il giovane arriva da Cernusco sul Naviglio, dove ha maturato esperienza in C e in Under 19 d'eccellenza. Il direttore sportivo Maurizio Rotolo ha definito Sessi un giocatore capace di garantire fisicità, energia e presenza al rimbalzo, sottolineando come il giovane biancorosso sia pronto a mettersi in mostra nel prossimo campionato. Un doppio segnale per la Valentino Basket Castellaneta. La stagione è pronta a entrare nel vivo con entusiasmo, ma anche con ambizione.
1: E siamo in chiusura, io vi ricordo come sempre la possibilità di inviare segnalazioni all'indirizzo segnalazioni@lacittadellatv.it oppure al numero 339 6806868. Ci rivediamo tra pochissimo con Dopo il TG. Oltre alla notizia sarà mio ospite l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, parleremo di presunta malasanità, ma parleremo anche di sicurezza sul lavoro che purtroppo troppo spesso manca. Io vi lascio allo spot a cura della Polizia di Stato contro l'abbandono dei cani in estate. A voi grazie per l'ascolto.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Ben ritrovati con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Vi proponiamo un servizio relativo ad un caso di presunta malasanità. Poi torneremo qui in studio e ne parleremo con l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, che saluto e ringrazio per averci
1: Grazie,
0: raggiunto
1: grazie
0: qui
1: per l'invito.
0: nei nostri studi. Dunque, seguiamo insieme il servizio. Denunciate gravissime inadempienze del distretto sanitario di Massafra e dell'ASL di Taranto, violazioni dei livelli essenziali di assistenza, omessa assistenza domiciliare, interruzione di pubblico servizio. A segnalare l'accaduto e a chiedere l'avvio di un'immediata indagine interna mirata ad accertare le responsabilità per quello che potrebbe essere un caso di malasanità a Taranto, il figlio di un uomo anziano che presenta un quadro clinico particolarmente critico dovuto al peggioramento delle sue condizioni già precarie. L'uomo al momento ha una seria infezione della piaga da decubito lombosacrale, condizioni che continuano ad essere piuttosto gravi, determinando finanche un rischio di shock settico e quindi di vita. In seguito ad un precedente rifiuto di ricovero, il paziente è giunto presso la Villa Verde d'urgenza, dove gli sono state somministrate trasfusioni di sangue ed una terapia salvavita, per essere dimesso poi il 9 luglio con netto miglioramento e indicazioni di proseguire con la terapia avviata, poi invece negata dal vulnologo dell'ambulatorio a cui la famiglia si è rivolta, questo sulla base unicamente di fotografie inviate su WhatsApp e senza aver mai visitato il paziente di persona. Ha fatto seguito un netto peggioramento della situazione. Nonostante le sollecitazioni del primario del reparto di competenza della Villa Verde al distretto, al vulnologo e al medico di famiglia, nulla è cambiato. Unico professionista che ha costantemente monitorato le condizioni del paziente sin dal suo rientro a casa è stato il medico di famiglia. In queste ore si cerca di ottenere il ricovero del paziente presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Moscati affinché possa ricevere tempestivamente le cure necessarie. La famiglia, oltre ad un'indagine interna all'ASL, chiede anche l'immediato avvio dei trattamenti necessari a garantire la continuità assistenziale a domicilio e l'invio del materiale previsto e non ottenuto con palese violazione dei LEA. Tutta la documentazione è stata già consegnata al legale di fiducia della famiglia, avvocato Fabrizio Del Vecchio, perché sia presentata formale denuncia alla procura e affinché vengano individuati eventuali profili di responsabilità penale in capo alle persone coinvolte nella vicenda di presunta malasanità. Dunque, un caso obiettivamente critico che è stato preso in carico dalla Villa Verde di Taranto. La situazione, lo abbiamo detto nel servizio, era praticamente decisamente migliorata, ma avrebbe dovuto continuare con la stessa terapia a casa, ma non è andata così.
1: Allora, Deba, grazie per l'invito innanzitutto. Diciamo che questo è un caso emblematico delle criticità della nostra città, perché è un caso di un lavoratore ex dipendente dell'Ilva con problemi, gravi problemi polmonari per esposizione all'amianto, che nelle more ha avuto un peggioramento di tutte le condizioni vitali e per questo era stato ricoverato presso la struttura Villa Verde. C'era delle grosse piaghe da decubito che sono state trattate molto, molto bene. La situazione, diciamo, era in netto miglioramento. Il problema è che allorché il malato doveva proseguire le proprie cure presso il proprio domicilio, si è trovato di fronte a una serie di muri, a una serie di ostacoli che, diciamo, hanno portato poi la famiglia a presentare una serie di iniziative da un punto di vista sia legale sia da un punto di vista comunque giornalistico, perché attualmente è impossibilitato a ricevere le cure e nelle more chiaramente la situazione è nettamente, nettamente peggiorata. Quindi, diciamo che è un caso emblematico di quella che molti definiscono una zona di sacrificio, la nostra città, no? Quindi un soggetto malato per esposizione all'amianto che si trova a dover far fronte a eventuali problemi di sanità e problemi di assistenza, perché naturalmente l'assistenza domiciliare è fondamentale, però naturalmente spesso si corre il rischio di non avere né l'assistenza domiciliare né l'assistenza presso le strutture.
0: Ecco, una domanda nasce spontanea. Chi sta provvedendo alle cure in questo momento se non c'è un'assistenza domiciliare garantita e se non ci sono delle risposte da parte di struttura?
1: Allora, i figli hanno preso e la moglie, sebbene affetti da ulteriori problematiche di salute, hanno preso personalmente in carico il proprio genitore e io credo che la situazione non sia ulteriormente peggiorata per l'amore che hanno dimostrato nei confronti del proprio genitore. Quindi chiaramente per mio tramite lanciano quello che può essere un grido e una richiesta di aiuto perché naturalmente possa esserci quello che è a mio avviso un diritto sacrosanto e costituzionalmente tutelato, che è quello alla salute. E quindi naturalmente molto probabilmente se non ci fosse stata la loro dedizione staremmo parlando chiaramente di un caso di decesso. E quindi grazie alla loro, diciamo, alla loro volontà ferrea naturalmente il paziente, il malato è ancora in vita.
0: Ci domandiamo a questo punto che senso abbia tutto il percorso della deospedalizzazione. Sappiamo degli ultimi passaggi, quindi del tentativo di portare al di fuori dell'ospedale tutta una serie di servizi che possono essere gestiti al di fuori, ma quando non vengono gestiti semplicemente, come in questo caso, in un distretto, non vengono date le risposte che si cercano, che cosa accade? Che c'è un cortocircuito, evidentemente.
1: Assolutamente, era proprio il problema che mi rappresentavano i miei clienti, perché naturalmente si trovano attualmente, fino a ieri sono stati in attesa al pronto soccorso, ma nessuno ha voluto procedere con il ricovero del proprio genitore, proprio perché c'era anche un aspetto di carenza di posti. E quindi, da quel punto di vista sono stati invitati a proseguire con le cure domiciliari. Il problema è che per far sì che avvengano le cure domiciliari ci deve

0: essere tutta una struttura di aiuto alle famiglie, perché naturalmente in questi casi stiamo parlando comunque di lesioni importanti, non può essere rimesso al singolo e alla buona volontà della singola famiglia quella di prestare assistenza al proprio caro. Quindi chiaramente si trova un cortocircuito perché loro si sono rivolti al locale nosocomio e gli hanno detto no, devi procedere con le cure a casa. Chiaramente assistenza domiciliare non ne hanno avuta e quindi diciamo che da quel punto di vista il medico di famiglia si è interessato, però probabilmente anche lui ha avuto delle difficoltà a interfacciarsi con un sistema che è diventato abbastanza farraginoso per poter ricevere alla fine quelle che credo che siano cure sacrosante. Quindi il problema, soprattutto in questo caso, è quello che attendendo del tempo si corre il rischio chiaramente che ci sia un'infezione, che ci sia una setticemia e che quindi naturalmente poi ci possa essere un exitus fatale.
1: Ecco, e nel caso specifico, lo diceva poco fa l'avvocato, si tratta di un ex dipendente dello stabilimento siderurgico. Ecco che quindi si uniscono due argomenti assolutamente importanti per il nostro territorio. Quindi da una parte delle criticità ambientali e quindi sanitarie, una particolare, importante, corposa richiesta di determinati servizi, determinate risposte dal punto di vista sanitario, dall'altra parte l'insufficienza, l'inadeguatezza evidentemente delle stesse risposte. Dunque riflettiamo, insomma, riflettiamo su questo perché abbiamo e continuiamo a parlare quando si sta discutendo del futuro di questa città, del futuro dell'acciaieria, continuiamo a fare i conti con queste due grosse problematiche.
0: Sicuramente eravamo proprio in questo studio un paio di mesi fa, parlavamo di quelle che potevano essere le iniziative per ridurre il problema dei dipendenti dell'ILVA che poteva essere individuato naturalmente in uno scivolo pensionistico per coloro che sono stati esposti all'amianto e quindi le ultime sentenze ci dicono che l'amianto è ancora presente nello stabilimento e quindi chiaramente unitamente a queste, diciamo, a queste possibilità deve essere sicuramente rafforzato l'aspetto sanitario, perché poi va bene la possibilità di trovare delle soluzioni per quanto concerne i dipendenti, ma secondo me non vanno lasciati soli anche coloro che, e sono tanti, purtroppo per la mia esperienza, che subiscono le conseguenze anche a distanza di anni di quella che è stata l'esposizione a fumi, vapori, polveri, amianto, benzene e quant'altro.
1: Parliamo dunque di malattie professionali, parliamo dunque di sicurezza sul lavoro legate alle malattie professionali, quindi quelle situazioni in cui le emissioni inquinanti non determinano una conseguenza immediata, non lo si vede subito, soprattutto l'amianto ha dei lunghi tempi di latenza e quindi arrivano gli effetti dopo tantissimi anni. Ma parlando di sicurezza sul lavoro dobbiamo necessariamente parlare dell'ultimo infortunio che è avvenuto proprio nella serata di ieri nell'alto forno 2 dello stabilimento Tarantino. Sentiamo il servizio. Fortunatamente non è in pericolo di vita il lavoratore coinvolto nell'incidente avvenuto ieri dopo le 21 in AFO 2 all'interno dell'acciaieria Tarantina. L'operaio dipendente di una ditta dell'appalto, la SEMAT Engineering, mentre era al lavoro sul piano di colata, ha riportato feriti ad un ginocchio, presumibilmente investito da un muletto. Soccorso immediatamente dal personale sanitario dell'infermeria dello stabilimento e trasportato poi all'ospedale Santissima Annunziata, ha avuto una prognosi di circa 30 giorni per fratture alla rotula. Al momento è ancora presso il nosocomio sotto osservazione. L'infortunio dimostra come il tema della sicurezza sul lavoro continui ad essere purtroppo di estrema attualità e a testimoniare l'assoluta necessità di mantenere alta la guardia. Intanto, nessun provvedimento potrà essere emanato per contrastare il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo hanno chiarito gli uffici legali dei dicasteri che hanno preso parte all'incontro del Ministero per le Imprese con i rappresentanti delle aziende dell'indotto di Taranto. I tecnici del MIMIT hanno comunque accolto la proposta di avviare un tavolo di lavoro per verificare se esistono altre vie tecnicamente e giuridicamente percorribili. Tra le ipotesi c'è quella di verificare se in un ipotetico riesame dell'AIA possa essere autorizzata una produzione inferiore ai 6 milioni di tonnellate per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno comunque dato mandato ai propri legali di predisporre ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano.

0: quindi ancora un infortunio, lo diciamo nel servizio, ancora un infortunio nell'appalto. Anche questo è un aspetto che abbiamo sottolineato più volte. L'appalto è quello che da una parte rischia di più per quel che riguarda la precarietà, l'incertezza di cui parliamo da tanto, ed è quello che ci fa parlare in realtà dai primi mesi di questo brutto 2026 per addirittura degli infortuni mortali.
1: Assolutamente, leggendo i dati INAIL, gli infortuni mortali rispetto all'anno precedente si sono triplicati, quindi naturalmente è una vera e propria emergenza e tra l'altro questo dato non tiene in considerazione anche delle sacche di irregolarità, perché molto spesso ci sono infortuni in settori come quello dell'edilizia, come quello dell'agricoltura, nel quale chiaramente non risultano poi formalizzati i dati per quanto concerne gli infortuni. E quindi chiaramente è sicuramente un'emergenza, emergenza che si può affrontare in due modi. Da un lato sicuramente aumentando i controlli e quindi aumentando quelli che sono i controlli degli organi deputati, quelli che possono essere l'Ispettorato del Lavoro, gli organi dell'INAIL, ma soprattutto con la formazione e soprattutto rendendo edotti i lavoratori che devono andare sì a lavorare, ma devono tornare a casa, perché ci sono le famiglie che li aspettano e non ci devono essere più vedove che aspettino invano i propri mariti.
0: Un anello assolutamente importante, una questione di cui bisogna assolutamente parlare in questo momento in cui si discute del

0: che ritengo sia forse la più delicata in assoluto, perché la chiusura dell'aria a caldo sembra davvero imminente. Nella giornata di ieri ci sono stati segnali in diversa direzione, in opposta direzione, ma staremo a vedere come andranno le cose. Fatto sta che il segmento relativo alla sicurezza sul lavoro deve essere assolutamente considerato in tutta questa partita.
1: Assolutamente sì, perché prescindendo da quelli che saranno gli sviluppi della questione IVA, questione molto molto delicata, perché naturalmente sono in ballo da un lato la salute dei cittadini e dall'altro il lavoro di migliaia di famiglie, quindi naturalmente sicuramente una questione delicata. Però prescindendo da questo, prescindendo da quelli che saranno gli sviluppi, naturalmente la manutenzione e far sì che non accadano più infortuni deve essere comunque prioritario, sia se si dovesse procedere chiaramente alla chiusura e quindi alle bonifiche, perché naturalmente anche quello può essere un argomento importante,
0: Certo.
1: sicurezza sul lavoro nelle eventuali bonifiche, sia se si dovesse naturalmente proseguire con l'attività, perché naturalmente lo stabilimento ha necessità di grosse manutenzioni e quindi chi dovesse gestirlo dovrà chiaramente avere come mantra quello di ripristinare chiaramente la sicurezza degli impianti.
0: Ci lasciamo con questo auspicio, grazie all'avvocato Fabrizio Del Vecchio per essere stato con noi e
1: Grazie
0: per
1: per
0: aver
1: l'invito.
0: parlato di questi temi che sono assolutamente spinosi ed attualità per il nostro contesto. Grazie a voi tutti per essere stati con noi, arrivederci.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo, sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
5: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
2: Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina?
2: Scusate. Certo.
6: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
7: Ma che ore sono?
6: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
2: Sa che posso anche cucinare.
7: Ha detto che è un cuoco, chef.
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
7: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
8: Ah, sì.
2: Io non c'entro niente.
4: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
6: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
9: I've been kept. È da pazzi!
6: Lo so!
2: Cos'è?
6: È per te. And the world still so
2: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
10: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
11: Come si sente oggi?
12: D'accordo, diamo un'occhiata.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego! Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
11: Le storie sono vere.
10: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
11: Maui, semidio del vento e del mare.
12: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio.

0: Dio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
0: Tranquilla.
2: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
0: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
0: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
0: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
0: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio Connessioni Sospese, il nuovo singolo di Jolin Terranova che abbiamo questa sera con piacere con noi in diretta. Jolin, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie per avermi invitato al tuo programma.
0: Eccoci qua con la tua canzone, Connessioni Sospese. Abbiamo sentito in apertura un minuto del tuo singolo, poi lo risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Beh, insomma, diciamo, ho letto un po' che la tua cultura pop è nata un po' dagli ascolti che tu facevi sin da bambina. Ma cosa ascoltavi, Jolin?
1: Sai, robetta così un po', Celine Dion, Barbara Streisand, Lionel Richie. Mi piaceva tantissimo Mina, Battisti, i Beatles. Insomma,
0: Jolin, quando è che è partito questo viaggio del
1: mondo
0: della musica?
1: Io ho iniziato già proprio piccola, già a 4 anni mi piaceva imitare Eder Parisi, cantavo e ballavo. E poi ho iniziato proprio a cantare, la mia prima esibizione in pubblico è stata a 14 anni, ad un matrimonio, e ho cantato Come saprei di Giorgia, la prima volta della mia vita, e poi da lì è partito tutto, insomma.
0: Senti, poi hai creato anche una tua band, insomma, cantavi Battisti, Lennon, un po' la musica degli anni 60-70, non solo anche italiani, o sbaglio?
1: Assolutamente sì, musica pop internazionale, straniera, in lingua italiana, qualcosa anche in lingua spagnola, insomma, mi sono divertita un po' insieme alla mia band, alla mia prima band che si chiamava Jolin e sti cazzi vintage proprio.
0: Ah, ecco, hai abbandonato la dimensione band, insomma, adesso
1: La band c'è sempre.
0: Sì.
1: Abbiamo riformulato il nome della band, abbiamo preferito chiamarla Jolin Terranova 9.0.
0: Bene, quindi comunque siete rimasti insieme, siete rimasti in contatto, quindi lavorate ancora insieme.
1: Lavoriamo insieme tranne due dei membri, il bassista e il chitarrista elettrico, che poi nel corso del tempo sono cambiati.

0: per esigenze proprio personali dei musicisti, quindi ho dovuto cambiarli.
1: Benissimo.
0: Perché avevano necessità di andare fuori, insomma, quindi.
1: Allora, Jolene Terranova con noi, con Connessioni Sospese. Insomma, volevo parlare anche un po' della tua musica. Tu naturalmente fai un genere che spazia un po' dal pop al rock al reggae al soul, devo dire tante connessioni musicali insieme.
0: Sì, mi piace molto la ricerca musicale, quindi unire tutti questi stili un po' per capire di trovare proprio un genere tutto mio, personale, personalizzato, ecco. Abbiamo fatto un entourage di lavoro insieme a Francesco Muratore e Andrea Muratore, che saluto, con il quale abbiamo composto in primis il primo brano Ombra di Seta, che è uscita il 14 febbraio, e poi Connessioni Sospese, che è chiaramente un brano molto attuale e che parla un po' di cosa sono le connessioni, insomma, la visione virtuale di quello che è l'amore, perché purtroppo oggi ci si innamora anche virtualmente, quindi il classico amore platonico rivisto in questa chiave.
1: Ne parleremo tra pochissimo di questa tua canzone. Stiamo parlando anche di questo tuo percorso artistico, dove dopo anni di ascolti e anche interpretazioni tu poi hai deciso in realtà di comporre anche testi e musica in pratica.
0: Sì, realmente lo facevo già da prima, però per una questione mia di carattere un po' introverso avevo paura di uscire fuori tutto ciò che erano le mie composizioni, no? Mi vergognavo un po', ecco. Poi invece un giorno qualcuno lesse i miei scritti, che diciamo, la persona in questione si chiama Rory Di Benedetto, che saluto pure lui. Io ci tengo molto a questo perché chiaramente sono tutte persone connesse al mio essere, e chiaramente lui, leggendo le mie cose, mi disse: ma sai, sei molto brava a scrivere, ma perché non hai mai pensato di fare qualcosa tu di tuo, di tirare fuori queste cose e metterle in musica? E io ho detto: guarda, le ho già messe in musica, gliel'ho fatte anche ascoltare. E lui mi disse: guarda, è stato proprio lui a darmi l'input di tirarle fuori e cercare di creare qualcosa di mio, quindi lo ringrazio infinitamente per questo.
1: Bene, Jolene Terranova è con noi questa sera, Connessioni Sospese, la nuova canzone che risentiremo tra poco. Senti Jolene, se ti dicessi Sanremo Giovani?
0: Sanremo Giovani è stata una bellissima esperienza. Sono rientrata tra i 60 semifinalisti e devo dire che è stata un'emozione enorme.
1: Parliamo anche di quelle che sono anche le tue partecipazioni televisive. Stiamo un po' a 360 gradi viaggiando in quello che è stato il tuo mondo artistico. Hai poi partecipato, insomma, a programmi importanti.
0: Sì, ho fatto I Raccomandati insieme a Fausto Leali su Rai 1, e The Voice of Italy, insomma, che è stata anche una grande esperienza anche quella, e non dimenticherò mai tutto questo. Chiaramente I Raccomandati mi ha portato fortuna, tanta fortuna, perché è stato l'inizio, e poi insomma l'amicizia, il connubio lavorativo che si è creato insieme a Fausto Leali è stato pure grandioso quello, ecco.
1: Però continuiamo sulla via della musica, eh?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Senti, c'è questa Connessioni Sospese, che è questo brano, insomma, che parla, che racconta di questo amore giovanile costruito poi su un rapporto, diciamo, poco fisico, no? E più virtuale, come spesso accade, devo dire, ormai è diventata una consuetudine innamorarsi anche virtualmente dietro lo schermo di un computer. Beh, com'è nata naturalmente l'idea di questa canzone, e soprattutto quanto c'è di personale in questo singolo?
0: Allora, Connessioni Sospese è nata un anno fa circa. L'ho contenuta in un cassetto perché pensavo non fosse ancora il momento di tirarla fuori. Poi ho deciso di metterla in musica. Ovviamente è ispirata a una storia vera, non è autobiografica, perché in tanti me lo chiedono, ma non è autobiografica, ma piuttosto un mio carissimo amico è rimasto fregato perché si è innamorato, diciamo, tramite Facebook di una ragazza, e poi insomma questo amore non è andato a buon fine, perché è stato semplice dietro uno schermo poter dire non mi interessi più, e quindi
1: senti,
0: è finito tutto lì.
1: Jolene, ma le tue connessioni virtuali come sono andate invece?
0: Beh, io dico sempre che sono poco connessa e molto sospesa.
1: Però sei social, eh?
0: Sì, mi piace essere social, però non so se hai avuto modo di guardare, di vedere un po' le mie robe. Io metto solo tutto ciò che è lavoro lì.
1: Che riguarda
0: non mi piace
1: lavoro.
0: Molto condividere la mia vita
1: privata.
0: Sì.
1: Allora, Jolene Terranova con noi. Noi stiamo per chiudere questa piccola chiacchierata. Jolene, che farai nei prossimi mesi? Naturalmente partiamo dalla promozione di Connessioni Sospese, ma insomma, questo è un primo step per un lavoro più ampio?
0: Assolutamente sì, l'album è già pronto, però ovviamente, come tu ben sai, i brani ormai escono come singoli, per cui piano piano usciranno finché non componiamo il quadro dell'album, ecco.

0: Senti, c'è una domanda che io faccio in chiusura sempre delle chiacchierate con gli artisti, ed è un sogno di Jolene Terranova. Escludiamo Sanremo, che è un sogno comunque che condividono molti artisti, hai un altro sogno magari che vorresti portare a termine, vorresti realizzare?
1: Sì, duettare con Marco Mengoni.
0: Ah, beh, io penso che comunque dai, non è un sogno proprio impossibile, dai, te lo auguriamo.
1: Io sono fiduciosa.
0: Te lo auguriamo. Un bel duetto Jolene Terranova, Marco Mengoni. Intanto noi naturalmente ringraziamo Jolene, Connessioni sospese, la nuova canzone che adesso riascoltiamo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Grazie a Jolene Terranova.
1: Grazie a te Paolo, grazie a tutti.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella. È sempre con

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

L'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenk è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

se si spengono i flash, rimaniamo io e te in standby, senza più memoria, senza gigabyte, qualche luna che c'è è più chiara di te.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo

modello commerciale su misura per il tuo business. Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto. Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, canta Autorap, il nuovo singolo di Andrea Di Gatti, in arte Diga on the mic, che abbiamo con piacere questa sera con noi in diretta. Andrea, benvenuto.
1: Grazie mille, è un piacere essere qui.
0: Eccoci col tuo nuovo singolo, canta Autorap, che poi dà anche il titolo a un bell'album, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, 20 anni di percorso artistico, poi tu hai iniziato a scrivere i tuoi primi testi a 15 anni in pratica, poi a 18 hai pubblicato un album, hai iniziato prestissimo, hai prodotto subito, insomma tanta bella roba, Andrea?
1: Sì, negli anni diciamo che siamo partiti subito con un gruppo, The Fox, eravamo due voci e il produttore, abbiamo pubblicato 4 album, poi da lì, dal 2020, che è uscito l'ultimo, che si chiama proprio The Fox come il gruppo, ho deciso di intraprendere questa carriera solista, da solista, e fare proprio quello che mi rappresentava al meglio, ecco.
0: Beh, è naturale naturalmente chiederti anche il perché di questo nome d'arte, Diga on the Mic.
1: Diga on the mic sembra un codice fiscale, ma alla fine è più semplice di quello che sembra. Sarebbe diga al microfono, un cantante in anglo giamaicano durante un live me l'ha detto e sono rimasto veramente colpito, ho detto potrebbe essere il mio nome d'arte e da lì è diventato il mio nome.
0: Bene, Diga on the mic con noi questa sera, insomma, in diretta, naturalmente sentiremo la sua canzone in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu poi tra l'altro hai costruito quello che è il tuo percorso artistico seguendo un'unica regola, lasciare che sia la musica a dettare un po' la direzione senza piegarti un po' a quelle che sono le etichette in pratica.
1: Esatto, diciamo che al giorno d'oggi è molto più semplice seguire dei trend, dei flussi, seguire le mode, quando invece in realtà credo che la musica non sia una gara ma sia più che altro una maratona e che quindi sia più importante costruire qualcosa che duri nel tempo, e quindi ho pensato di fare un album fuori dalle etichette. Anche il brano racconta il fatto che si può fare musica senza doverla etichettare e che la mia musica è una fusione tra più mondi, tra cui il rap italiano, il cantautorato con influenze indie, reggae e rock.
0: Bene, c'è questa bella fusione che poi dà vita a questo stile personale, no? Vero, che naturalmente ritroviamo nella tua scrittura, ma soprattutto i testi parlano di quelle che sono esperienze vissute, no? Quelle che sono le osservazioni quotidiane, e poi immagini anche capaci di trasformare quelle che sono le storie intime in racconti importanti, universali, diciamo.
1: Esatto, no, io credo che l'artista sia un imbuto che la vita gli passi attraverso e si trasformi in musica, e quindi il mio disco racconta quello che ho vissuto, ho visto, che vedo ultimamente, e lo stesso brano dice sono troppo pop per il rap, pop per la trap, troppo rock per il soul e soul per il punk, quindi racconta che non sono né uno né l'altro e non voglio neanche essere, voglio che la musica mia sia naturale, che segua il suo percorso, ecco.
0: Senti, invece cos'è cambiato dai The Fox, col quale hai prodotto 4 album, a questo percorso, insomma, da solista, sia a livello di scrittura ma anche a livello musicale?
1: Ma a livello di suoni sicuramente è cambiato, perché in due vuoi non vuoi sei anche influenzato dall'altra parte, invece qui sono da solo, posso realmente decidere che tipo di musica fare e come farla. La cosa bella di quest'album è che io l'ho scritto ancora prima di sentire le strumentali, anzi abbiamo costruito insieme a un produttore che è James Cella e a una band, I Mari sugli Alberi. Per la prima volta ho avuto la fortuna di lavorare con una band, ma tutte le strumentali sono state create dopo, io avevo scritto tutto dalle metriche alle melodie, come se il disco fosse scritto dentro di me.
0: Allora, parliamo di Cantautorap, questa canzone che poi racconta il momento in cui c'è il bisogno di appartenere, insomma, il bisogno di appartenere a un genere lascia un po' spazio a quella che è la costruzione di una propria identità artistica. Tema, devo dire, particolare, come mai questa tematica e da dove nasce naturalmente l'idea di questo tuo singolo?
1: Allora, Cantato Rap nasce proprio dal mio inconscio. A un certo punto, dopo tutti questi anni, non capivo quale fosse la mia strada, quale fosse il mio genere. E poi ho capito che non sei tu a scegliere la musica, è lei a scegliere te. Quindi ho cercato di spiegare cosa fossi artisticamente, spiegando che non sono, cioè che non faccio parte di un qualcosa, ma che sono un insieme di generi e di passioni musicali, ecco.
0: Senti, due cenni anche a questo album, Cantautorap, quante tracce, soprattutto qual è il filo, il tema conduttore di questo tuo lavoro?
1: Allora, le tracce dell'album sono 9 e parto diciamo dal primo brano, che Sagittario, racconto un po' gli anni 90, l'infanzia senza social, quando si giocava in strada a nascondino, a guardia e ladri, e che l'unico segnale per portarci a casa e farci tornare a casa erano l'accensione dei lampioni. Poi si va avanti con Baleno, che racconta di una notte dove si beve, si bacia dalle stesse labbra, si va a Delinquente, dove faccio una fotografia alla realtà di oggi, al mercato musicale, diciamo a tre quarti degli artisti, soprattutto nel rap italiano. Si passa a Cantautorap, questa, che quindi racconta un po' cos'è la mia musica, a Giovanna, che è un brano d'amore dove io l'ho dedicato alla mia compagna, ma è universale perché nel nome Giovanna si possono rivedere un sacco di persone. Passiamo poi a UNESCO, che racconta un po' che la fantasia è un patrimonio UNESCO, che si può viaggiare con le gambe ma anche con la testa, e che è bellissima l'Italia, ma è ancora più bello tante volte superare i suoi confini. Si finisce a Soundboy, che è il classico brano dancehall che ho cantato con Elia, questo artista

0: artista anglo-giamaicano che ha cantato una strofa davvero bella e che racconta un po' di quelle notti d'estate dove si ha voglia solo di ballare. Si finisce quasi con Boulevard, dove dedico una canzone ai miei figli, e credo che si possano rivedere un po' tutti i genitori, perché usa un po' la metafora delle stelle di Boulevard, e come se i miei figli siano nati da questo mio percorso di vita. E poi si conclude con Vegeta, dove si usa la psicologia del personaggio un po' per dire che questa musica per me è una sfida personale, non è una sfida con i numeri, con le classifiche, diciamo, visto che viviamo in un'epoca in cui sono tutti ossessionati dei numeri e dei soldi. Io volevo rappresentare altro, ecco.
1: Bene, insomma, lavoro sicuramente completo, pieno di tante belle tematiche. Cantautorap di Andrea Di Gatti, in arte di Gaund Mic. Senti Andrea, un sogno per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Di Gaund Mic.
0: Allora, un sogno è riuscire a essere felice e ad arrivare a una certa età e girarmi indietro e sorridere, perché non è stato facile, ma le cose belle non sono mai facili.
1: Allora, tanta musica anche per Andrea Di Gatti, in arte Di Gaund Mic, che abbiamo avuto naturalmente con noi ospite questa sera. In chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Cantautorap. Grazie Andrea.
0: Grazie mille a voi.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare con

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere.

Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026.

con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

yourself this. What are you doing it for?

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up.
0: Musica e notizie.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada da Burgas corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette e spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto. Le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
2: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni, in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove, me ne sono andato a cercare il sole.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telo mare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole. Il segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga

0: al centro dell'attenzione senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza all'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere ai messaggi, effettuare richiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre ora si possono aprire PDF direttamente

0: su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela di minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età, per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre, la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fusa e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez, la showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate.

0: splendida copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate e vita quotidiana infine per la neo sposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina, per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Musica e notizie.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Alô? Joy, andiamo in vacanza?
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Holm Baumann, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere le ceneri dei genitori. Ma le inquietanti leggende legate alla suite nuziale, misteriose apparizioni e un'improvvisa scoperta, trasformano quello che doveva essere un semplice soggiorno in un incubo destinato a mettere in discussione la sua stessa percezione della realtà. Arriva in sala il 6 agosto Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che racconta una storia ispirata all'attivista Greta Thunberg. La giovane protagonista si lancia in un'impresa quasi impossibile. Insieme all'amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e intraprende un viaggio straordinario con l'obiettivo di riportarlo nel suo habitat naturale. Un'impresa che metterà alla prova il coraggio dei due giovani protagonisti e li accompagnerà in un intenso percorso di formazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 5 agosto su Apple TV Plus l'attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie comedy ambientata nel mondo del calcio, vincitrice di due Emmy. E questa volta l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte ad una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre. Non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. Su Disney Plus arriva invece il 6 agosto una delle novità televisive più attese dell'anno, The Shards, Le Schegge, miniserie horror di Ryan Murphy, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis. Siamo nella Los Angeles del 1981. Un microcosmo dorato fatto di ricchezza, feste esclusive, automobili sportive e musica new wave. Sotto la superficie patinata di questo paradiso preppy per giovani privilegiati si nasconde però un alone di inquietudine. Alla vigilia dell'ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita di Brett, adolescente dotato di grande intuito e aspirante scrittore, è turbata dall'arrivo di un enigmatico nuovo studente che fa il suo ingresso in scena proprio mentre un serial killer semina il terrore in città. Il 6 agosto su HBO Max arriva invece Tiptoe, serie in 5 episodi che racconta di due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi 15 anni. Quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto fino a renderli acerrimi nemici. E torna il 5 agosto su Netflix con la sua seconda e conclusiva parte, Cent'anni di solitudine, tratto dal capolavoro immortale di Gabriel García Márquez, e promette di chiudere in modo epico la saga della famiglia Buendía e dell'utopica cittadina di Macondo. Il secondo capitolo della serie racconterà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove i protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendía, mentre Macondo va incontro al proprio inevitabile declino. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee, e un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, La La invece il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per i Nugenea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo in Nugenea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Cherylee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Cherylee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo, assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è comp-

0: composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io, per esempio, mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di Marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiatelo nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa 1 cm e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa 1 minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto. Ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025, fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Fortunatamente non è in pericolo di vita il lavoratore coinvolto nell'incidente avvenuto ieri dopo le 21 in AFO 2 all'interno dell'acciaieria tarantina. L'operaio dipendente di una ditta dell'appalto, la Semat Engineering, mentre era al lavoro sul piano di colata, ha riportato feriti ad un ginocchio, presumibilmente investito da un muletto. Soccorso immediatamente dal personale sanitario dell'infermeria dello stabilimento e trasportato poi all'ospedale Santissima Annunziata, ha avuto una prognosi di circa 30 giorni per fratture alla rotula. Al momento è ancora presso il nosocomio sotto osservazione. L'infortunio dimostra come il tema della sicurezza sul lavoro continui ad essere purtroppo di estrema attualità e a testimoniare l'assoluta necessità di mantenere alta la guardia. Intanto nessun provvedimento potrà essere emanato per contrastare il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo hanno chiarito gli uffici legali dei dicasteri che hanno preso parte all'incontro del Ministero per le Imprese con i rappresentanti delle aziende dell'indotto di Taranto. I tecnici del MIMIT hanno comunque accolto la proposta di avviare un tavolo di lavoro per verificare se esistono altre vie tecnicamente e giuridicamente percorribili. Tra le ipotesi c'è quella di verificare se in un ipotetico riesame dell'AIA possa essere autorizzata una produzione inferiore ai 6 milioni di tonnellate per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno comunque dato mandato ai propri legali di predisporre ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Anche il secondo seno del Mar Piccolo si prepara ad indossare l'abito nuovo per accogliere i giochi del Mediterraneo. Hanno infatti avuto inizio i lavori di bonifica di quel tratto di costa che rappresenta forse il punto panoramico più bello e suggestivo che la città possa offrire. Grazie a 500.000 euro messi a disposizione dal contratto istituzionale di sviluppo e utilizzati dal commissario per le bonifiche, saranno dapprima rimossi detriti e baracche abusive sorte nel corso degli anni, poi si passerà a rimettere ordine nello specchio d'acqua, rimuovendo i pali abusivi delle cozze, come ha spiegato il commissario per il contratto di sviluppo, l'onorevole Dario Iaia.
3: Abbiamo messo a disposizione queste risorse, il CIS ha messo a disposizione 500.000 euro per recuperare un luogo magico come questo, come potrete vedere un luogo pieno di detriti, di baraccamenti che verranno smaltiti, queste roulotte che assolutamente sono inguardabili. La politica del CIS è una politica fattiva,

0: È una politica che vuole realizzare le cose, le risorse ci sono. Abbiamo corso per sbloccare questi 500.000 euro, ma li abbiamo consegnati al commissario per le bonifiche e al Comune di Taranto per fare in modo che le cose vengano fatte in questa città e che si passi dalle parole ai fatti.
1: Il commissario per le bonifiche, Felice Uricchio, sottolinea la ricchezza biologica del Mar Piccolo e l'importanza di tutelare questo incantevole angolo di Taranto.
2: In Mar Piccolo giungono e sono presenti oltre 1.000 specie diverse e noi vogliamo che l'attrattività possa manifestarsi anche dal punto di vista turistico, riqualificando queste meravigliose aree e rendendo fruibile anche questa costa, quindi dando un nuovo respiro naturalistico a questa costa.
1: Ma quanto è stato difficile dialogare con i mitilicoltori che abitualmente operano proprio in quelle insenature? Lo spiega l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa.
3: Ho lavorato tantissimo accanto ai mitilicoltori e sono loro stessi a chiedere legalità, lotta all'abusivismo e quindi anche dalle operazioni che questa mattina facciamo, diciamo, permettetemi di dire a casa loro, c'è molta distensione perché hanno capito che c'è una maggiore attenzione da parte di tutte le istituzioni che lavorano finalmente in squadra e producono risultati a loro favore.
1: Anche per l'onorevole Dario Iaia è necessario intraprendere un percorso educativo per preservare il Mar Piccolo.
0: Il pubblico deve intervenire per fare pulizia e poi svolgere anche un'attività culturale nell'ambito delle famiglie, con l'aiuto delle associazioni che ringrazio, con le scuole, tutte le istituzioni pubbliche, per fare in modo che si capisca il valore straordinario di un luogo unico al mondo come il Mar Piccolo.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Denunciate gravissime inadempienze del distretto sanitario di Massafra e dell'ASL di Taranto, violazioni dei livelli essenziali di assistenza, omessa assistenza domiciliare, interruzione di pubblico servizio. A segnalare l'accaduto e a chiedere l'avvio di un'immediata indagine interna mirata ad accertare le responsabilità per quello che potrebbe essere un caso di mala sanità a Taranto, il figlio di un uomo anziano che presenta un quadro clinico particolarmente critico dovuto al peggioramento delle sue condizioni già precarie. L'uomo al momento ha una seria infezione della piaga da decubito lombosacrale, condizioni che continuano ad essere piuttosto gravi, determinando finanche un rischio di shock settico e quindi di vita. In seguito ad un precedente rifiuto di ricovero, il paziente è giunto presso la Villa Verde d'urgenza, dove gli sono state somministrate trasfusioni di sangue ed una terapia salvavita, per essere dimesso poi il 9 luglio con netto miglioramento e indicazioni di proseguire con la terapia avviata, poi invece negata dal vulnologo dell'ambulatorio a cui la famiglia si è rivolta, questo sulla base unicamente di fotografie inviate su WhatsApp e senza aver mai visitato il paziente di persona. Ha fatto seguito un netto peggioramento della situazione. Nonostante le sollecitazioni del primario del reparto di competenza della Villa Verde, al distretto, al vulnologo e al medico di famiglia, nulla è cambiato. Unico professionista che ha costantemente monitorato le condizioni del paziente sin dal suo rientro a casa è stato il medico di famiglia. In queste ore si cerca di ottenere il ricovero del paziente presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Moscati affinché possa ricevere tempestivamente le cure necessarie. La famiglia, oltre ad un'indagine interna all'ASL, chiede anche l'immediato avvio dei trattamenti necessari a garantire la continuità assistenziale a domicilio e l'invio del materiale previsto e non ottenuto con palese violazione dei LEA. Tutta la documentazione è stata già consegnata al legale di fiducia della famiglia, avvocato Fabrizio Del Vecchio, perché sia presentata a formale denuncia alla procura e affinché vengano individuati eventuali profili di responsabilità penale in capo alle persone coinvolte nella vicenda di presunta mala sanità.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Al punto nascita dell'ospedale San Pio di Castellaneta sarà riconosciuto un ruolo strategico nel prossimo piano di riordino ospedaliero. E questo è l'impegno assunto dall'assessore regionale alla sanità, Donato Pentassuglia, nell'incontro che si è tenuto nello stesso ospedale alla presenza, fra gli altri, del direttore generale della ASL, Vito Bavaro. L'assessore ha confermato la volontà della regione di investire sul presidio di Castellaneta attraverso le risorse già stanziate, al fine di potenziare l'offerta sanitaria e migliorare l'accessibilità per i cittadini. È stato inoltre illustrato il lavoro avviato negli ultimi mesi per definire nuovi assetti organizzativi per rendere più efficiente e qualificata l'attività dell'ospedale. I sindaci di Castellaneta, Ginosa, La Terza, Mottola, Palagianello, Palagiano e Massafra annunciano che continueranno a seguire con attenzione il percorso avviato e il prossimo appuntamento della conferenza dei sindaci è già stato fissato per il 14 settembre. Su un altro fronte, gli ordini delle professioni sanitarie

0: sanitarie chiedono alla Regione di fare chiarezza sulle procedure per l'apertura e l'esercizio degli studi professionali sanitari, alla luce delle criticità emerse nell'applicazione della normativa regionale e dell'imminente conclusione del regime transitorio previsto dalla stessa Regione. Gli ordini hanno quindi chiesto di essere convocati a un tavolo di confronto per discutere le soluzioni già prospettate e individuare un quadro di regole chiaro, uniforme e condiviso su tutto il territorio pugliese. Ma ad oggi, questa è la denuncia, dalla Regione non è arrivato alcun riscontro. Eppure, dichiarano gli ordini professionali, non si tratta della richiesta di una singola categoria. La proposta, infatti, è stata condivisa e sottoscritta da tutti gli ordini delle professioni sanitarie del territorio pugliese, una rappresentanza ampia e trasversale, espressione di oltre 30.000 professionisti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Primo incontro tra organizzazioni sindacali e il nuovo amministratore unico di Climambiente Gaetano Nacci. Le federazioni dei trasporti di CGL, CISL, UIL, Confiadel e SIULS hanno ribadito che l'azienda ha continuato a garantire i servizi essenziali soprattutto grazie al senso di responsabilità, alla professionalità e ai sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori. L'amministratore unico ha espresso la convinzione che il futuro dell'azienda passi attraverso la definizione di un contratto di servizio della durata di 8 anni per garantire stabilità, programmazione, certezze insieme alla valorizzazione degli impianti aziendali. Nacci e sindacati hanno convenuto che Climambiente può diventare un modello positivo per l'intera Italia meridionale in tema di chiusura del ciclo dei rifiuti, essendo l'unica azienda pubblica del Sud Italia ad avere una rete di impianti di trasformazione dei rifiuti completa, con impianto di selezione, impianto di compostaggio e termovalorizzatore. Già dalla prossima settimana è prevista una nuova convocazione presso il Comune, occasione nella quale si entrerà nel merito delle questioni strategiche per il futuro di Climambiente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: L'aeroporto c'è, il terminal passeggeri è praticamente pronto, ma i voli, quelli, ancora no. Lo scalo Arlotta di Grottaglie è l'eterno miraggio. Se ne parla, si spendono soldi, si prospettano scenari quasi da fantascienza, come lo spazioporto, ma i voli civili restano di fatto una chimera. L'ennesima denuncia arriva dal comitato Ali per Taranto. Le accuse sono indirizzate tutte alla Regione, come ha spiegato Alfredo Luigi Conti, secondo il quale il meccanismo per far decollare l'Arlotta è inceppato a Bari. La Regione dovrebbe infatti convocare la conferenza di servizi e accollarsi gli oneri di servizio pubblico e quindi garantire la continuità territoriale.
3: Noi stiamo subendo da 20 anni un sopruso e noi che seguiamo costantemente la questione dell'evoluzione riguardante l'aeroporto di Taranto Grottaglie, notiamo e sappiamo che è solo questione regionale della Regione Puglia che deve fare i giusti passi verso il MIT. La conferenza di servizio è strettamente necessaria, perché quella porterà alla decisione di attivare i voli passeggeri di linea.
0: Nella conferenza, alla quale hanno partecipato l'avvocato Nicola Russo e l'onorevole Dario Iaia, è stato ribadito che per attivare l'aeroporto sarebbe sufficiente copiare il modello Foggia, dove la Regione ha compiuto tutti i passi per rendere operativo il Gino Lisa. Secondo il Comitato, senza un intervento della Regione, nulla potrebbe il Ministero dei Trasporti, non possedendo il potere giuridico di imporre la continuità territoriale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La scorsa notte i carabinieri di San Giorgio Ionico hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne ed un 29enne di origine georgiana, entrambi domiciliati a Napoli. L'intervento è scaturito nell'ambito di un ordinario controllo alla circolazione stradale. I carabinieri hanno fermato un'autovettura intestata ad una società di noleggio a bordo della quale viaggiavano i due. Durante le verifiche, il loro atteggiamento ha insospettito i militari dell'arma. All'interno dell'autovettura sono stati rinvenuti numerosi prodotti alimentari di vario genere, della cui provenienza i due non hanno saputo fornire alcuna spiegazione. La merce del valore complessivo di alcune centinaia di euro è stata sottoposta a sequestro. È stato possibile poi, in seguito ad indagine, verificare che la merce era stata sottratta il 5 agosto scorso da due supermercati in comuni vicini. I due uomini sono ora in carcere e dovranno difendersi dall'accusa di ricettazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Prendere in che senso? Dobbiamo pensare alle manovre.
2: Un successo di inaugurazione del Taranto Beer Fest che quest'anno ha

0: cambiato location spostandosi sul piazzale Federico Fellini. Spettacoli per i più piccoli, concerti, DJ set serali, attrazioni, aree di intrattenimento. In apertura della seconda serata, prevista per oggi, uno spettacolo per bambini alle 20:30. A seguire giochi, intrattenimento, laboratori creativi, trucca bimbi, gigantesche bolle di sapone, mangiafuoco, cantastorie, le mascotte Disney, gli artisti di strada, le altissime farfalle luminose sui trampoli. Poi alle 21:30 ci sarà il concerto dei Palasport. Al Taranto Beer Fest la band riproporrà tutti i più famosi brani dei Pooh.
1: La quarta edizione del Taranto Beer Fest sembra che sia andata alla grande. La formula comunque di ingresso gratuito, e quindi che dà la possibilità a tutti i cittadini di poter passare una serata all'insegna dell'allegria, del divertimento, è una formula vincente. Che questa sera sia tutto sold out, non possiamo che essere contenti di questo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Dopo 15 anni, Giuliano Lomonte torna a suonare nella sua Puglia. Originario di Andria e da tempo residente a Berlino, domenica 9 agosto sarà ospite all'Anchianata di Torricella. Il suo ultimo tour l'ha portato nel Sud e Centro America, ma la sua carriera internazionale vanta esibizioni anche a New York, Atlanta, Miami, Los Angeles e Toronto. Lomonte è una presenza abituale nei più iconici templi dell'underground berlinese. Ospite di club in tutta Europa, ha coltivato un amore autentico per la musica elettronica. E allora cosa aspettarsi dal concerto di Torricella? Groove in continua evoluzione, assicura lo stesso artista, e viaggi sonori psichedelici e avvolgenti. Nella stessa serata altri due prestigiosi ospiti: Cani Klein, talentuoso DJ e produttore che porta le proprie radici spagnole sulla scena internazionale, e un altro pugliese, Francesco Quagliarello, oggi di base a Milano. Il suo sound si muove tra minimal house ed electro, con una selezione attenta e orientata al groove. Ingresso 15 euro in prevendita o al botteghino.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E a proposito di cantieri, ne parlavamo con l'avvocato Michele Rossetti, seppure soltanto di passaggio. Parliamo dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con l'architetto Massimo Prontiera, che è collegato con noi. Buongiorno Massimo.
4: Buongiorno a tutti.
3: E allora, l'architetto Prontiera, insieme alla professoressa Lidia Greco, la sociologa dell'Università di Bari, è autore di un intervento sul Giornale dell'Architettura, intervento nel quale si parla dei riflessi urbanistici e sociali dell'impiantistica nata con i giochi del Mediterraneo, in particolare per quel che riguarda il quartiere Salinella. Architetto Prontiera, lo slogan dei giochi del Mediterraneo è "Abbracciamo il futuro". La Salinella sta abbracciando il futuro con questa ricchezza di impianti di cui è stata dotata?
4: Allora, la Salinella sicuramente ha una occasione come poche per traguardare il futuro, cercare di cogliere questo momento per definire sicuramente meglio di prima la sua qualità della vita, nel senso che la Salinella è un quartiere storico di Taranto, ormai ha oltre 60 anni, 70 anni di vita. È un quartiere che ha avuto da sempre problematiche di tipo sociale, problematiche di tipo di vulnerabilità idrogeologica, tant'è che appunto il nome stesso Salinella, no? Richiama alla memoria le difficoltà, la natura stessa del terreno sul quale il quartiere è stato realizzato. E tutto questo però poi nel tempo è stato, diciamo, in qualche maniera mitigato anche dalla presenza di alcune infrastrutture che si è voluto realizzare proprio in quel quartiere, infrastrutture prevalentemente a carattere sportivo, anche se queste infrastrutture, diciamo, non hanno mai avuto grande fortuna, ad eccezione chiaramente dello stadio di calcio, che costruito il primo impianto negli anni 60 del Novecento, poi ha avuto, diciamo, varie trasformazioni, varie ristrutturazioni, fino all'ultima che stiamo vivendo in questo momento, che lo porta, diciamo, ad essere uno degli impianti sicuramente più interessanti dal punto di vista architettonico e ovviamente anche dal punto di vista sportivo, quantomeno del Sud Italia. Quindi la Salinella ha un'occasione. Ma tutta la città, devo dire, ha un'occasione per riqualificarsi, in parte lo sta facendo, in parte, diciamo, i giochi del Mediterraneo diventano lo strumento per avviare anche un ripensamento futuro dell'assetto urbanistico, rientrano anche, o dovrebbero comunque rientrare anche nelle logiche che riscrivono o dovrebbero riscrivere

0: futuro piano urbanistico generale, quindi il tutto opportunamente ripensato può essere sicuramente un'occasione per ripensare appunto il centro,
1: Ecco,
0: la centralità.
1: com'è possibile tradurre in beneficio sociale la presenza di impianti? Abbiamo citato lo Stadio Iacovone, ma voglio ricordare il palazzetto Ricciardi, completamente rinnovato, anzi,
0: Rifunzionalizzato,
1: sì,
0: rinnovato.
1: il campo scuola, l'ex campo scuola, ormai impianti bellissimi che appunto ci pongono all'avanguardia, almeno nel mezzogiorno, come impiantistica sportiva. Com'è possibile tradurre in beneficio sociale per un quartiere che ha delle sue complessità la presenza di questi impianti?
0: Beh, intanto per la stessa presenza degli impianti, nel senso la presenza degli impianti in quel quartiere ne fanno sicuramente un elemento di valorizzazione, un elemento di forte valorizzazione appunto per anche la frequentazione che quel quartiere può avere nel prossimo futuro. Se pensiamo che questo tipo di impianti può entrare opportunamente riqualificati, opportunamente diciamo inseriti in circuiti specifici, può entrare appunto a pieno titolo nelle programmazioni sportive delle grandi iniziative appunto nazionali e internazionali. Tutto questo non può che far bene sicuramente al quartiere. In più, se pensiamo che ovviamente questo tipo di infrastrutture necessita anche di una sorta di indotto che viaggia insieme con la gestione di questi impianti, sicuramente il quartiere ne può avere dei benefici. Io vorrei fare riferimento soprattutto diciamo al fatto che i giovani del Mediterraneo, almeno su Taranto, hanno ragionato in termini di riqualificazione dell'esistente, di non consumo di ulteriore suolo
1: Ecco, questo mi sembra un
0: per.
1: aspetto molto importante, perché a Taranto siamo da decenni ormai assuefatti al consumo di suolo. Invece con questa operazione, come appunto stavi per dire, architetto, abbiamo pensato a riqualificare l'esistente.
0: Sì, è secondo me la parte più virtuosa di tutto il processo che ha portato alla progettazione degli impianti dei Giochi del Mediterraneo, appunto l'aver pensato di non realizzare strutture nuove in zone differenti rispetto a quelle in cui già esistevano vecchie strutture, ma riqualificarle, ripensarle, demolirle, ricostruirle, ma senza alterare oltremodo, diciamo, altri paesaggi, altri luoghi, altri territori.
1: Come è stato fatto ad esempio con l'ospedale San Cataldo?
0: Esattamente, quello è uno degli esempi sicuramente che
1: Negativi dal mio punto di vista.
0: probabilmente, assolutamente, posso confermare anche dal mio punto di vista. Quindi questo sicuramente può essere un aspetto virtuoso che probabilmente porterà i suoi frutti nel tempo, nel senso che comunque ha avuto diciamo, l'obiettivo appunto di valorizzare un quartiere che nel caso della Salinella, un quartiere che appunto necessitava di questo tipo di intervento.
1: Però appunto i giochi del Mediterraneo coinvolgono l'intera città, perché gli impianti non sono stati previsti soltanto alla Salinella, ma al di là della collocazione degli impianti c'è proprio questo, l'evento in sé può contribuire a dare un sostegno alla riconversione, della quale parliamo tanto, ma che fatichiamo però a vedere tradotta in atti concreti. I giochi del Mediterraneo possono essere un esempio di riconversione della città, di transizione, un termine che va molto di moda in questi anni, no? Però resta il grande punto interrogativo: cosa accadrà dal 4 settembre, cioè dal momento in cui si chiuderà, calerà il sipario sulle attività di giochi.
0: Sì, lo abbiamo detto più volte in varie occasioni. I giochi sono diciamo, uno strumento, sono l'occasione importante, il grande evento che facilita, che velocizza i processi, ma indubbiamente dal 4 settembre in poi bisognerà porsi, anzi veramente già da molto tempo prima, porsi la domanda di che cosa e di come utilizzare al meglio, di come sfruttare al meglio questa presenza di impianti, ripeto, che sono un unicum probabilmente nel sud Italia, e che opportunamente gestiti, opportunamente messi a sistema, possono sicuramente rendere, come dire, un servizio migliore alla qualità della vita del nostro territorio. Non necessariamente essere, diciamo, lo strumento, la differenziazione economica, forse questo è un po' eccessivo, ma sicuramente inserirsi in tutte quelle strategie, le tante strategie che devono essere messe a sistema per iniziare a pensare
1: Ad una città diversa.
0: A processi di transizione differenti. Sì.
1: Grazie architetto Prontera, grazie per questo
0: Grazie a voi,
1: intervento.
0: grazie a voi.

0: E adesso ci salutiamo e salutiamo Gisberto Nicoletti dalla regia. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima settimana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Prende forma il campionato di eccellenza pugliese 2026-2027 che scatterà il 30 di agosto con l'inizio del campionato. Il calendario sarà dinamato nei prossimi giorni. Intanto è stato ufficializzato l'elenco delle 18 squadre che prenderanno parte al girone unico. Per il secondo anno consecutivo il Taranto, che punterà a vincere in questo caso il torneo per tornare in Serie D. L'avversario più importante è il Canosa. Andando a vedere le 18 squadre iscritte sono il Maglie, l'Acquaviva, il Racale, il Bitonto, il Brillacampi, Canosa, Cosmano, Sport Foggia, formazione nuova rispetto alla passata stagione, Galatina, Novoli, Spinazzola, Ostuni, Polimnia, Taranto appunto, Squinzano, Taurisano, Ugento, Unione Calcio Bisceglie e Vigor Trani. Per il Taranto si apre una stagione di attesa e di speranza con i tifosi che già hanno fatto sentire il proprio sostegno con quasi 2000 abbonamenti sottoscritti nel nuovissimo impianto dello stadio Erasmo Iacovone. Ricordiamo che in classifica i rossoblù partiranno da un meno 2 causa quello che è accaduto nell'ultima gara di stagione della passata annata, quella contro il Gladiator. Un Taranto dunque di rincorsa, ma che dovrà puntare senza se e senza ma a vincere il campionato e tornare in Serie D.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Adesso il Martina conosce le sue avversarie nel campionato di Serie D, girone H. Bisceglie, Brindisi, Ebolitana, Andrea, Putiolana, Francavilla, Gladiator, Gravina, Ischia, Isola Verde, Manfredonia, Martina appunto, Melfi, Nardò, Nocerina, Palmese, Real Forio, Real Normanna e Virtus Francavilla. La stagione prenderà il via per la formazione martinese con la Coppa Italia, il cui turno preliminare è il 23 di agosto, mentre invece il primo turno contro il Gravina fuori casa si giocherà il 30 di agosto con calcio d'inizio alle ore 16, mentre invece per i calendari bisognerà attendere qualche giorno. Il 10 agosto alle 14.30 infatti sarà svelato il percorso per quanto riguarda la quarta serie nazionale. Intanto la squadra continua la preparazione, si sta lavorando a grandi ritmi a Villa d'Agri. Per quanto riguarda il ritiro, le parole di Ignazio Battista.
3: Ho trovato un gruppo già unito, un gruppo che ha voglia di lavorare e sono contento di essere qui. Ho già affrontato tante volte Martina e mi ha sempre fatto una buona impressione. Entrando qui ho visto che è un ambiente familiare, mi piace molto essere qui. Il mister lo conosco già da tanti anni, non abbiamo avuto modo di lavorare insieme, però quest'anno ci siamo ritrovati e sono contento di essere allenato da lui. No, l'unica cosa che le dico è che suderò la maglia fino alla fine e forza Martina.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La Valentino Basket Castellaneta ha alzato il sipario sulla stagione 2026-2027 presentando il programma della preparazione e annunciando un nuovo innesto per il roster. Raduno della squadra fissato per il 23 di agosto, mentre il giorno successivo inizierà la preparazione atletica. Il precampionato sarà scandito da una serie di test contro Mesagne, Bisceglie e Martina Franca, oltre al torneo di Mola di Bari e al trofeo Standard di Drago Salvatore con il Molfetta. L'esordio in campionato è previsto per il 27 di settembre. Sul fronte mercato, invece, è stato ufficializzato l'arrivo di Francesco Sessi, ala 2006, 2 metri di altezza. Il giovane arriva da Cernusco sul Naviglio, dove ha maturato esperienza in C e in Under 19 d'eccellenza. Il direttore sportivo Maurizio Rotolo ha definito Sessi un giocatore capace di garantire fisicità, energia e presenza al rimbalzo, sottolineando come il giovane biancorosso sia pronto a mettersi in mostra nel prossimo campionato. Un doppio segnale per la Valentino Basket Castellaneta. La stagione è pronta a entrare nel vivo con entusiasmo, ma anche con ambizione.
1: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV. L'informazione che ti appartiene.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Hey!
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: A Taranto torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Ben ritrovati con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Vi proponiamo un servizio relativo ad un caso di presunta malasanità. Poi torneremo qui in studio e ne parleremo con l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, che saluto e ringrazio per averci raggiunto qui nei nostri studi. Dunque, seguiamo insieme il servizio. Denunciate gravissime inadempienze del distretto sanitario di Massafra e dell'ASL di Taranto, violazioni dei livelli essenziali di assistenza, omessa assistenza domiciliare, interruzione di pubblico servizio. A segnalare l'accaduto e a chiedere l'avvio di un'immediata indagine interna mirata ad accertare le responsabilità per quello che potrebbe essere un caso di mala sanità a Taranto, il figlio di un uomo anziano che presenta un quadro clinico particolarmente critico dovuto al peggioramento delle sue condizioni già precarie. L'uomo al momento ha una seria infezione della piaga da decubito lombosacrale, condizioni che continuano ad essere piuttosto gravi, determinando finanche un rischio di shock settico e quindi di vita. In seguito ad un precedente rifiuto di ricovero, il paziente è giunto presso la Villa Verde d'urgenza, dove gli sono state somministrate trasfusioni di sangue ed una terapia salvavita, per essere dimesso poi il 9 luglio con netto miglioramento e indicazioni di proseguire con la terapia avviata, poi invece negata dal vulnologo dell'ambulatorio cui la famiglia si è rivolta, questo sulla base unicamente di fotografie inviate su WhatsApp e senza aver mai visitato il paziente di persona. Ha fatto seguito un netto peggioramento della situazione. Nonostante le sollecitazioni del primario, del reparto di competenza della Villa Verde, al distretto, al vulnologo e al medico di famiglia, nulla è cambiato. Unico professionista che ha costantemente monitorato le condizioni del paziente sin dal suo rientro a casa è stato il medico di famiglia. In queste ore si cerca di ottenere il ricovero del paziente presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Moscati affinché possa ricevere tempestivamente le cure necessarie. La famiglia, oltre ad un'indagine interna all'ASL, chiede anche l'immediato avvio dei trattamenti necessari a garantire la continuità assistenziale a domicilio e l'invio del materiale previsto e non ottenuto con palese violazione dei LEA. Tutta la documentazione è stata già consegnata al legale di fiducia della famiglia, avvocato Fabrizio Del Vecchio, perché sia presentata formale denuncia alla procura e affinché vengano individuati eventuali profili di responsabilità penale in capo alle persone coinvolte nella vicenda di presunta mala sanità.
1: Dunque, un caso obiettivamente critico che è stato preso in carico dalla Villa Verde di Taranto. La situazione, lo abbiamo detto nel servizio, era praticamente decisamente migliorata, ma avrebbe dovuto continuare con la stessa terapia a casa, ma non è andata così.
2: Allora Deba, grazie per l'invito innanzitutto. Diciamo che questo è un caso emblematico delle criticità della nostra città, perché è un caso di un lavoratore ex dipendente dell'Ilva con problemi, gravi problemi polmonari per esposizione all'amianto, che nelle more ha avuto un peggioramento di tutte le condizioni vitali e per questo era stato ricoverato presso la struttura Villa Verde. C'erano delle grosse piaghe da decubito che sono state trattate molto, molto bene. La situazione, diciamo, era in netto miglioramento. Il problema è che allorché il malato doveva proseguire le proprie cure presso il proprio domicilio, si è trovato di fronte a una serie di muri, a una serie di ostacoli che, diciamo, hanno portato poi la famiglia a presentare una serie di iniziative da un punto di vista sia legale sia da un punto di vista comunque giornalistico, perché attualmente è impossibilitato a ricevere le cure e nelle more chiaramente la situazione è nettamente, nettamente peggiorata. Quindi, diciamo che è un caso emblematico di quella che molti definiscono una zona di sacrificio, la nostra città, no? Quindi un soggetto malato per esposizione all'amianto che si trova a dover far fronte a eventuali problemi di sanità e problemi di assistenza, perché naturalmente l'assistenza domiciliare è fondamentale, però naturalmente spesso si corre il rischio di non avere né l'assistenza domiciliare nell'assistenza presso le strutture.
1: Ecco, una domanda nasce spontanea. Chi sta provvedendo alle cure in questo momento, se non c'è un'assistenza domiciliare garantita e se non ci sono delle risposte da parte di struttura?
2: Allora, i figli hanno preso, e la moglie, sebbene affetti da ulteriori problematiche di salute, hanno preso personalmente in carico il proprio genitore. Io credo che la situazione non sia ulteriormente peggiorata per l'amore che hanno dimostrato nei confronti del proprio genitore. Quindi, chiaramente per mio tramite lanciano quello che può essere un...

grido e una richiesta di aiuto perché naturalmente possa esserci quello che è a mio avviso un diritto sacrosanto e costituzionalmente tutelato, che è quello alla salute. E quindi naturalmente molto probabilmente se non ci fosse stata la loro dedizione staremmo parlando chiaramente di un caso di decesso, e quindi grazie alla loro, diciamo, alla loro volontà ferrea, naturalmente il paziente

0: Gli ultimi passaggi, quindi del tentativo di portare al di fuori dell'ospedale tutta una serie di servizi che possono essere gestiti al di fuori, ma quando non vengono gestiti semplicemente, come in questo caso, in un distretto non vengono date le risposte che si cercano, che cosa accade? Che c'è un cortocircuito, evidentemente.
1: Assolutamente, era proprio il problema che mi rappresentavano i miei clienti, perché naturalmente si trovano attualmente, fino a ieri sono stati in attesa al pronto soccorso, ma nessuno ha voluto procedere con il ricovero del proprio genitore, proprio perché c'era anche un aspetto di carenza di posti. E quindi da quel punto di vista sono stati invitati a proseguire con le cure domiciliari. Il problema è che per far sì che avvengano le cure domiciliari ci deve essere tutta una struttura di aiuto alle famiglie, perché naturalmente in questi casi stiamo parlando comunque di lesioni importanti, non può essere rimesso al singolo e alla buona volontà della singola famiglia quella di prestare assistenza al proprio caro. Quindi chiaramente si trova un cortocircuito perché loro si sono rivolti al locale nosocomio e gli hanno detto no, devi procedere con le cure a casa. Chiaramente assistenza domiciliare non ne hanno avuta. E quindi diciamo che da quel punto di vista il medico di famiglia si è interessato, però probabilmente anche lui ha avuto delle difficoltà a interfacciarsi con un sistema che è diventato abbastanza farraginoso per poter ricevere alla fine quelle che credo che siano cure sacrosante. Quindi il problema soprattutto in questo caso è quello che attendendo del tempo si corre il rischio chiaramente che ci sia un'infezione, che ci sia una setticemia, che quindi naturalmente poi ci possa essere un exitus fatale.
0: Ecco, e nel caso specifico, lo diceva poco fa l'avvocato, si tratta di un ex dipendente dello stabilimento siderurgico. Ecco che quindi si uniscono due argomenti assolutamente importanti per il nostro territorio. Quindi da una parte delle criticità ambientali e quindi sanitarie, una particolare, importante, corposa richiesta di determinati servizi, determinate risposte dal punto di vista sanitario, dall'altra parte l'insufficienza, l'inadeguatezza evidentemente delle stesse risposte. Dunque, riflettiamo, insomma, riflettiamo su questo perché abbiamo e continuiamo a parlare quando si sta discutendo del futuro di questa città, del futuro dell'acciaieria, continuiamo a fare i conti con queste due grosse problematiche.
1: Sicuramente eravamo proprio in questo studio un paio di mesi fa, parlavamo di quelle che potevano essere le iniziative per ridurre il problema dei dipendenti dell'ILVA, che poteva essere individuato naturalmente in uno scivolo pensionistico per coloro che sono stati esposti all'amianto e quindi le ultime sentenze ci dicono che l'amianto è ancora presente nello stabilimento e quindi chiaramente unitamente a queste, diciamo, a queste possibilità deve essere sicuramente rafforzato l'aspetto sanitario, perché poi va bene la possibilità di trovare delle soluzioni per quanto concerne i dipendenti, ma secondo me non vanno lasciati soli anche coloro che, e sono tanti, purtroppo per la mia esperienza, che subiscono le conseguenze anche a distanza di anni di quella che è stata l'esposizione a fumi, vapori, polveri, amianto, benzene e quant'altro.
0: Parliamo dunque di malattie professionali, parliamo dunque di sicurezza sul lavoro legate alle malattie professionali, quindi quelle situazioni in cui le emissioni inquinanti non determinano una conseguenza immediata, non lo si vede subito, soprattutto l'amianto ha dei lunghi tempi di latenza e quindi arrivano gli effetti dopo tantissimi anni. Ma parlando di sicurezza sul lavoro dobbiamo necessariamente parlare dell'ultimo infortunio che è avvenuto proprio nella serata di ieri nell'Alto Forno 2 dello stabilimento Tarantino. Sentiamo il servizio. Fortunatamente non è in pericolo di vita il lavoratore coinvolto nell'incidente avvenuto ieri dopo le 21 ai NAFO 2 all'interno dell'acciaieria Tarantina. L'operaio dipendente di una ditta dell'appalto, la Semat Engineering, mentre era al lavoro sul piano di colata, ha riportato feriti ad un ginocchio, presumibilmente investito da un muletto. Soccorso immediatamente dal personale sanitario dell'infermeria dello stabilimento e trasportato poi all'ospedale Santissima Annunziata, ha avuto una prognosi di circa 30 giorni per fratture alla rotula. Al momento è ancora presso il nosocomio sotto osservazione. l'infortunio dimostra come il tema della sicurezza sul lavoro

0: continui ad essere purtroppo di estrema attualità e a testimoniare l'assoluta necessità di mantenere alta la guardia. Intanto, nessun provvedimento potrà essere emanato per contrastare il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo hanno chiarito gli uffici legali dei dicasteri che hanno preso parte all'incontro del Ministero per le imprese con i rappresentanti delle aziende dell'indotto di Taranto. I tecnici del MIMIT hanno comunque accolto la proposta di avviare un tavolo di lavoro per verificare se esistono altre vie tecnicamente e giuridicamente percorribili. Tra le ipotesi c'è quella di verificare se in un ipotetico riesame dell'AIA possa essere autorizzata una produzione inferiore ai 6 milioni di tonnellate per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno comunque dato mandato ai propri legali di predisporre il ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano.
1: E quindi ancora un infortunio, lo diciamo nel servizio, ancora un infortunio nell'appalto. Anche questo è un aspetto che abbiamo sottolineato più volte. L'appalto è quello che da una parte rischia di più per quel che riguarda la precarietà, l'incertezza di cui parliamo da tanto, ed è quello che ci fa parlare in realtà dai primi mesi di questo brutto 2026 per addirittura degli infortuni mortali.
2: Assolutamente, leggendo i dati INAIL, gli infortuni mortali rispetto all'anno precedente si sono triplicati, quindi naturalmente è una vera e propria emergenza e tra l'altro questo dato non tiene in considerazione anche delle sacche di irregolarità, perché molto spesso ci sono infortuni in settori come quello dell'edilizia, come quello dell'agricoltura, nel quale chiaramente non risultano poi formalizzati i dati per quanto concerne gli infortuni. E quindi chiaramente è sicuramente un'emergenza, emergenza che si può affrontare in due modi. Da un lato sicuramente aumentando i controlli e quindi aumentando quelli che sono i controlli degli organi deputati, quelli che possono essere l'Ispettorato del Lavoro, gli organi dell'INAIL, ma soprattutto con la formazione e soprattutto rendendo edotti i lavoratori che devono andare sì a lavorare, ma devono tornare a casa, perché ci sono le famiglie che li aspettano e non ci devono essere più vedove che aspettino invano i propri mariti.
1: Un anello assolutamente importante, una questione di cui bisogna assolutamente parlare in questo momento in cui si discute delle sorti, una fase che ritengo sia forse la più delicata in assoluto perché la chiusura dell'area a caldo sembra davvero imminente. Nella giornata di ieri ci sono stati segnali in diversa direzione, in opposta direzione, ma saremo a vedere come andranno le cose. Fatto sta che il segmento relativo alla sicurezza sul lavoro deve essere assolutamente considerato in tutta questa partita.
2: Assolutamente sì, perché prescindendo da quelli che saranno gli sviluppi della questione IVA, questione molto molto delicata, perché naturalmente sono in ballo da un lato la salute dei cittadini e dall'altro il lavoro di migliaia di famiglie, quindi naturalmente sicuramente una questione delicata. Però prescindendo da questo, prescindendo da quelli che saranno gli sviluppi, naturalmente la manutenzione e far sì che non accadano più infortuni deve essere comunque prioritario, sia se si dovesse procedere chiaramente alla chiusura e quindi alle bonifiche, perché naturalmente anche quello può essere un argomento importante di
1: Certo.
2: sicurezza sul lavoro nelle eventuali bonifiche, sia se si dovesse naturalmente proseguire con l'attività, perché naturalmente lo stabilimento ha necessità di grosse manutenzioni e quindi chi dovesse gestirlo dovrà chiaramente avere come mantra quello di ripristinare chiaramente la sicurezza degli impianti.
1: Ci lasciamo con questo auspicio, grazie all'avvocato Fabrizio Del Vecchio per essere stato con noi e
2: Grazie
1: per
2: per
1: aver
2: l'invito.
1: parlato di questi temi che sono assolutamente spinosi e d'attualità per il nostro contesto. Grazie a voi tutti per essere stati con noi, arrivederci.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
2: Sono cambiate tante cose dal liceo, sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
4: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
2: Mi serve un lavoro.
5: Hai già lavorato in cucina?
2: Scusate. Certo.
5: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
6: Ma che ore sono?
5: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
2: Sa che posso anche cucinare?
6: Ha detto che è un cuoco, chef!
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
6: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah, sì!
2: Io non c'entro niente.
3: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
5: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
7: I've been kept. È da pazzi!
5: Lo so!
2: Cos'è?
5: È per te. And the world still so
2: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
8: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda.
5: Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
6: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Allergia.
0: Ah, sì?
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.

0: notizia della New It di questa settimana. Lui è Sombre con Potential. Benvenuti in una nuova puntata della nostra rubrica Bimbi Maestri, insieme ai nostri meravigliosi esperti, dottori, pediatri, Grazia Benedetti e Leonardo Mortato. Bentrovati.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Un'altra
1: Buongiorno.
0: Puntata insieme per parlare di cose interessanti, di cose molto belle che riguardano questo mondo meraviglioso e magico dei bambini, di questi bimbi. Come dice la rubrica, bimbi maestri, perché loro ci insegnano tante cose e noi cerchiamo insieme agli esperti, come sempre facciamo, cerchiamo di dare delle risposte a delle cose che magari possono sembrare facili nella vita. Ad esempio, oggi uno degli argomenti sarà lo svezzamento. Adesso Grazia ci dici tu quello di cui parleremo. Ecco, prego, vai.
1: Allora, oggi parleremo del passaggio dall'alimentazione esclusivamente lattea al divezzamento, che quindi l'alimentazione col cucchiaino. È un momento molto delicato della vita dei bimbi, perché è un passaggio, tutti i passaggi sono sempre molto delicati e quindi cerchiamo di farlo vivere al bimbo nel miglior modo possibile, quindi sempre con molta attenzione al momento giusto per lui e comunque mai

0: secondo le nuove teorie nutrizionistiche e pediatriche, mai prima, sicuramente del quinto mese, ma preferibilmente, come ci dirà Leonardo, che è stato ad un aggiornamento ultimo molto bello sul tema del divezzamento, l'ideale sarebbe addirittura 6 mesi. E quindi, nonostante le nonne dicano dai amore a 3 mesi, inizia dalla frutta, inizia,
1: si può aspettare, c'è tempo.
0: Si può, si deve aspettare, perché il latte, veramente, come abbiamo detto anche con Teresa, la dottoressa Cazzato, latte materno è l'alimento ideale, migliore per il bambino. Ma anche chi prende la formula, come sottolineerà Leonardo, deve aspettare un po', cioè l'ideale, se il bambino cresce bene, mangia bene, le cose vanno bene, ma perché vi dovete complicare la vita? Perché poi il divezzamento, come tutti i passaggi, implica delle cose: il colore delle feci cambiano, la consistenza da morbide possono diventare un po' più dure o più cremose ancora, da gialle col latte materno diventano verdastre, perché le nostre feci nascono verdi, e la biliverdina, che quando si formano rende le feci verdi, poi nel passaggio attraverso la flora intestinale, attraverso l'intestino, con la flora intestinale cambiano colore e diventano gialle, e per noi invece diventano marroncine. Quindi è tutto un fatto di flora intestinale, come vedremo. E allora, andare a cambiare l'alimentazione è bene farlo nel momento giusto, quando anche la barriera intestinale è più matura, quando le gap junction, che sono delle giunzioni tra le varie cellule intestinali, sono in condizione anche di non accogliere tanti allergeni, tante sostanze eterologo vuol dire che viene dal di fuori, diverso da noi, e che talvolta può dare una reazione diversa. Poi gli enzimi per digerire la frutta a 3 mesi non ci sono. Quindi questa fretta di dar la pera, la mela, l'unico motivo sarebbe per un motivo farmacologico, cioè un bambino stitico, allora gli dici prendi la pera da natura, comunque la pera biologica.
1: Assolutamente.
0: Non faccio pubblicità, ma devo dire Natura Sì, come è stato detto in varie trasmissioni, è un bio che si fa controlli seri, che i controlli non dipendono da loro stessi. Quindi
1: è
0: comunque il bio anche degli orti dove tu non metti pesticidi, non metti nulla, quello è vero bio. Se il nonno c'ha la frutta biologica, tu puoi provare a usare quella.
1: Va bene, allora facciamo così, noi questo è un po' l'argomento, ne parleremo tra pochissimo, adesso mandiamo un pezzo, ci sentiamo la musica e poi torniamo sempre qui nella nostra rubrica Bimbi Maestri, tra poco.

0: one way. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: A Villa Ida ogni ospite è al centro di ogni attenzione. Una residenza per anziani dove la cura passa dai piccoli gesti quotidiani. I nostri OS accompagnano gli ospiti durante tutta la giornata, dall'igiene personale alle attività quotidiane, con presenza e attenzione costante. La struttura è dotata di sistemi di sorveglianza che permettono allo staff di garantire sicurezza e controllo in ogni momento. Le ausiliarie si prendono cura della pulizia e della cucina. Il profumo dei piatti preparati ogni giorno fa sentire tutti come a casa. L'alimentazione è seguita con attenzione anche grazie alla presenza di un nutrizionista. E con Kami, tra giochi, ginnastica dolce e laboratori di cucina, ogni giornata diventa un momento di stimolo per mente e corpo. Villa Ida, residenza per anziani. Via Mediterraneo numero 25. Telefono 099 46 41 748. residenzavillaida@gmail.com. Cura, sicurezza e calore, come in famiglia.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Rewind, Jason Derulo, Savage Love, che ritroveremo tra mezz'ora. Siamo tornati in onda nella nostra rubrica Bimbi Maestri insieme ai nostri meravigliosi dottori pediatri, grazie a Benedetti Leonardo Mortato. Divezzamento, sentite, perché noi comunemente diciamo svezzamento, però giustamente voi usate termini tecnici che noi impareremo, perché siamo qua apposta per imparare. Allora, oggi Leonardo parleremo di tante cose veramente interessanti e importanti, di cosa mangiano i bambini, di come lo mangiano, addirittura fuori onda mi dicevano con chi. Sono queste novità, diciamo, anche ecco, sì, come si fa, come si fa a fare
1: delle novità che noi pediatri abbiamo acquisito anche attraverso l'esperienza, no, di tanti anni. Grazie, noi facciamo questa attività da più di 30 anni, quindi ne abbiamo viste di passare, di situazioni più varie, diciamo. E le ultime novità sono, per esempio, che lo svezzamento, no, diceva Grazia, a 4-5 mesi. Ormai si è stabilito che sia chi fa l'allattamento al seno, per il quale noi pediatri ci battiamo sempre, e io sono convinto che tutte le mamme potrebbero allattare. Poi ci sono quelle, sai,
0: che non lo fanno.
1: Vabbè. Degli alibi a volte
0: che non reggono, però va bene.
1: Però, comunque, diciamo è una scelta loro, però. Ripeto, chi allatta al seno, quindi, e chi allatta in formula artificiale, ecco, 6 mesi deve farli assolutamente con il latte.
0: Benissimo.
1: Perché se il bambino cresce bene,
0: si nutre,
1: i nutrienti sono tutti validi, e quindi poi dal compimento del 6° mese si comincia proprio a programmare, diciamo, ecco, il resto poi dai 6 ai 9, dai 9 ai 12. Noi facciamo questa un po' di differenza, no?
0: Okay.
1: Perché poi bisogna stare attenti un po' di la mamma per le porzioni, non esagerare, perché poi alla lunga noi non ci facciamo caso adesso. L'obesità, il sovrappeso,
0: giusto, è come si abituano a mangiare,
2: metabolici,
1: sono un po' in relazione proprio in questo periodo,
0: quindi iniziare con le dosi da subito, quindi dai 6-7 mesi
1: anche gli alimenti, no? Prima si diceva, lo diciamo anche fuori onda,
0: sì.
1: non diamo
0: prima l'uovo, poi prima la fragola, poi
1: eravamo un po' abituati, io lo facevo periodo, no?
2: Sì, l'uovo lo davamo a 8 mesi.
0: Invece adesso no, le regole sono cambiate. Si può mangiare tutto quello che si mangia,
1: diciamo,
0: a tavola ai grandi.
1: Diciamo, ecco, la porzione, per esempio, l'abbiamo studiata, abbiamo fatto questo corso lì a Francavilla, io
2: con la dottoressa Caroli.
1: Mi onoro di far parte anche di quel gruppo, perché sono delle persone meravigliose, fra l'altro dedite alla ricerca, sempre la centralità del bambino, insomma.
0: È bello. Quindi noi possiamo dare tutto con le giuste dosi.
1: Vi spaventerò.
0: Ok.
2: Spaventiamo.
0: Vai.
1: A 6 mesi, per esempio, uno deve dare 1/4 di uova.
2: Non come prima cosa?
1: No, nell'ambito sempre dell'ambito delle proteine, no? Parliamo di proteine, no?
0: Sì,
1: proteine animali, proteine vegetali, quindi legumi.
0: Sì.
1: La porzione, i legumi, per esempio, 15 grammi.
0: Ah, ok. Cioè, è giusto. È
1: inutile, cioè, non è che vogliamo mettere proprio dei paletti, però la mamma non deve, diciamo,
0: non deve dare il piatto dei legumi, il piatto dei fagioli.
1: Ma questo vale anche per la frutta, no?
0: È vero, perché c'è lo zucchero.
1: Omogenizzato, 40 grammi, è stato detto. Ne vediamo quante nana.
2: 40 grammi il vasetto piccolo, ma anche la carne, no? La carne, le proteine animali, bisogna
0: il vitello, il pollo
2: ridurre.
1: Io ho visto sul piatto, in quelle prove che facevamo, che la carne poi si riduce
0: È un pezzettino.
1: Pezzettino.
0: Sì, beh, sono piccoli però.
2: Mezzo vasetto. Io mezzo vasetto. Mezzo giorno dopo.
0: È giusto.
1: Pare mezzo poi vasetto.
2: Non bisogna esagerare.
0: Allora ragazzi, allora cerchiamo di dire.
1: Diciamo poi il discorso tra i vasetti, no? E poi volevo anche portarvi sul discorso del cibo fatto in casa o il cibo nei vasetti, il cibo qual è migliore. Lì ci sono. Bisogna fare un po'
0: di distinzioni. E sentiamo quali sono, già che ci siamo.
1: Per esempio, ecco, io dico una cosa, no? Cioè il cibo, per esempio, che fa la nonna, è un cibo che purtroppo è soggetto a contaminanti.
0: Vedi.
1: Perché tu non lo sai dove l'ha preso,
2: da dove viene,
1: da dove proviene, se è vicino a una discarica, se sta vicino, non so, in città,
0: vedi?
1: dove girano le macchine, c'è particolare
0: inquinamento, certo.
1: Quindi è più, diciamo,
2: sicuro?
1: I primi mesi
0: prendere le cose che sono, diciamo, pastorizzate.
1: Diciamo il commerciale, come possiamo dire?
0: Commerciali, quelle che troviamo nelle farmacie per i bimbi.
1: Quelle sono lo Stato, chi è preposto, insomma,
2: è controllato.
0: È controllato, è importante.
2: Il cibo italiano è sempre.
1: E nell'ambito europeo è quello più controllato.
0: Bello, bellissimo, è importante. Questa è una cosa importante, la sottolineeremo tra pochissimo. Dobbiamo dare la linea alla regia perché abbiamo, insomma, questo tempo e noi ci rivediamo tra poco.
3: Radio
2: Comunque non è bello.
3: Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi,

0: danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Ben ritrovati, siamo tornati in onda nella nostra rubrica Bimbi Maestri. Allora, stiamo parlando di svezzamento, di divezzamento, di quello che si può dare, sono così tante le cose da dire, perché sono tante e tutte importanti, che noi ci siamo promessi questa cosa fuori onda. Oggi è una prima parte, poi faremo un approfondimento su cose che sono fondamentali, perché c'è da dire veramente, adesso dicevamo, no, sui 6-7 mesi, quello da dare, che si può dare, insomma, tutto, che le porzioni sono importanti, e poi siamo addirittura, insomma, questo ci ha dato, anzi ha dato a Leonardo il là per accennare una cosa che poi approfondiremo nel prossimo incontro, che è il microbiota e quanto è fondamentale
1: nella regolazione dell'indice salute malattia.
0: Nell'indice salute malattia è importantissimo. Quindi come facciamo ad attivarlo? Non so se è corretta questa domanda, se si attiva il microbiota.
2: Vai Leo.
1: Io dico la mia un po' alla luce sia dei risultati, perché c'è stata una ricerca scientifica, no? Abbiamo usato il genere.

0: noi pensavamo che studiando il genoma nel 2000 siamo arrivati a capire manca sta proteina, allora evidentemente capito, sì, c'è questo difetto, basta che gli diamo il... Invece è stato visto che non è proprio così, perché noi siamo fatti di batteri, di spore, non lo sappiamo.
1: Mamma mia.
0: Ci abbiamo 23.000 geni umani a fronte di 175 milioni di...
1: E questa spore, è la proporzione di spore e batteri. Cioè, noi siamo pieni di batteri.
0: Questo è l'ecosistema.
1: È il nostro ecosistema.
0: È il microbio.
1: Ed è il microbio. E quindi il microbiota deve essere un supereroe.
0: Quel supereroe, quello che ci.
1: Perché immagino questa scena che lui protegge, va a riparare il danno.
0: Lui protegge. Se noi lo coltiviamo, lo amiamo,
1: lo alimentiamo bene.
2: Con un'alimentazione.
1: E quindi
0: il discorso dell'alimentazione.
1: Questo supereroe, come lo facciamo diventare sempre più forte? Togliamo lo zucchero?
0: Lo zucchero, quantità
1: giuste. E però poi sai qual è il mio problema? Penso che sia anche il problema delle persone. È che il giusto purtroppo è un po' relativo. Perché magari per me è giusto neanche una punta di cucchiaino, per l'altro no, però è giusto un cucchiaino, due cucchiaini.
2: I carboidrati occorrono, tutto occorre. Ormai
0: il cervello si deve nutrire di glucosio.
2: Il glucosio serve per formare l'ATP.
1: Quindi ci deve essere.
2: Ci deve essere, ma infatti, no,
0: Leonella quando vengono dicono, ma vi posso dare il latte parzialmente scremato senza lattosio? Io dico senza lattosio, ma il lattosio
1: è vita, serve.
2: Si dà senza lattosio, si soffia, ha un'intolleranza,
0: devi avere un'intolleranza,
1: certo,
0: no?
1: Però certo.
0: Mo tutti sono intolleranti al lattosio.
1: Allora io l'unica cosa che mi ricordo è che dal latte materno mio al latte diciamo quello normale ha avuto problemi, quindi la cosa che mi è stata consigliata è il latte d'asina o il latte di capra. E lì
0: sì, anche lì
2: perché sono più vicini, un po' più vicina, ma
1: un po' più vicina. Però
2: lei ha fatto cose che
0: diciamo
2: che non tutti gli umani fanno.
0: Non ci sono studi, diciamo.
1: Non ce ne sono studi, però ecco, allora per nutrire il microbiota, per farlo diventare forte e perché lui ci deve proteggere, perché poi ci protegge dalle malattie. Quindi allora veramente cerchiamo di associare questa cosa.
0: Dire, me ne vengono tre o quattro, vediamo.
2: Sì,
0: allora, prima una disbiosi. Cos'è la disbiosi? No? Grazia parlava delle giunzioni, no? tra le cellule serrate. Si dice aumenta la permeabilità intestinale, non intestinale, se no ci protegge, no?
1: Sì.
0: Se aumenta la permeabilità, tutti quegli antigeni di cui parlavamo prima passano poi nel sangue.
1: E poi può succedere.
0: Le malattie autoimmunitarie, no?
1: Certo.
0: Tanto si parla oggi di malattie, la celiachia e la tiroidite e il diabete tipo 1. Tutte queste malattie che hanno una causa, diciamo, proprio in.
1: Quindi l'alimentazione è veramente importante.
2: È fondamentale, cioè ora per non vi vogliamo spaventare, vogliamo dire che.
0: Lo stile di vita
2: è importante, quindi fare delle porzioni giuste, non esagerare con i bambini. Per esempio, di carboidrati io ho sempre consigliato di non esagerare, di non dare camomilla. Quando mi chiedevano posso dare la camomilla al bambino che non dà? No, perché è dolce. Quindi si dà il latte della mamma, che poi attraverso il latte loro apprezzano un po' tutto quello che la mamma mangia e quindi si abituano anche ai gusti futuri. Poi
0: c'è un'educazione alimentare,
2: biscotti vero Leo, biscotti specialmente quelli che mettono in mano, che
0: quando ci dicono ho messo 6-7 biscotti in latte.
1: Mamma mia ragazzi li stiamo avvelenando, possiamo dire che li stiamo avvelenando sti bambini?
0: No, li facciamo vedere l'insulino resistenza già a quell'età, se dire no?
2: Quello che succede nel primo anno, quello che noi facciamo nel primo anno di vita condiziona un po' la vita, quindi è bene dare la giusta dose. Consiglio di dare, per esempio, quando fanno la pappa all'inizio, fare un brodo con carota, patata, zucchina, bietolina, va benissimo, lo hanno detto anche all'ultimo convegno. Tu la prima volta fai questo brodo, lo fai cuocere a fuoco lento, così tutto passa nel brodo, i sali, non si mette il sale perché ci sono
1: così.
2: Già i sali delle verdure, poi il bimbo non ha il vizio, non ha il gusto viziato nostro. Il bimbo
1: mangia, è buono,
0: noi
1: mangia,
0: sappiamo,
1: è
0: sapido,
1: buono. Vabbè, noi dobbiamo fare una piccola pausa e continuiamo a parlare di questo. Adesso diamo linea alla regia, a tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: E la meravigliosa voce di LP, The One That You Love, per il nostro Rewind. Eccoci nell'ultima parte della nostra rubrica Bimbi Maestri a malincuore, lo dico insieme alla dottoressa Grazia Benedetti e al dottor Leonardo Mortato. Allora, noi in chiusura ci diamo l'appuntamento alla prossima puntata, perché abbiamo aperto così tante finestre che adesso per ognuna faremo un accurato approfondimento, perché questo merita. Abbiamo parlato dell'alimentazione, abbiamo parlato di quantità, abbiamo parlato del microbiota.
1: Sì,
0: di questo supereroe che dobbiamo alimentare in maniera corretta perché possa difenderci, e che alla base, insomma, della difesa del nostro sistema immunitario, ed è importante per prevenire le malattie, proprio per distruggere alla nascita, alla fonte, le malattie. Quindi abbiamo parlato di tante cose, e poi parleremo anche, oltre alle porzioni, anche dei caregiver o degli assistenti dei bambini, che possono essere i bambini, i genitori, le nonne, il cibo.
1: Oltre del caregiver, anche del bambino, a che punto del neurosviluppo è arrivato.
0: Bello.
1: Questa è ancora una cosa più affascinante.
0: Bellissimo, bellissimo, no? Bellissimo. Vedere a quale punto del neurosviluppo è arrivato il bambino.
1: Quindi fa anche un monitoraggio, capito?
0: Bello. Perché voi fate questo quando visitate,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Noi ci rendiamo conto, ci rendiamo conto, per esempio.
0: Ha fatto questi progressi. Però ci sono dei test, giusto? Che voi fate?
1: Diciamo, ci sono dei test
2: facciamo noi, osservatori
1: osservazionali, io faccio il Moulin, quello, il movement rouge, sarebbe, vedo un po', okay. Faccio stare il bambino fermo,
2: libero,
1: e vedo se i bambini sono fluidi, armonici,
2: simmetrici,
1: se partono dalla testa poi vanno.
0: Quindi voi lasciate fare come se nulla fosse, in realtà li state osservando. È questo.
1: La mamma ci dice: ma
0: come mai il medico
1: non dice
2: però ora Leo dobbiamo dire una cosa importantissima.
0: Sì,
2: grazie per la musica.
0: Allora, c'è un progetto meraviglioso che dobbiamo parlare in chiusura, ci siamo riservati di farlo in chiusura, perché è una cosa molto importante.
1: Vogliamo non stressarlo, però è una cosa a cui noi ci teniamo, perché la dottoressa Rosa Pellicani è una formata in questo senso, ha fatto proprio ha fatto dei corsi, è stato tanti anni, sacrifici davanti e dietro, va bene, e adesso ha organizzato questo evento
2: di cui c'è la locandina.
1: Io sono moderatore nella sessione pomeridiana, e presenterò la dottoressa e il dottor Michele Palmisano, che è uno degli esperti. L'esperta principale è quella che vedete in alto.

0: Luisa Lopez, che parlerà la mattina, moderata da Teresa, dalla dottoressa Cazzato, che avete conosciuto.
1: L'hanno già conosciuto.
2: Sì, è importante. Esatto. Io purtroppo sarò a Milano dai figli, non purtroppo perché vado dai figli, ma purtroppo perché non potrò seguire questo evento. Invitiamo tutti.
1: Il 9 maggio.
0: La sede pure.
2: La sede a Castellaneta.
0: No,
2: La Terza.
0: No, allo SMAIRM, presso lo SMAIRM di La Terza. Okay. Sala

0: Puccini, se uno può,
1: via di Cappuccini numero 9. Sabato 9 maggio, a partire dalle ore 9 alla terza, via dei Cappuccini numero 9, ci sarà questo corso incredibile a cui si può partecipare. Tutto dal titolo, tutto gratuito ovviamente, Neurosviluppo e Musicoterapia, un approccio multidisciplinare. Poi Leonardo, quando ritorni faremo un sacco di domande, ti farò, va bene, così lo raccontiamo. Allora, questa meravigliosa puntata finisce qui, noi ci rivediamo alla prossima, grazie sempre dottoressa, grazie a Benedetti, grazie a Leonardo Mortato, ci rivediamo presto perché oggi abbiamo veramente detto tante cose meravigliose che vanno approfondite e lo faremo. Grazie ancora per questi meravigliosi e preziosi consigli e tutte le vostre parole che ci dite a noi e che ovviamente arrivano a casa delle persone, grazie.
2: Grazie a tutti per l'ascolto.
0: Grazie a tutti.
1: Alla prossima, ciao ciao.
0: Ciao ciao.
2: Ciao.

0: Carsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati da
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
4: Si gira.
3: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
5: Cuori senza età, bello.
3: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
6: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
7: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
6: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
7: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
8: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
7: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
8: Tieni, sono per il college.
6: Perché continuare a rischiare?
7: Non lo fanno per i soldi.
6: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
9: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
7: La vostra banca non ha fre-

0: impiegato tantissima gente.
1: Finiamo il lavoro.
0: C'è uno schema ricorrente.
2: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
0: Cos'è, un inseguimento?
3: No.
2: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
4: Scendi dall'auto!
5: Siete quelli di Come rapinare una banca?
4: Sì!
5: Io amo il vostro show!
4: Grazie che ci segui!
6: Sei un padre in ballotto. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
7: Io di questa storia non so niente.
8: Se ti rivedo ti ammazzo.
9: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
10: Renzo Invernizzi,
11: detto il salamandra.
12: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
13: Ed era Diego, se sotto copertura.
12: Quasi, investigatore privato.
14: Mi manda il collocamento.
15: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Corneo Gattini, il sale della vita.
16: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
17: Omicidio?
18: Lo c'entro! Sono solo uno stagista!
19: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
20: Noi?
19: Noi.
20: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
16: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
8: Io con questa storia non c'entro.
16: Ma che è?
20: Mamma, adesso ti devo lasciare.
16: Io sarei il coglione.
7: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
9: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
21: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
9: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
20: Un attimo. Pronto, mamma?
18: Ti posso richiamare io?
9: Come hai fatto a trovarci?
21: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
16: Dove sono i 5?
18: No.
16: Miliardi in lingotti d'oro!
7: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
9: Me la ricordo.
7: Dammela.
9: Eh no.
7: Dammi sta scatola.
9: L'ho nascosta.
7: Bella scondiglia.
22: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
23: Scusa, ho bisogno di parlarti.
21: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
22: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
24: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
23: Cazzo! Mi serve un lavoro.
25: Hai già lavorato in cucina?
22: Scusate.
23: Certo.
25: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
23: Ma che ore sono?
25: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
23: Sa che posso anche cucinare.
26: Ha detto che è un cuoco, chef.
23: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
26: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
23: Io non c'entro niente.
21: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
25: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
22: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu.
23: È da pazzi!
25: Lo so!
22: Cos'è?
25: È per te.
22: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
23: Scusi, qual è il suo nome?
22: Anthony Bourdain.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono.
4: No.
0: Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Fadu, Fadu. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
9: Prima volta in Irlanda?
0: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
10: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
11: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
8: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
12: Chi c'è?
13: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
8: Fadu, Fadu.
0: Che succede? Fammi uscire da qui!
8: Molto tempo fa.
0: Riesci a sentirmi?
8: Viveva una strega.
14: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
15: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: Fortunatamente non è in pericolo di vita il lavoratore coinvolto nell'incidente avvenuto ieri dopo le 21 in AFO 2 all'interno dell'acciaieria tarantina. L'operaio, dipendente di una ditta dell'appalto, la Semat Engineering, mentre era al lavoro sul piano di colata, ha riportato feriti ad un ginocchio, presumibilmente investito da un muletto. Soccorso immediatamente dal personale sanitario dell'infermeria dello stabilimento e trasportato poi all'ospedale Santissima Annunziata, ha avuto una prognosi di circa 30 giorni per fratture alla rotula. Al momento è ancora presso il nosocomio sotto osservazione. L'infortunio dimostra come il tema della sicurezza sul lavoro continui ad essere purtroppo di estrema attualità e a testimoniare l'assoluta necessità di mantenere alta la guardia. Intanto nessun provvedimento potrà essere emanato per contrastare il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo hanno chiarito gli uffici legali dei dicasteri che hanno preso parte all'incontro del Ministero per le Imprese con i rappresentanti delle aziende dell'indotto di Taranto. I tecnici del MIMIT hanno comunque accolto la proposta di avviare un tavolo di lavoro per verificare se esistono altre vie tecnicamente e giuridicamente percorribili. Tra le ipotesi c'è quella di verificare se in un ipotetico riesame dell'AIA possa essere autorizzata una produzione inferiore ai 6 milioni di tonnellate per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno comunque dato mandato ai propri legali di predisporre ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano.
15: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: anche il secondo seno del Mar Piccolo si prepara ad indossare l'abito nuovo per accogliere i giochi del Mediterraneo. Hanno infatti avuto inizio i lavori di bonifica di quel tratto di costa che rappresenta forse il punto panoramico più bello e suggestivo che la città possa offrire. Grazie a 500.000 euro messi a disposizione dal contratto istituzionale di sviluppo e utilizzati dal commissario per le bonifiche, saranno dapprima rimossi detriti e baracche abusive sorte nel corso degli anni, poi si passerà a rimettere ordine nello specchio d'acqua, rimuovendo i pali abusivi delle cozze, come ha spiegato il commissario per il contratto di sviluppo, l'onorevole Dario Iaia.
1: Abbiamo messo a disposizione queste risorse, il CIS ha messo a disposizione 500.000 euro per recuperare un luogo magico come questo, come potrete vedere un luogo pieno di detriti, di baraccamenti che verranno smaltiti, queste roulotte che assolutamente sono inguardabili. La politica del CIS è una politica fattiva, è una politica che vuole realizzare le cose, le risorse ci sono. Abbiamo corso per sbloccare questi 500.000 euro, ma li abbiamo consegnati al commissario per le bonifiche e al Comune di Taranto per fare in modo che le cose vengano fatte in questa città e che si passi dalle parole ai fatti.
0: Il commissario per le bonifiche, Felice Uricchio, sottolinea la ricchezza biologica del Mar Piccolo e l'importanza di tutelare questo incantevole angolo di Taranto.
2: Lì nel Mar Piccolo giungono e sono presenti oltre 1.000 specie diverse e noi vogliamo che l'attrattività possa manifestarsi anche dal punto di vista turistico, riqualificando queste meravigliose aree e rendendo fruibile anche questa costa, quindi dando un nuovo respiro naturalistico a questa costa.
0: Ma quanto è stato difficile dialogare con i mitilicoltori che abitualmente operano proprio in quelle insenature? Lo spiega l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa.
3: Ho lavorato tantissimo accanto ai mitilicoltori e sono loro stessi a chiedere legalità, lotta all'abusivismo e quindi anche dalle operazioni che questa mattina facciamo, diciamo, permettetemi di dire, a casa loro c'è molta distensione, perché hanno capito che c'è una maggiore attenzione da parte di tutte le istituzioni che lavorano finalmente in squadra e producono risultati a loro favore.
0: Anche per l'onorevole Dario Iaia è necessario intraprendere un percorso educativo per preservare il Mar Piccolo.
1: Il pubblico deve intervenire per fare pulizia e poi svolgere anche un'attività culturale nell'ambito delle famiglie, con l'aiuto delle associazioni che ringrazio, con le scuole, tutte le istituzioni pubbliche, per fare in modo che si capisca il valore straordinario di un luogo unico al mondo come il Mar Piccolo.
4: Cittadella Magazine. Cittadella
5: Magazine. Denunciate gravissime inadempienze del distretto sanitario di Massafra e dell'ASL di Taranto, violazioni dei livelli essenziali di assistenza, omessa assistenza domiciliare, interruzione di pubblico servizio. A segnalare l'accaduto e a chiedere l'avvio di un'immediata indagine interna mirata ad accertare le responsabilità per quello che potrebbe essere un caso di mala sanità a Taranto, il figlio di un uomo anziano che presenta un quadro clinico particolarmente critico dovuto al peggioramento delle sue condizioni già precarie. L'uomo al momento ha una seria infezione della piaga da decubito lombosacrale, condizioni che continuano ad essere piuttosto gravi, determinando finanche un rischio di shock settico e quindi di vita. In seguito ad un precedente rifiuto di ricovero, il paziente è giunto presso la Villa Verde d'urgenza, dove gli sono state somministrate trasfusioni di sangue ed una terapia salvavita, per essere dimesso poi il 9 luglio con netto miglioramento e indicazioni di proseguire con la terapia avviata, poi invece negata dal vulnologo dell'ambulatorio cui la famiglia si è rivolta, questo sulla base unicamente di fotografie inviate su WhatsApp e senza aver mai visitato il paziente di persona. Ha fatto seguito un netto peggioramento della situazione. Nonostante le sollecitazioni del primario, del reparto di competenza della Villa Verde, al distretto, al vulnologo e al medico di famiglia, nulla è cambiato. Unico professionista che ha costantemente monitorato le condizioni del paziente sin dal suo rientro a casa è stato il medico di famiglia. In queste ore si cerca di ottenere il ricovero del paziente presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Moscati affinché possa ricevere tempestivamente le cure necessarie. La famiglia, oltre ad un'indagine interna all'ASL, chiede anche l'immediato avvio dei trattamenti necessari a garantire la continuità assistenziale a domicilio e l'invio del materiale previsto e non ottenuto con palese violazione dei LEA. Tutta la documentazione è stata già consegnata al legale di fiducia della famiglia, avvocato Fabrizio Del Vecchio, perché sia presentata a formale denuncia alla procura e affinché vengano individuati eventuali profili di responsabilità penale in capo alle persone coinvolte nella vicenda di presunta mala sanità.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Al punto nascita dell'ospedale San Pio di Castellaneta sarà riconosciuto un ruolo strategico nel prossimo piano di riordino ospedaliero. E questo l'impegno assunto dall'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia nell'incontro che si è tenuto nello stesso ospedale alla presenza, fra gli altri, del direttore generale della ASL Vito Bavaro. L'assessore ha confermato la volontà della regione di investire sul presidio di Castellaneta attraverso le risorse già stanziate, al fine di potenziare l'offerta sanitaria e migliorarne l'accessibilità per i cittadini. È stato inoltre illustrato il lavoro avviato negli ultimi mesi per definire nuovi assetti organizzativi per rendere più efficiente e qualificata l'attività dell'ospedale. I sindaci di Castellaneta, Ginosa, La Terza, Mottola, Palagianello, Palagiano e Massafra annunciano che continueranno a seguire con attenzione il percorso avviato e il prossimo appuntamento della conferenza dei sindaci è già stato fissato per il 14 settembre. Su un altro fronte, gli ordini delle professioni sanitarie chiedono alla Regione di fare chiarezza sulle procedure per l'apertura e l'esercizio degli studi professionali sanitari, alla luce delle criticità emerse nell'applicazione della normativa regionale e dell'imminente conclusione del regime transitorio previsto dalla stessa Regione. Gli ordini hanno quindi chiesto di essere convocati a un tavolo di confronto per discutere le soluzioni già prospettate e individuare un quadro di regole chiaro, uniforme e condiviso su tutto il territorio pugliese. Ma ad oggi, questa è la denuncia, dalla Regione non è arrivato alcun riscontro. Eppure, dichiarano gli ordini professionali, non si tratta della richiesta di una singola categoria. La proposta, infatti, è stata condivisa e sottoscritta da tutti gli ordini delle professioni sanitarie del territorio pugliese, una rappresentanza ampia e trasversale, espressione di oltre 30.000 professionisti.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Primo incontro tra organizzazioni sindacali e il nuovo amministratore unico di Clima Ambiente Gaetano Nacci. Le federazioni dei trasporti di CGL, CISL, UIL, Confia, delle SIULS hanno ribadito che l'azienda ha continuato a garantire i servizi essenziali soprattutto grazie al senso di responsabilità, alla professionalità e ai sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori. L'amministratore unico ha espresso la convinzione che il futuro dell'azienda passi attraverso la definizione di un contratto di servizio della durata di 8 anni per garantire stabilità, programmazione e certezze insieme alla valorizzazione degli impianti aziendali. Nacci e sindacati hanno convenuto che Clima Ambiente può diventare un modello positivo per l'intera Italia meridionale in tema di chiusura del ciclo dei rifiuti, essendo l'unica azienda pubblica del Sud Italia ad avere una rete di impianti di trasformazione dei rifiuti completa, con impianto di selezione, impianto di compostaggio e termovalorizzatore. Già dalla prossima settimana è prevista una nuova convocazione presso il Comune, occasione nella quale si entrerà nel merito delle questioni strategiche per il futuro di Clima Ambiente.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: L'aeroporto c'è, il terminal passeggeri è praticamente pronto, ma i voli, quelli, ancora no. Lo scalo Arlotta di Grottaglie è l'eterno miraggio. Se ne parla, si spendono soldi, si prospettano scenari quasi da fantascienza, come lo spazioporto, ma i voli civili restano di fatto una chimera. L'ennesima denuncia arriva dal comitato Ali per Taranto. Le accuse sono indirizzate tutte alla regione, come ha spiegato Alfredo Luigi Conti, secondo il quale il meccanismo per far decollare l'Arlotta è inceppato a Bari. La regione dovrebbe infatti convocare la conferenza di servizi e accollarsi gli oneri di servizio pubblico e quindi garantire la continuità territoriale.
6: Noi stiamo subendo da 20 anni un sopruso e noi che seguiamo costantemente la questione dell'evoluzione riguardante l'aeroporto di Taranto Grottaglie, notiamo e sappiamo che è solo questione regionale della regione Puglia che deve fare i giusti passi verso il MIT. La conferenza di servizio è strettamente necessaria, perché quella porterà alla decisione di attivare i voli passeggeri di linea.
0: Nella conferenza, alla quale hanno partecipato l'avvocato Nicola Russo e l'onorevole Dario Iaia, è stato ribadito che per attivare l'aeroporto sarebbe sufficiente copiare il modello Foggia, dove la regione ha compiuto tutti i passi per rendere operativo il Gino Lisa. Secondo il comitato, senza un intervento della regione, nulla potrebbe il Ministero dei Trasporti, non possedendo il potere giuridico di imporre la continuità territoriale.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La scorsa notte i carabinieri di San Giorgio Ionico hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne ed un 29enne di origine georgiana, entrambi domiciliati a Napoli. L'intervento è scaturito nell'ambito di un ordinario controllo alla circolazione stradale. I carabinieri hanno fermato un'autovettura intestata ad una società di noleggio a bordo della quale viaggiavano i due. Durante le verifiche, il loro atteggiamento ha insospettito i militari dell'arma. All'interno dell'autovettura sono stati rinvenuti numerosi prodotti alimentari di vario genere, della cui provenienza i due non hanno saputo fornire alcuna spiegazione. La merce del valore complessivo di alcune centinaia di euro è stata sottoposta a sequestro. È stato possibile poi, in seguito ad indagine, verificare che la merce era stata sottratta il 5 agosto scorso da due supermercati in comuni vicini. I due uomini sono ora in carcere e dovranno difendersi dall'accusa di ricettazione.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Prendere in che senso? Dobbiamo pensare alle manovre.
5: Un successo di inaugurazione del Taranto Beer Fest che quest'anno ha cambiato location spostandosi sul piazzale Federico Fellini. Spettacoli per i più piccoli, concerti, DJ set serali, attrazioni, aree di intrattenimento. In apertura della seconda serata prevista per oggi, uno spettacolo per bambini alle 20:30. A seguire giochi, intrattenimento, laboratori creativi, trucca bimbi, gigantesche bolle di sapone, mangiafuoco, cantastorie, le mascotte Disney, gli artisti di strada, le altissime farfalle luminose sui trampoli. Poi alle 21:30 ci sarà il concerto dei Palasport. Al Taranto Beer Fest la band riproporrà tutti i più famosi brani dei Pooh.
8: La quarta edizione del Taranto Beer Fest sembra che sia andata alla grande, la formula comunque di ingresso gratuito e quindi che dà la possibilità a tutti i cittadini di poter passare una serata all'insegna dell'allegria, del divertimento, è una formula vincente. Che questa sera sia tutto sold out, non possiamo che essere contenti di questo.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Dopo 15 anni, Giuliano Lomonte torna a suonare nella sua Puglia. Originario di Andria e da tempo residente a Berlino, domenica 9 agosto sarà ospite all'Anchianata di Torricella. Il suo ultimo tour l'ha portato nel Sud e Centro America, ma la sua carriera internazionale vanta esibizioni anche a New York, Atlanta, Miami, Los Angeles e Toronto. Lomonte è una presenza abituale nei più iconici templi dell'underground berlinese. Ospite di club in tutta Europa, ha coltivato un amore autentico per la musica elettronica. E allora cosa aspettarsi dal concerto di Torricella? Groove in continua evoluzione, assicura lo stesso artista, e viaggi sonori psichedelici e avvolgenti. Nella stessa serata altri due prestigiosi ospiti, Cani Klein, talentuoso DJ e produttore che porta le proprie radici spagnole sulla scena internazionale, e un altro pugliese, Francesco Quagliarello, oggi di base a Milano. Il suo sound si muove tra minimal house ed electro, con una selezione attenta e orientata al groove. Ingresso 15 euro in prevendita o al botteghino.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: E a proposito di cantieri, ne parlavamo con l'avvocato Michele Rossetti, seppure soltanto di passaggio. Parliamo dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con l'architetto Massimo Prontera, che è collegato con noi. Buongiorno Massimo.
9: Buongiorno a tutti.
0: E allora, l'architetto Prontera, insieme alla professoressa Lidia Greco, la sociologa dell'Università di Bari, è autore di un intervento sul Giornale dell'Architettura, intervento nel quale si parla dei riflessi urbanistici e sociali dell'impiantistica nata con i giochi del Mediterraneo, in particolare per quel che riguarda il quartiere Salinella. Architetto Prontera, lo slogan dei giochi del Mediterraneo è "Abbracciamo il futuro". La Salinella sta abbracciando il futuro con questa ricchezza di impianti di cui è stata dotata?
9: Allora, la Salinella sicuramente ha una occasione come poche per traguardare il futuro, cercare di cogliere questo momento per definire sicuramente meglio di prima la sua qualità della vita, nel senso che la Salinella è un quartiere storico di Taranto, ormai ha oltre 60 anni, 70 anni di vita, È un quartiere che ha avuto da sempre problematiche di tipo sociale, problematiche di tipo di vulnerabilità idrogeologica, tant'è che appunto il nome stesso Sarinella, no? Richiama alla memoria le difficoltà, la natura stessa del terreno sul quale il quartiere è stato realizzato. E tutto questo però poi nel tempo è stato, diciamo, in qualche maniera mitigato anche dalla presenza di alcune infrastrutture che si è voluto realizzare proprio in quel quartiere, infrastrutture

0: prevalentemente a carattere sportivo, anche se queste infrastrutture, diciamo, non hanno mai avuto grande fortuna, ad eccezione chiaramente dello stadio di calcio, che costruito il primo impianto negli anni 60 del Novecento, poi ha avuto, diciamo, varie trasformazioni, varie ristrutturazioni, fino all'ultima che stiamo vivendo in questo momento, che lo porta, diciamo, ad essere uno degli impianti sicuramente più interessanti dal punto di vista architettonico e ovviamente anche dal punto di vista sportivo, quantomeno del Sud Italia. Quindi la Salinella ha un'occasione, ma tutta la città, devo dire, ha un'occasione per riqualificarsi, in parte lo sta facendo, in parte, diciamo, i Giochi del Mediterraneo diventano lo strumento per avviare anche un ripensamento futuro dell'assetto urbanistico. Rientrano anche, o dovrebbero comunque rientrare anche, nelle logiche che riscrivono o dovrebbero riscrivere un futuro piano urbanistico generale. Quindi il tutto opportunamente ripensato può essere sicuramente un'occasione per ripensare appunto il centro,
1: Ecco,
0: la città italiana.
1: com'è possibile tradurre in beneficio sociale la presenza di impianti? Abbiamo citato lo stadio Iacovone, ma voglio ricordare il palazzetto Ricciardi, completamente
0: Sì,
1: rinnovato, anzi,
0: funzionalizzato,
1: sì,
0: rinnovato.
1: il campo scuola, ex campo scuola, ormai impianti bellissimi che appunto ci pongono all'avanguardia, almeno nel mezzogiorno, come impiantistica sportiva. Com'è possibile tradurre in beneficio sociale per un quartiere che ha delle sue complessità la presenza di questi impianti?
0: Beh, intanto per la stessa presenza degli impianti, nel senso, la presenza degli impianti in quel quartiere ne fanno sicuramente un elemento di valorizzazione, un elemento di forte valorizzazione appunto per anche la frequentazione che quel quartiere può avere nel prossimo futuro. Se pensiamo che questo tipo di impianti può entrare opportunamente riqualificati, opportunamente, diciamo, inseriti in circuiti specifici, può entrare appunto a pieno titolo nelle programmazioni sportive delle grandi iniziative appunto nazionali e internazionali. Tutto questo non può che far bene sicuramente al quartiere. In più, se pensiamo che ovviamente questo tipo di infrastrutture necessita anche di una sorta di indotto che viaggia insieme con la gestione di questi impianti, sicuramente il quartiere ne può avere dei benefici. Io vorrei fare un riferimento soprattutto, diciamo, al fatto che i Giochi del Mediterraneo, almeno su Taranto, hanno ragionato in termini di riqualificazione dell'esistente, di non consumo di ulteriore suolo
1: Ecco, questo mi sembra un
0: per.
1: aspetto molto importante, perché a Taranto siamo da decenni ormai assuefatti al consumo di suolo. Invece con questa operazione, come appunto stavi per dire, architetto, abbiamo pensato a riqualificare l'esistente.
0: Sì, è secondo me la parte più virtuosa di tutto il processo che ha portato alla progettazione degli impianti dei Giochi del Mediterraneo, appunto l'aver pensato di non realizzare strutture nuove in zone differenti rispetto a quelle in cui già esistevano vecchie strutture, ma riqualificarle, ripensarle, demolirle, ricostruirle, ma senza alterare oltremodo, diciamo, altri paesaggi, altri luoghi, altri territori.
1: Come è stato fatto ad esempio con l'ospedale San Cataldo?
0: Esattamente, quello è uno degli esempi sicuramente che
1: Negativi dal mio punto di vista.
0: probabilmente, assolutamente, posso confermare anche dal mio punto di vista. Quindi questo sicuramente può essere un aspetto virtuoso che probabilmente porterà i suoi frutti nel tempo, nel senso che comunque ha avuto diciamo, l'obiettivo appunto di valorizzare un quartiere che, nel caso della Salinella, un quartiere che appunto necessitava di questo tipo di intervento.
1: Però appunto i Giochi del Mediterraneo coinvolgono l'intera città, perché gli impianti non sono stati previsti soltanto alla Salinella, ma al di là della collocazione degli impianti c'è proprio questo, l'evento in sé può contribuire a dare un sostegno alla riconversione, della quale parliamo tanto, ma che fatichiamo però a vedere tradotta in atti concreti. I Giochi del Mediterraneo possono essere un esempio di riconversione della città, di transizione, un termine che va molto di moda in questi anni, no? Però resta il grande punto interrogativo: cosa accadrà dal 4 settembre, cioè dal momento in cui si chiuderà, calerà il sipario sulle attività dei giochi.
0: Sì, lo abbiamo detto più volte in varie occasioni. I giochi sono, sono diciamo, uno strumento, sono l'occasione importante, il grande evento.

0: strumento che facilita, che velocizza i processi, indubbiamente dal 4 settembre in poi bisognerà porsi, anzi veramente già da molto tempo prima, porsi la domanda di che cosa e di come utilizzare al meglio, di come sfruttare al meglio questa presenza di impianti, ripeto, che sono un unicum probabilmente nel sud Italia e che opportunamente gestiti, opportunamente messi a sistema, possono sicuramente rendere, come dire, un servizio migliore alla qualità della vita del nostro territorio. Non necessariamente essere, diciamo, lo strumento, la differenziazione economica, forse questo è un po' eccessivo, ma sicuramente inserirsi in tutte quelle strategie, le tante strategie che devono essere messe a sistema per iniziare a pensare
1: Ad una città diversa. Grazie
0: a processi di transizione differenti.
1: architetto Prontera, grazie per questo intervento.
0: Grazie a voi.
1: E adesso ci salutiamo e salutiamo Gisberto Nicoletti dalla regia. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima settimana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Prende forma il campionato di eccellenza pugliese 2026-2027 che scatterà il 30 di agosto con l'inizio del campionato. Il calendario sarà diramato nei prossimi giorni. Intanto è stato ufficializzato l'elenco delle 18 squadre che prenderanno parte al girone unico. Per il secondo anno consecutivo il Taranto che punterà a vincere in questo caso il torneo per tornare in Serie D. L'avversario più importante è il Canosa. Andando a vedere le 18 squadre iscritte sono il Maglie, l'Acquaviva, il Racal, il Bitonto, il Brilla Campi, Canosa, Cosmano, Sport Foggia, formazione nuova rispetto alla passata stagione, Galatina, Novoli, Spinazzola, Ostuni, Polimnia, Taranto, appunto, Squinzano, Taurisano, Ugento, Unione Calcio Bisceglie e Vigor Trani. Per il Taranto si apre una stagione di attesa e di speranza con i tifosi che già hanno fatto sentire il proprio sostegno con quasi 2.000 abbonamenti sottoscritti nel nuovissimo impianto dello stadio Erasmo Iacovone. Ricordiamo che in classifica i rossoblù partiranno da un meno 2, causa quello che è accaduto nell'ultima gara di stagione della passata annata, quella contro il Gladiator. Un Taranto dunque di rincorsa, ma che dovrà puntare senza se e senza ma a vincere il campionato e tornare in Serie D.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Adesso il Martina conosce le sue avversarie nel campionato di Serie D, girone H. Bisceglie, Brindisi, Ebolitana, Andria, Puteolana, Francavilla, Gladiator, Gravina, Ischia Isola Verde, Manfredonia, Martina appunto, Melfi, Nardò, Nocerina, Palmese, Real Forio, Real Normanna e Virtus Francavilla. La stagione prenderà il via per la formazione martinese con la Coppa Italia, il cui turno preliminare è il 23 di agosto, mentre invece il primo turno contro il Gravina fuori casa si giocherà il 30 di agosto con calcio d'inizio alle ore 16. Mentre invece per i calendari bisognerà attendere qualche giorno, il 10 agosto alle 14:30, infatti sarà svelato il percorso per quanto riguarda la quarta serie nazionale. Intanto la squadra continua la preparazione, si sta lavorando a grandi ritmi a Villa d'Agri. Per quanto riguarda il ritiro, le parole di Ignazio Battista.
4: Ho trovato un gruppo già unito, un gruppo che ha voglia di lavorare e sono contento di essere qui. Ho già affrontato tante volte Martina e mi ha sempre fatto una buona impressione. Entrando qui ho visto che è un ambiente familiare, mi piace molto essere qui. Il mister lo conosco già da tanti anni, non abbiamo avuto modo di lavorare insieme, però quest'anno cioè, ci siamo ritrovati e sono contento di essere allenato da lui. No, l'unica cosa che le dico è che suderò la maglia fino alla fine e forza Martino.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La Valentino Basket Castellaneta ha alzato il sipario sulla stagione 2026-2027 presentando il programma della preparazione e annunciando un nuovo innesto per il roster. Raduno della squadra fissato per il 23 di agosto, mentre il giorno successivo inizierà la preparazione atletica. Il precampionato sarà scandito da una serie di test contro Mesagne, Bisceglie e Martina Franca, oltre al torneo di Mola di Bari e al trofeo Stendard di Drago Salvatore con il Molfetta. L'esordio in campionato è previsto per il 27 di settembre. Sul fronte mercato, invece, è stato ufficializzato l'arrivo di Francesco Sessi, ala. 2006, 2 metri di altezza. Il giovane arriva da Cernusco sul Naviglio, dove ha maturato esperienza in Cina del 19 d'eccellenza. Il direttore sportivo Maurizio Rotolo ha definito Sessi un giocatore capace di garantire fisicità, energia e presenza al rimbalzo, sottolineando come il giovane biancorosso sia pronto a mettersi in mostra nel prossimo campionato. Un doppio segnale per la Valentino Basket Castellaneta. La stagione è pronta a entrare nel vivo con entusiasmo, ma anche con ambizione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV. L'informazione che ti appartiene.

0: Ben ritrovati con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Vi proponiamo un servizio relativo ad un caso di presunta malasanità. Poi torneremo qui in studio e ne parleremo con l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, che saluto e ringrazio per averci
1: Grazie,
0: raggiunto qui
1: grazie per l'invito.
0: nei nostri studi. Dunque, seguiamo insieme il servizio. Denunciate gravissime inadempienze del distretto sanitario di Massafra e dell'ASL di Taranto, violazioni dei livelli essenziali di assistenza, omessa assistenza domiciliare, interruzione di pubblico servizio. A segnalare l'accaduto e a chiedere l'avvio di un'immediata indagine interna mirata ad accertare le responsabilità per quello che potrebbe essere un caso di malasanità a Taranto, il figlio di un uomo anziano che presenta un quadro clinico particolarmente critico dovuto al peggioramento delle sue condizioni già precarie. L'uomo al momento ha una seria infezione della piaga da decubito lombosacrale, condizioni che continuano ad essere piuttosto gravi, determinando finanche un rischio di shock settico e quindi di vita. In seguito ad un precedente rifiuto di ricovero, il paziente è giunto presso la Villa Verde d'urgenza, dove gli sono state somministrate trasfusioni di sangue ed una terapia salvavita, per essere dimesso poi il 9 luglio con netto miglioramento e indicazioni di proseguire con la terapia avviata, poi invece negata dal vulnologo dell'ambulatorio a cui la famiglia si è rivolta, questo sulla base unicamente di fotografie inviate su WhatsApp e senza aver mai visitato il paziente di persona. Ha fatto seguito un netto peggioramento della situazione. Nonostante le sollecitazioni del primario del reparto di competenza della Villa Verde, al distretto, al vulnologo e al medico di famiglia, nulla è cambiato. Unico professionista che ha costantemente monitorato le condizioni del paziente sin dal suo rientro a casa è stato il medico di famiglia. In queste ore si cerca di ottenere il ricovero del paziente presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Moscati affinché possa ricevere tempestivamente le cure necessarie. La famiglia, oltre ad un'indagine interna all'ASL, chiede anche l'immediato avvio dei trattamenti necessari a garantire la continuità assistenziale a domicilio e l'invio del materiale previsto e non ottenuto con palese violazione dei LEA. Tutta la documentazione è stata già consegnata al legale di fiducia della famiglia, avvocato Fabrizio Del Vecchio, perché sia presentata formale denuncia alla procura e affinché vengano individuati eventuali profili di responsabilità penale in capo alle persone coinvolte nella vicenda di presunta malasanità. Dunque, un caso obiettivamente critico che è stato preso in carico dalla Villa Verde di Taranto. La situazione, lo abbiamo detto nel servizio, era praticamente decisamente migliorata, ma avrebbe dovuto continuare con la stessa terapia a casa, ma non è andata così.
1: Allora, Deba, grazie per l'invito innanzitutto. Diciamo che questo è un caso emblematico delle criticità della nostra città, perché è un caso di un lavoratore ex dipendente dell'Ilva con gravi problemi polmonari per esposizione all'amianto, che nelle more ha avuto un peggioramento di tutte le condizioni vitali e per questo era stato ricoverato presso la struttura Villa Verde. C'era delle grosse piaghe da decubito che sono state trattate molto, molto bene e la situazione, diciamo, era in netto miglioramento. Il problema è che allorché il malato doveva proseguire le proprie cure presso il proprio domicilio, si è trovato di fronte a una serie di muri, a una serie di ostacoli che, diciamo, hanno portato poi la famiglia a presentare una serie di iniziative da un punto di vista sia legale sia da un punto di vista comunque giornalistico, perché attualmente è impossibilitato a ricevere le cure e nelle more chiaramente la situazione è nettamente, nettamente peggiorata. Quindi, diciamo che è un caso emblematico di quella che molti definiscono una zona di sacrificio, la nostra città, no? Quindi un soggetto malato per esposizione all'amianto che si trova a dover far fronte a eventuali problemi di sanità e problemi di assistenza, perché naturalmente l'assistenza domiciliare è fondamentale, però naturalmente spesso si corre il rischio di non avere né l'assistenza domiciliare né l'assistenza presso le strutture.
0: Ecco, una domanda nasce spontanea. Chi sta provvedendo alle cure in questo momento se non c'è un'assistenza domiciliare garantita e se non ci sono delle risposte da parte di struttura?
1: Allora, i figli hanno preso, e la moglie, sebbene affetti da ulteriori problematiche di salute, hanno preso personalmente in carico il proprio genitore. Io credo che la situazione non sia ulteriormente peggiorata per l'amore che hanno dimostrato nei confronti del proprio genitore. Quindi, chiaramente per mio tramite lanciano quello che può essere un grido e una richiesta di aiuto, perché naturalmente possa esserci quello che è a mio avviso un diritto sacrosanto e costituzionalmente tutelato, che è quello alla salute. E quindi naturalmente molto probabilmente, se non ci fosse stata la loro dedizione, staremmo parlando chiaramente di un caso di decesso. E quindi grazie alla loro, diciamo, alla loro volontà ferrea, naturalmente il paziente, il malato è ancora in vita.
0: Ci domandiamo a questo punto, che senso abbia, tutto il percorso della deospedalizzazione. Sappiamo degli ultimi, passaggi, quindi del tentativo di portare al di fuori dell'ospedale tutta una serie di servizi che possono essere gestiti al di fuori, ma quando non vengono gestiti semplicemente, come in questo caso, in un distretto, non vengono date le risposte, che si cercano, che cosa accade? Che, c'è un cortocircuito, evidentemente.
1: Assolutamente, era proprio il problema che mi rappresentavano i miei clienti, perché naturalmente si trovano attualmente, fino a ieri sono stati in attesa al pronto soccorso, ma nessuno ha voluto procedere con il ricovero del proprio genitore, proprio perché c'era anche un aspetto di carenza di posti. E quindi, da quel punto di vista, sono stati invitati a proseguire con le cure domiciliari. Il problema è che per far sì che avvengano le cure domiciliari ci deve essere tutta una struttura di aiuto alle famiglie, perché naturalmente in questi casi stiamo parlando comunque di lesioni importanti, non può essere rimesso al singolo e alla buona volontà della singola famiglia quella di prestare assistenza al proprio caro. Quindi chiaramente si trova un cortocircuito, perché loro si sono rivolti al locale nosocomio e gli hanno detto: no, devi procedere con le cure a casa. Chiaramente assistenza domiciliare non ne hanno avuta, e quindi diciamo che da quel punto di vista il medico di famiglia si è interessato, però probabilmente anche lui ha avuto delle difficoltà a interfacciarsi con un sistema che è diventato abbastanza farraginoso per poter ricevere alla fine quelle che credo che siano cure sacrosante. Quindi il problema, soprattutto in questo caso, è quello che attendendo del tempo si corre il rischio chiaramente che ci sia un'infezione, che ci sia una setticemia, che quindi naturalmente poi ci possa essere un exitus fatale.
0: Ecco, e nel caso specifico, lo diceva poco fa l'avvocato, si tratta di un ex dipendente dello stabilimento siderurgico. Ecco che quindi si uniscono due argomenti assolutamente importanti per il nostro territorio. Quindi da una parte delle criticità ambientali e quindi sanitarie, una particolare, importante, corposa richiesta, di determinati servizi, determinate risposte dal punto di vista sanitario, dall'altra parte l'insufficienza, l'inadeguatezza evidentemente, delle stesse, risposte. Dunque, riflettiamo, insomma, riflettiamo su questo perché abbiamo e continuiamo a parlare quando si sta discutendo del futuro di questa città, del futuro dell'acciaieria, continuiamo a fare i conti con queste due grosse problematiche.
1: Sicuramente eravamo proprio in questo studio un paio di mesi fa, parlavamo di quelle che potevano essere le iniziative per ridurre il problema dei dipendenti dell'ILVA, che poteva essere individuato naturalmente in uno scivolo

0: pensionistico per coloro che sono stati esposti all'amianto e quindi le ultime sentenze ci dicono che l'amianto è ancora presente nello stabilimento e quindi chiaramente unitamente a queste, diciamo, a queste possibilità deve essere sicuramente rafforzato l'aspetto sanitario perché poi va bene la possibilità di trovare delle soluzioni per quanto concerne i dipendenti, ma secondo me non vanno lasciati soli anche coloro che, e sono tanti, purtroppo per la mia esperienza, che subiscono le conseguenze anche a distanza di anni di quella che è stata l'esposizione a fumi, vapori, polveri, amianto, benzene e quant'altro.
1: Parliamo dunque di malattie professionali, parliamo dunque di sicurezza sul lavoro legate alle malattie professionali, quindi quelle situazioni in cui le emissioni inquinanti non determinano una conseguenza immediata, non lo si vede subito, soprattutto l'amianto ha dei lunghi tempi di latenza e quindi arrivano gli effetti dopo tantissimi anni. Ma parlando di sicurezza sul lavoro, dobbiamo necessariamente parlare dell'ultimo infortunio che è avvenuto proprio nella serata di ieri nell'Alto Forno 2 dello stabilimento Tarantino. Sentiamo il servizio. Fortunatamente non è in pericolo di vita il lavoratore coinvolto nell'incidente avvenuto ieri dopo le 21 in AFO 2 all'interno dell'acciaieria Tarantina. L'operaio dipendente di una ditta dell'appalto, la Semat Engineering, mentre era al lavoro sul piano di colata, ha riportato feriti ad un ginocchio, presumibilmente investito da un muletto. Soccorso immediatamente dal personale sanitario dell'infermeria dello stabilimento e trasportato poi all'ospedale Santissima Annunziata, ha avuto una prognosi di circa 30 giorni per fratture alla rotula. Al momento è ancora presso il nosocomio sotto osservazione. L'infortunio dimostra come il tema della sicurezza sul lavoro continui ad essere purtroppo di estrema attualità e a testimoniare l'assoluta necessità di mantenere alta la guardia. Intanto, nessun provvedimento potrà essere emanato per contrastare il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo hanno chiarito gli uffici legali dei dicasteri che hanno preso parte all'incontro del Ministero per le Imprese con i rappresentanti delle aziende dell'indotto di Taranto. I tecnici del MIMIT hanno comunque accolto la proposta di avviare un tavolo di lavoro per verificare se esistono altre vie tecnicamente e giuridicamente percorribili. Tra le ipotesi c'è quella di verificare se in un ipotetico riesame dell'AIA possa essere autorizzata una produzione inferiore ai 6 milioni di tonnellate per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno comunque dato mandato ai propri legali di predisporre il ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano.
2: E quindi ancora un infortunio, lo diciamo nel servizio, ancora un infortunio nell'appalto. Anche questo è un aspetto che abbiamo sottolineato più volte. L'appalto è quello che da una parte rischia di più per quel che riguarda la precarietà, l'incertezza di cui parliamo da tanto, ed è quello che ci fa parlare in realtà dai primi mesi di questo brutto 2026 per addirittura degli infortuni mortali.
0: Assolutamente, leggendo i dati INAIL, gli infortuni mortali rispetto all'anno precedente si sono triplicati, quindi naturalmente è una vera e propria emergenza e tra l'altro questo dato non tiene in considerazione anche delle sacche di irregolarità, perché molto spesso ci sono infortuni in settori come quello dell'edilizia, come quello dell'agricoltura, nel quale chiaramente non risultano poi formalizzati i dati per quanto concerne gli infortuni. E quindi chiaramente è sicuramente un'emergenza, emergenza che si può affrontare in due modi. Da un lato sicuramente aumentando i controlli e quindi aumentando quelli che sono i controlli degli organi deputati, quelli che possono essere l'Ispettorato del Lavoro, gli organi dell'INAIL, ma soprattutto con la formazione e soprattutto rendendo edotti i lavoratori che devono andare sì a lavorare, ma devono tornare a casa, perché ci sono le famiglie che li aspettano e non ci devono essere più vedove che aspettino invano i propri mariti.
2: Un anello assolutamente importante, una questione di cui bisogna assolutamente parlare in questo momento in cui si discute delle sorti, una fase che ritengo sia forse la più delicata in assoluto perché la chiusura dell'area a caldo sembra davvero imminente. Nella giornata di ieri ci sono stati segnali in diversa direzione, in opposta direzione, ma saremo a vedere come andranno le cose. Fatto sta che il segmento relativo alla sicurezza sul lavoro deve essere assolutamente considerato in tutta questa partita.
0: Assolutamente sì, perché prescindendo da quelli che saranno gli sviluppi della questione IVA, questione molto molto delicata, perché naturalmente sono in ballo da un lato la salute dei cittadini e dall'altro il lavoro di migliaia di famiglie, quindi naturalmente sicuramente una questione delicata. Però prescindendo da questo, prescindendo da quelli che saranno gli sviluppi, naturalmente la manutenzione e far sì che non accadano più infortuni deve essere comunque prioritario, sia se si dovesse procedere chiaramente alla chiusura e quindi alle bonifiche, perché naturalmente anche quello può essere un argomento importante di
2: Certo.
0: sicurezza sul lavoro nelle eventuali bonifiche, sia se si dovesse naturalmente proseguire con l'attività, perché naturalmente lo stabilimento ha necessità di grosse manutenzioni e quindi chi dovesse gestirlo dovrà chiaramente avere come mantra quello di ripristinare chiaramente la sicurezza degli impianti.
2: Ci lasciamo con questo auspicio, grazie all'avvocato Fabrizio Del Vecchio per essere stato con
0: Grazie
2: noi e per aver
0: per l'invito.
2: parlato di questi temi che sono assolutamente spinosi e d'attualità per il nostro contesto. Grazie a voi tutti per essere stati con noi, arrivederci.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo, sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
5: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
2: Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina?
2: Scusate. Certo.
6: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
7: Ma che ore sono?
6: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
2: Sa che posso anche cucinare?
7: Ha detto che è un cuoco, chef!
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
7: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
8: Ah, sì!
2: Io non c'entro niente.
4: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
6: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild, called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
9: I've been kept. È da pazzi!
6: Lo so!
2: Cos'è?
6: È per te. And the world still so
2: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
10: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
11: Come si sente oggi? D'accordo, diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici.

0: Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
1: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro.

0: possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però!
2: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
1: Ti prego!
2: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda.
4: Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
5: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Ah,
0: scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
1: Oh! Oh!
2: Allergia.
0: Ah, sì?
7: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola.

0: cambiare la rotta del proprio destino.
1: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo!
6: Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
6: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
7: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
8: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
9: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
10: Scendi dall'auto!
11: Siete quelli di Come rapinare una banca?
10: Sì!
11: Io amo il vostro show!
10: Grazie che ci segui!
12: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
13: Le storie sono vere.
12: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
13: Maui, semidio del vento e del mare.
14: Eroe degli uomini.
13: Huh?
14: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
13: Ti ringrazio.
14: Tranquilla.
15: Se la luce risplende così, è un segno.
13: Mi serve il tuo aiuto.
14: Non vado in missione con una mortale.
13: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
14: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
13: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
14: Pronta a essere l'eroina?
13: Andiamo a salvare il mondo.
14: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
5: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
9: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po' indietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Allora, io penso di averlo capito direttamente quando avevo forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare, perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché da grande ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi perché non provarla a questo punto a livello professionale?
0: Certo. Senti, tu poi, tra l'altro, hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po', no? Anche della sensibilità artistica, di quelle che sono le grandi voci del pop femminile, in pratica, no? Le hai seguite? Poi quali sono stati, naturalmente, i tuoi punti di riferimento?
1: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo, di solito ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo, e poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime perché ne ascolto veramente tante tante.
0: Senti, tu ti sei dedicato, insomma, allo studio del canto con grande forza, grande determinazione, e poi hai cominciato ad affrontare anche le prime esibizioni live, e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del 2026, insomma un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire, insomma, su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026, insomma una bella esperienza questa, Ragone.
1: Sì, molto molto, è stato bello, è stato un bel invito, e considerando che quando è uscito tra l'altro il primo singolo a ottobre, Restart, ero proprio lì ad Avellino con i miei amici, quindi diciamo che fare il Pride dell'Irpinia e presentare lì il nuovo singolo è stato emozionante e anche divertente, devo dire, è stato un bel palco.
0: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu, e volevo naturalmente conoscere e sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente le tue canzoni, e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi.
1: Allora, la prima l'ho scritta, cioè

0: in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente. Questa Labirinto è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura, ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai, proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella, dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
1: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra pochissimo. Senti Ragone, qual è la lezione più importante, insomma, che hai imparato su di te facendoti strada, insomma, nel difficile mondo cantautorale in pratica?
0: Non bisogna mai abbandonare, diciamo, l'obiettivo e il sogno soprattutto, perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, e però con la costanza serve tanta forza psicologica soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Io, il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
1: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
0: Allora, nasce sicuramente, come dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, è una grande storia d'amore che mi andava di raccontare, appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati, e il tutto è stato dato appunto proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto. Quindi diciamo che per colpa di queste cose qua si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, siamo riusciti a riunire e quindi, insomma, volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su, purtroppo delle volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
1: Bene, senti Ragone, questo naturalmente aprirà un lavoro un pochino più ampio, dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
0: Allora, al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
1: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare, all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con Ragone. Domanda finale, naturalmente una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
0: Sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, e perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante, è bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
1: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone, grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.
0: Grazie a voi.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Soltero. Beh, devo dire, canzone che ormai è impossibile non aver sentito almeno una volta, perché Soltero, diciamo, è ovunque, è stata la colonna sonora di moltissimi video sui social network, cantata da Leonardo De Andrés, che abbiamo con piacere questa sera con noi. Leonardo, eccoci, benvenuto.
1: Ciao a tutti e grazie.
0: Allora, ci hai fatto un bel regalo con questa Soltero, che è diventato veramente un successone incredibile. Però tu hai iniziato poi a ascoltare musica classica, ho letto, a soli 3 anni, prima di subire quella che è una folgorazione verso Michael Jackson. Insomma, cosa ti ha colpito di questo grandissimo artista, Leonardo?
1: Mi ha colpito il suo modo di cantare, il suo modo di approcciarsi alla ritmica e poi anche, devo dire, il suo modo di ballare.
0: Beh, adesso naturalmente è doveroso citare e fare un riferimento a questo tuo grande successo, Soltero, che poi spesso viene identificato come un tormentone allegro, ma tu poi tra l'altro hai dichiarato che nasce questa canzone per celebrare quella che è la libertà consapevole e il saper stare bene con se stessi, lontano poi tra l'altro da quelle che sono le relazioni tossiche in pratica.
1: Certo, esatto, il messaggio è proprio quello di scegliere le persone con la quale si vuole stare, perché altrimenti i legami che poi possono rivelarsi tossici possono farci male.
0: Bene, Leonardo De Andrés con noi questa sera in diretta. Facciamo un salto indietro, Leonardo, 2018, perché insomma hai partecipato a Sanremo Young, condotto all'epoca da Antonella Clerici. Che ricordo hai, insomma, di quell'evento, naturalmente di quel programma, che poi, devo dire, penso sia stata una bella esperienza per te?
1: Beh sì, un'esperienza che porterò sempre di me, perché è stato un grande arricchimento sia a livello musicale che a livello umano. E porterò tante cose, soprattutto l'affetto che mi è stato dato grazie a questa esperienza, e diciamo anche a livello formativo è stato, diciamo, un pilastro, perché posso dire che senza quell'esperienza non sarei, diciamo, in termini musicali quello che sono oggi.
0: Bene, dopo 8 anni, dopo Sanremo Young, Leonardo poi ha scelto una strada diversa, appunto quella dei social. Beh, devo dire, una ricetta che si è rivelata vincente, anche se del tutto inattesa. Non ti aspettavi questo grande successo, Leonardo?
1: Beh, a dire il vero, assolutamente no. Io non mi aspettavo che pubblicando quei 22 secondi di ritornello potessi arrivare a così tante persone, e che così tante persone poi alla fine si rispecchiassero nel mio brano. È veramente stato un regalo pazzesco, cui ringrazio tuttora.
0: Senti, ma tu come vivi la viralità, il rapporto con il pubblico digitale?
1: Per me il pubblico è molto importante, sia se si parla di pubblico digitale o pubblico dal vivo, perché per me comunque sono tutte indistintamente persone, sono tutte...

0: persone che mi regalano emozioni per le quali io sono molto grato. Quindi poi a livello di viralità io so benissimo che come la viralità può iniziare può anche spegnersi, quindi la cosa più importante secondo me è non montarsi la testa ma continuare a lavorare affinché si possa piacere alle persone, alla gente, arrivare sempre di più.
1: Bene, abbiamo con noi con grande piacere questa sera Leonardo De Andreis, Soltero, lo abbiamo sentito in apertura, questo suo grande successo, e tra pochissimo sentiremo Hotel Chill, che naturalmente è la nuova canzone, ne parleremo proprio con lui. Senti, mi chiedevo Leonardo, se è cambiato poi in realtà il tuo approccio alla musica da Sanremo Young ad oggi?
0: Diciamo che dopo Sanremo Young, dopo l'esperienza di Sanremo Young, ho avuto ed ho tuttora più elementi per approcciarmi alla musica in modo leggermente più professionale, se posso dire, perché prima ero un po' inesperto, lo sono tuttora, c'è ancora tanto da imparare, però sì, diciamo che l'approccio alla musica è cambiato perché ho leggermente più esperienza di quella che avevo prima, anche se, ripeto, ce n'è di strada da fare.
1: Bene, Hotel Chill è la tua nuova canzone che noi stiamo già programmando, che sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Devo dire un pezzo poi decisamente maturo, insomma, con questo richiamo soul bellissimo, ma che vuole trasmettere un messaggio profondo e quanto mai attuale, perché l'invito in realtà a non farsi abbagliare da quello che è il concetto effimero del lusso sfrenato e soprattutto delle apparenze, Leonardo,
0: Sì, esatto, è diciamo un messaggio a cui tengo molto perché per me è proprio un valore, cioè essere concentrati e focalizzati sulle cose semplici, le cose della vita, le piccole cose, e ogni tanto magari concedersi magari una cosa un po' più sopra le righe, ma ogni tanto, nulla di più. La cosa più importante è non farsi abbagliare da questo concetto, perché sennò, come dico nella canzone, si finisce a piangere sopra il parquet, a farsi mille domande, a perdere contatto con la realtà, e questo non va bene.
1: Bene, Hotel Chill che sentiremo tra pochissimo, Leonardo. Senti, come sarà la tua estate?
0: La mia estate sarà piena di impegni, non vedo l'ora, perché non vedo l'ora di cantare, ad esempio domenica a Empoli, poi sarò a Ronchi, insomma ci saranno molte date e non vedo l'ora di cantare insieme, e poi sto lavorando chiaramente a nuovi brani che non vedo l'ora di farvi ascoltare.
1: Bene, e noi attendiamo, devo dire con ansia, naturalmente i tuoi lavori che stiamo programmando con grande piacere, Leonardo De Andreis, che abbiamo questa sera in diretta con noi su Cittadella Radio e Cittadella TV. Leonardo, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno insomma che vorresti realizzare, un sogno di Leonardo De Andreis?
0: Un sogno che vorrei realizzare sarebbe quello di poter fare, lo dico qui, uno spettacolo come piacerebbe a me, ovvero un concerto dal vivo pieno di effetti speciali, pieno di musica e di ballerini e di coreografie, perché mi piacciono anche molto le arti coreografiche a livello visivo. Quindi questo potrebbe essere un sogno che spero che diventi poi un obiettivo concreto ed empirico da poter realizzare.
1: Sicuramente sogno realizzabilissimo, noi te l'auguriamo, oltre naturalmente a tanta musica, a tanto successo per Leonardo De Andreis, che è stato con noi ospite all'interno di Driving, naturalmente con Soltero, che è stato il suo grande successo, ma adesso noi chiudiamo questa nostra piccola chiacchierata con il nuovo singolo, si chiama Hotel Chill, grazie a Leonardo De Andreis.
0: Grazie a tutti, ciao.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Cantauto Rap, il nuovo singolo di Andrea Digati, in arte Diga on the Mic, che abbiamo con piacere questa sera con noi in diretta. Andrea, benvenuto.
1: Grazie mille, è un piacere essere qui.
0: Eccoci col tuo nuovo singolo, Cantauto Rap, che poi dà anche il titolo a un bell'album, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, 20 anni di percorso artistico, poi tu hai iniziato a scrivere i tuoi primi testi a 15 anni in pratica, poi a 18 hai pubblicato un album, hai iniziato prestissimo, hai prodotto subito, insomma, tanta bella roba, Andrea?
1: Sì, negli anni diciamo che siamo partiti subito con un gruppo, The Fox, eravamo due voci e il produttore, abbiamo pubblicato 4 album, poi da lì, dal 2020, che è uscito l'ultimo, che si chiama proprio The Fox come il gruppo, ho deciso di intraprendere questa carriera solista, da solista, e fare proprio quello che mi rappresentava al meglio, ecco.
0: Beh, è naturale naturalmente chiederti anche il perché di questo nome d'arte, Diga on the Mic.
1: Diga on the Mic sembra un codice fiscale, ma alla fine è più semplice di quello che sembra. Sarebbe diga al microfono, un cantante in anglo giamaicano durante un live me l'ha detto e sono rimasto veramente colpito, ho detto potrebbe essere il mio nome d'arte, e da lì è diventato il mio nome.
0: Bene, Diga on the Mic con noi questa sera, insomma, in diretta naturalmente sentiremo la sua canzone in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu poi tra l'altro hai costruito quello che è il tuo percorso artistico seguendo un'unica regola, lasciare che sia la musica a dettare un po' la direzione, senza piegarti un po' a quelle che sono le etichette in pratica.
1: Esatto, diciamo che al giorno d'oggi è molto più semplice seguire dei trend, dei flussi, seguire le mode, quando invece in realtà credo che la musica non sia una gara, ma sia più che altro una maratona, e che quindi sia più importante costruire qualcosa che duri nel tempo. E quindi ho pensato di fare un album fuori dalle etichette. Anche il brano racconta il fatto che si può fare musica senza doverla etichettare, e che la mia musica è una fusione tra più mondi, tra cui il rap italiano, il cantautorato con influenze indie, reggae e rock.
0: Bene, c'è questa bella fusione che poi dà vita a questo stile personale, ovvero che naturalmente ritroviamo nella tua scrittura, ma soprattutto i testi parlano di quelle che sono esperienze vissute, no? Quelle che sono le osservazioni quotidiane, e poi immagini anche capaci di trasformare quelle che sono le storie intime in racconti importanti, universali, diciamo.
1: Esatto, no, io credo che l'artista sia un imbuto che la vita gli passi attraverso e si trasformi in musica, e quindi il mio disco racconta quello che ho vissuto, ho visto, che vedo ultimamente, e lo stesso brano dice sono troppo pop per il rap, i pop per la trap, troppo rock per il soul e soul per il punk, quindi racconta che non sono né uno né l'altro e non voglio neanche essere, voglio che la musica mia sia naturale, che segua il suo percorso, ecco.
0: Senti, invece cos'è cambiato

0: dai The Fox, col quale hai prodotto 4 album, a questo percorso, insomma, da solista, sia a livello di scrittura ma anche a livello musicale?
1: Ma a livello di suoni sicuramente è cambiato, perché in due vuoi non vuoi sei anche influenzato dall'altra parte. Invece qui sono da solo, posso realmente decidere che tipo di musica fare e come farla. La cosa bella di quest'album è che io l'ho scritto ancora prima di sentire le strumentali, anzi abbiamo costruito insieme a un produttore che è James Cella e a una band, I Mari sugli Alberi. Per la prima volta ho avuto la fortuna di lavorare con una band, ma tutte le strumentali sono state create dopo. Io avevo scritto tutto, dalle metriche alle melodie, come se il disco fosse scritto dentro di me.
0: Allora, parliamo di Cantautorap, questa canzone che poi racconta il momento in cui c'è il bisogno di appartenere, insomma, il bisogno di appartenere a un genere lascia un po' spazio a quella che è la costruzione di una propria identità artistica. Tema, devo dire, particolare. Come mai questa tematica, da dove nasce naturalmente l'idea di questo tuo singolo?
1: Allora, Cantato Rap nasce proprio dal mio inconscio. A un certo punto, dopo tutti questi anni, non capivo quale fosse la mia strada, quale fosse il mio genere. E poi ho capito che non sei tu a scegliere la musica, è lei a scegliere te. Quindi ho cercato di spiegare cosa fossi artisticamente, spiegando che non sono, cioè, che non faccio parte di un qualcosa, ma che sono un insieme di generi e di passioni musicali, ecco.
0: Senti, due cenni anche a questo album, Cantautorap, quante tracce, soprattutto qual è il filo, il tema conduttore di questo tuo lavoro?
1: Allora, le tracce dell'album sono 9 e parto, diciamo, dal primo brano, che è Sagittario. Racconto un po' gli anni 90, l'infanzia senza social, quando si giocava in strada a nascondino, a guardia e ladri, e che l'unico segnale per portarci a casa e farci tornare a casa erano l'accensione dei lampioni. Poi si va avanti con Baleno, che racconta di una notte dove si beve, si bacia dalle stesse labbra, si va a Delinquente, dove faccio una fotografia alla realtà di oggi, al mercato musicale, diciamo a tre quarti degli artisti, soprattutto nel rap italiano. Si passa a Cantautorap, questa, che quindi racconta un po' cos'è la mia musica, a Giovanna, che è un brano d'amore dove io l'ho dedicato alla mia compagna, ma è universale perché nel nome Giovanna si possono rivedere un sacco di persone. Passiamo poi a UNESCO, che racconta un po' che la fantasia è un patrimonio UNESCO, che si può viaggiare con le gambe ma anche con la testa, e che è bellissima l'Italia, ma è ancora più bello tante volte superare i suoi confini. Si finisce a Soundboy, che è il classico brano dancehall che ho cantato con Elia, questo artista anglo-giamaicano che ha cantato una strofa davvero bella e che racconta un po' di quelle notti d'estate dove si ha voglia solo di ballare. Si finisce quasi con Boulevard, dove dedico una canzone ai miei figli, e credo che si possano rivedere un po' tutti i genitori, perché usa un po' la metafora delle stelle di Boulevard, come se i miei figli siano nati da questo mio percorso di vita. E poi si conclude con Vegeta, dove si usa la psicologia del personaggio un po' per dire che questa musica per me è una sfida personale, non è una sfida con i numeri, con le classifiche, diciamo, visto che viviamo in un'epoca in cui sono tutti ossessionati dai numeri e dai soldi. Io volevo rappresentare altro, ecco.
0: Bene, insomma, lavoro sicuramente completo, pieno di tante belle tematiche. Cantautorap di Andrea Di Gatti, in arte di Gaund Mike. Senti Andrea, un sogno per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Gaund Mike.
1: Allora, un sogno è riuscire a essere felice e ad arrivare a una certa età e girarmi indietro e sorridere, perché non è stato facile, ma le cose belle non sono mai facili.
0: Allora, tanta musica anche per Andrea Di Gatti, in arte di Gaund Mike, che abbiamo avuto naturalmente con noi ospite questa sera. In chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Cantautorap. Grazie Andrea.
1: Grazie mille a voi.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi, che abbiamo questa sera con piacere, insomma, con noi, una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk e questo.
0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci è abituato, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
0: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso, ti sei fatta notare poi tra l'altro per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, in live è sicuramente

0: parti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone. E è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescendo.
1: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare?
0: Le sfide più grandi con me stessa in realtà per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire eccetera, quindi è stato proprio ecco quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza. Quindi adesso io mi diverto solamente e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
1: Bene, abbiamo con noi il piacere questa sera di avere Stessi. La canzone nuova si chiama Scavs, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
0: Io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
1: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, e per le artiste donne all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
0: Sì, che adesso come al solito non mi vengono a mente quando mi fanno questa domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste veramente anche a Napoli fortissime nella scrittura, nella musica e proprio in ciò che fanno.
1: Bene, allora parliamo di questa tua canzone Scavs, che significa
0: scalza
1: in pratica. Senti, sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul ha un flow che richiama un po', no, il rap old school in questa canzone, cosa devo dire non facilissima, eh?
0: Sì, infatti anche questa è stata una sfida e, ecco, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
1: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
0: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi
1: no, bella la frase, un invito a superare i propri limiti e a non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
0: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
1: Certo. Stessi, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
0: Sì, intendi il nuovo album?
1: Sì.
0: Sì, uscirà più o meno ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
1: Senti, mi dicevi il testo di questa canzone è scritto da chi, Stessi?
0: Sì, e l'autore è Paco Di Maso, che è il mio produttore.
1: Vuoi ringraziare altri naturalmente che hanno collaborato a questa produzione?
0: Sì, Ipa Pic e Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto, e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.

0: Dai.
1: Bene, allora Stessi, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
0: Quello non può mai mancare,
1: non può mancare.
0: Siamo già a maggio noi ad andare al mare, però quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live e approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino, un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia.
1: Allora, noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce Stessi, che è uscito con questo singolo Scars che sentiremo tra pochissimo. Ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stessi.
0: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica. Quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
1: Allora, tanta musica per Stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live, e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stessi.
0: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori, ciao!

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Nightlife, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella la radio.

0: Thank you.
1: Very good dancing. Okay, keep it coming.

Thank you.

0: le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella La Radio.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Fortunatamente non è in pericolo di vita il lavoratore coinvolto nell'incidente avvenuto ieri dopo le 21 in AFO 2 all'interno dell'acciaieria tarantina. L'operaio dipendente di una ditta dell'appalto, la Semat Engineering, mentre era al lavoro sul piano di colata, ha riportato feriti ad un ginocchio, presumibilmente investito da un muletto. Soccorso immediatamente dal personale sanitario dell'infermeria dello stabilimento e trasportato poi all'ospedale Santissima Annunziata, ha avuto una prognosi di circa 30 giorni per fratture alla rotula. Al momento è ancora presso il nosocomio sotto osservazione. L'infortunio dimostra come il tema della sicurezza sul lavoro continui ad essere purtroppo di estrema attualità e a testimoniare l'assoluta necessità di mantenere alta la guardia. Intanto nessun provvedimento potrà essere emanato per contrastare il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo hanno chiarito gli uffici legali dei dicasteri che hanno preso parte all'incontro del Ministero per le Imprese con i rappresentanti delle aziende dell'indotto di Taranto. I tecnici del MIMIT hanno comunque accolto la proposta di avviare un tavolo di lavoro per verificare se esistono altre vie tecnicamente e giuridicamente percorribili. Tra le ipotesi c'è quella di verificare se in un ipotetico riesame dell'AIA possa essere autorizzata una produzione inferiore ai 6 milioni di tonnellate per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno comunque dato mandato ai propri legali di predisporre ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Anche il secondo seno del Mar Piccolo si prepara ad indossare l'abito nuovo per accogliere i giochi del Mediterraneo. Hanno infatti avuto inizio i lavori di bonifica di quel tratto di costa che rappresenta forse il punto panoramico più bello e suggestivo che la città possa offrire. Grazie a 500.000 euro messi a disposizione dal contratto istituzionale di sviluppo e utilizzati dal commissario per le bonifiche, saranno dapprima rimossi detriti e baracche abusive sorte nel corso degli anni, poi si passerà a rimettere ordine nello specchio d'acqua, rimuovendo i pali abusivi delle cozze, come ha spiegato il commissario per il contratto di sviluppo, l'onorevole Dario Iaia.
4: Abbiamo messo a disposizione queste risorse, il CIS ha messo a disposizione 500.000 euro per recuperare un luogo magico come questo, come potrete vedere un luogo pieno di

0: dalle parole ai fatti.
1: Il commissario per le bonifiche, Felice Uricchio, sottolinea la ricchezza biologica del Mar Piccolo e l'importanza di tutelare questo incantevole angolo di Taranto.
2: In Mar Piccolo giungono e sono presenti oltre 1000 specie diverse e noi vogliamo che l'attrattività possa manifestarsi anche dal punto di vista turistico, riqualificando queste meravigliose aree e rendendo fruibile anche questa costa, quindi dando un nuovo respiro naturalistico a questa costa.
1: Ma quanto è stato difficile dialogare con i mitilicoltori che abitualmente operano proprio in quelle insenature? Lo spiega l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa.
3: Ho lavorato tantissimo accanto ai mitilicoltori e sono loro stessi a chiedere legalità, lotta all'abusivismo e quindi anche dalle operazioni che questa mattina facciamo, diciamo, permettetemi di dire, a casa loro c'è molta distensione, perché hanno capito che c'è una maggiore attenzione da parte di tutte le istituzioni che lavorano finalmente in squadra e producono risultati a loro favore.
1: Anche per l'onorevole Dario Iaia è necessario intraprendere un percorso educativo per preservare il Mar Piccolo.
0: Il pubblico deve intervenire per fare pulizia e poi svolgere anche un'attività culturale nell'ambito delle famiglie, con l'aiuto delle associazioni che ringrazio, con le scuole, tutte le istituzioni pubbliche, per fare in modo che si capisca il valore straordinario di un luogo unico al mondo come il Mar Piccolo.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Denunciate gravissime inadempienze del distretto sanitario di Massafra e dell'ASL di Taranto, violazioni dei livelli essenziali di assistenza, omessa assistenza domiciliare, interruzione di pubblico servizio. A segnalare l'accaduto e a chiedere l'avvio di un'immediata indagine interna mirata ad accertare le responsabilità per quello che potrebbe essere un caso di mala sanità a Taranto, il figlio di un uomo anziano che presenta un quadro clinico particolarmente critico dovuto al peggioramento delle sue condizioni già precarie. L'uomo al momento ha una seria infezione della piaga da decubito lombosacrale, condizioni che continuano ad essere piuttosto gravi, determinando finanche un rischio di shock settico e quindi di vita. In seguito ad un precedente rifiuto di ricovero, il paziente è giunto presso la Villa Verde d'urgenza, dove gli sono state somministrate trasfusioni di sangue ed una terapia salvavita, per essere dimesso poi il 9 luglio con netto miglioramento e indicazioni di proseguire con la terapia avviata, poi invece negata dal vulnologo dell'ambulatorio cui la famiglia si è rivolta, questo sulla base unicamente di fotografie inviate su WhatsApp e senza aver mai visitato il paziente di persona. Ha fatto seguito un netto peggioramento della situazione. Nonostante le sollecitazioni del primario, del reparto di competenza della Villa Verde, al distretto, al vulnologo e al medico di famiglia, nulla è cambiato. Unico professionista che ha costantemente monitorato le condizioni del paziente sin dal suo rientro a casa è stato il medico di famiglia. In queste ore si cerca di ottenere il ricovero del paziente presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Moscati affinché possa ricevere tempestivamente le cure necessarie. La famiglia, oltre ad un'indagine interna all'ASL, chiede anche l'immediato avvio dei trattamenti necessari a garantire la continuità assistenziale a domicilio e l'invio del materiale previsto e non ottenuto con palese violazione dei LEA. Tutta la documentazione è stata già consegnata al legale di fiducia della famiglia, avvocato Fabrizio Del Vecchio, perché sia presentata formale denuncia alla procura e affinché vengano individuati eventuali profili di responsabilità penale in capo alle persone coinvolte nella vicenda di presunta mala sanità.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Al punto nascita dell'ospedale San Pio di Castellaneta sarà riconosciuto un ruolo strategico nel prossimo piano di riordino ospedaliero. E questo è l'impegno assunto dall'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia nell'incontro che si è tenuto nello stesso ospedale alla presenza, fra gli altri, del direttore generale della ASL Vito Bavaro. L'assessore ha confermato la volontà della Regione di investire sul presidio di Castellaneta attraverso le risorse già stanziate, al fine di potenziare l'offerta sanitaria e migliorarne l'accessibilità per i cittadini. È stato inoltre illustrato il lavoro avviato negli ultimi mesi per definire nuovi assetti organizzativi per rendere più efficiente e qualificata l'attività dell'ospedale. I sindaci di Castellaneta, Ginosa, La Terza, Mottola, Palagianello, Palagiano e Massafra annunciano che continueranno a seguire con attenzione il percorso avviato e il prossimo appuntamento della conferenza dei sindaci è già stato fissato per il 14 settembre. Su un altro fronte, gli ordini delle professioni sanitarie chiedono alla Regione di fare chiarezza sulle procedure per l'apertura e l'esercizio degli studi professionali sanitari, alla luce delle criticità emerse nell'applicazione della normativa regionale e dell'imminente conclusione del regime transitorio previsto.

0: previsto dalla stessa regione. Gli ordini hanno quindi chiesto di essere convocati a un tavolo di confronto per discutere le soluzioni già prospettate e individuare un quadro di regole chiaro, uniforme e condiviso su tutto il territorio pugliese. Ma ad oggi, questa è la denuncia, dalla regione non è arrivato alcun riscontro. Eppure, dichiarano gli ordini professionali, non si tratta della richiesta di una singola categoria. La proposta, infatti, è stata condivisa e sottoscritta da tutti gli ordini delle professioni sanitarie del territorio pugliese, una rappresentanza ampia e trasversale, espressione di oltre 30.000 professionisti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Primo incontro tra organizzazioni sindacali e il nuovo amministratore unico di Clima Ambiente Gaetano Nacci. Le federazioni dei trasporti di CGIL, CISL, UIL, Confia, delle SIULS hanno ribadito che l'azienda ha continuato a garantire i servizi essenziali soprattutto grazie al senso di responsabilità, alla professionalità e ai sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori. L'amministratore unico ha espresso la convinzione che il futuro dell'azienda passi attraverso la definizione di un contratto di servizio della durata di 8 anni per garantire stabilità, programmazione e certezze insieme alla valorizzazione degli impianti aziendali. Nacci e sindacati hanno convenuto che Clima Ambiente può diventare un modello positivo per l'intera Italia meridionale in tema di chiusura del ciclo dei rifiuti, essendo l'unica azienda pubblica del Sud Italia ad avere una rete di impianti di trasformazione dei rifiuti completa, con impianto di selezione, impianto di compostaggio e termovalorizzatore. Già dalla prossima settimana è prevista una nuova convocazione presso il Comune, occasione nella quale si entrerà nel merito delle questioni strategiche per il futuro di Clima Ambiente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: L'aeroporto c'è, il terminal passeggeri è praticamente pronto, ma i voli, quelli, ancora no. Lo scalo Arlotta di Grottaglie è l'eterno miraggio. Se ne parla, si spendono soldi, si prospettano scenari quasi da fantascienza, come lo spazioporto, ma i voli civili restano di fatto una chimera. L'ennesima denuncia arriva dal comitato Ali per Taranto. Le accuse sono indirizzate tutte alla regione, come ha spiegato Alfredo Luigi Conti, secondo il quale il meccanismo per far decollare l'Arlotta è inceppato a Bari. La regione dovrebbe infatti convocare la conferenza di servizi e accollarsi gli oneri di servizio pubblico e quindi garantire la continuità territoriale.
3: Noi stiamo subendo da 20 anni un sopruso e noi che seguiamo costantemente la questione dell'evoluzione riguardante l'aeroporto di Taranto Grottaglie, notiamo e sappiamo che è solo questione regionale, della regione Puglia, che deve fare i giusti passi verso il MIT. La conferenza di servizio è strettamente necessaria, perché quella porterà alla decisione di attivare i voli passeggeri di linea.
0: Nella conferenza, alla quale hanno partecipato l'avvocato Nicola Russo e l'onorevole Dario Iaia, è stato ribadito che per attivare l'aeroporto sarebbe sufficiente copiare il modello Foggia, dove la regione ha compiuto tutti i passi per rendere operativo il Gino Lisa. Secondo il comitato, senza un intervento della regione, nulla potrebbe il Ministero dei Trasporti, non possedendo il potere giuridico di imporre la continuità territoriale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La scorsa notte i carabinieri di San Giorgio Ionico hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne ed un 29enne di origine georgiana, entrambi domiciliati a Napoli. L'intervento è scaturito nell'ambito di un ordinario controllo alla circolazione stradale. I carabinieri hanno fermato un'autovettura intestata ad una società di noleggio a bordo della quale viaggiavano i due. Durante le verifiche, il loro atteggiamento ha insospettito i militari dell'arma. All'interno dell'autovettura sono stati rinvenuti numerosi prodotti alimentari di vario genere, della cui provenienza i due non hanno saputo fornire alcuna spiegazione. La merce del valore complessivo di alcune centinaia di euro è stata sottoposta a sequestro. È stato possibile poi, in seguito ad indagine, verificare che la merce era stata sottratta il 5 agosto scorso da due supermercati in comuni vicini. I due uomini sono ora in carcere e dovranno difendersi dall'accusa di ricettazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Prendere in che senso? Dobbiamo pensare alle manovre.
2: Un successo l'inaugurazione del Taranto Beer Fest, che quest'anno ha cambiato location spostandosi sul piazzale Federico Fellini. Spettacoli per i più piccoli, concerti, DJ set serali, attrazioni, aree di intrattenimento. In apertura della seconda serata, prevista per oggi, uno spettacolo per bambini alle